0: di sapere i tuoi corsi, che corsi fai e soprattutto dove ti troviamo.
1: Perfetto, allora i corsi io li faccio solamente a domicilio.
0: Domicilio è importante
1: Milano,
0: nel tuo caso.
1: Su Milano, se è possibile, perché sennò costo troppo. Quindi preferisco lavorare su Milano perché mi sposto in scooter con lo zainetto dietro, con tutte le armi, manette, pistole, coltelli, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ma scusa, ma se ti fermano?
1: Se mi fermano, il porto d'armi.
0: Ah, okay. Ma il porto d'armi di te stesso a questo punto.
1: Sì.
2: E dici, ma io sono buono.
1: No, ma ormai in questura lo sanno.
0: E invece dove ti possiamo trovare per conoscere appunto i tuoi, corsi che hai appena detto, che li fai comunque a domicilio, però avrai un sito, una pagina Facebook?
1: Ho un dominio sul web che si chiama kravmagakala.com. Mi potete trovare anche, per non usare questo nome così lungo, con golani.it oppure kravmk.com oppure kravmk.it. Questi sono i siti su cui mi potete trovare sul web, se no una pagina Facebook dove il nome è KravMK, poi sono su Instagram, KravMK, e poi potete trovare una lista di mie video dove sono argomentati e titolati per argomento su YouTube con Jason Kravmaga playlist.
0: Va bene, ne hai veramente tanti, poi noi li posteremo sulle nostre pagine ufficiali, quindi noi ti dobbiamo ringraziare per i consigli e per comunque le nozioni che ci hai dato, e alla prossima.
1: Vi auguro buona serata e buona continuazione.
0: Grazie. Ciao Jason.
1: Ciao.
0: E noi continuiamo con la nostra programmazione, questa è Decide.

0: giurisprudenza, diritto di famiglia delle persone, affidamento eterofamiliare, adozioni internazionali, disciplina delle unioni civili, famiglie omogenitoriali e stepchild adoption. Questo e tanto altro. Queste sono solo alcune delle cose di cui si occupa. Più efficace di Law & Order, più divertente di Ally McBeal, meno corrotta di Better Call Saul, direttamente dallo studio legale MP, questa sera nell'aula di Decide l'avvocato MP.
1: Hai saltato un pezzo.
0: Oh, mi perdoni, questo è il T9. L'avvocato Heidi.
2: E vai, buonasera, ciao, benvenuta.
1: Grazie, ciao.
2: Finalmente abbiamo una secchiona, soprattutto. No, Chicco, dopo tutto quello che ha fatto ed è pronta a querelarci perché hai dimenticato.
0: Perché ho perso la lettera.
2: Esatto,
0: sì,
2: esatto.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi diamo il benvenuto a Heidi, benvenuta. Salutiamo i tuoi genitori che sono venuti come ospiti aggiunti e ci fanno da tifo. No?
1: Posso salutare mio marito e mio figlio?
2: Ah, certo,
1: sempre
2: voglio.
1: Sognato.
2: Ci
1: di,
2: mancherebbe,
1: di
2: ci mancherebbe.
1: Ti saluto mio marito e mio figlio Anand.
2: Vabbè, il marito, cioè, hai detto
1: Giuseppe,
2: il nome del bimbo. Non vogliamo dirlo il nome del marito?
1: Giuseppe.
2: Okay. Ok, senti, l'argomento è tosto. Prima abbiamo sentito anche il nostro amico Jason, quindi ha dato un più lo spunto sulla difesa personale. E ora tocca a te. Prima di tutto vorremmo sapere da te la tua esperienza che hai vissuto chiaramente indirettamente per il lavoro che fai, appunto, che sei avvocato. Salutiamo tutti i tuoi colleghi che magari ci stanno anche ascoltando e quindi ti lascio a te il microfono.
1: Va bene, allora io innanzitutto, come ti anticipavo prima quando eravamo fuori onda, sono un avvocato civilista e può sembrare strano che comunque sia a contatto col fenomeno della violenza di genere, invece non è così, perché molte delle donne che si separano e che vengono nel mio studio hanno proprio alle spalle questo tipo di vissuto, quindi sono donne
2: che, certo,
1: maltrattate. Di solito arrivano dopo aver fatto un loro percorso e aver acquisito consapevolezza.
2: Sì, perché ricordiamolo che non c'è soltanto una violenza fisica.
1: Certamente ci sono molti tipi di violenza e forse la violenza economica e anche quella psicologica sono altrettanto diffuse, in un certo senso più insidiose, perché è più difficile identificarle e riconoscerle come tali. Tieni presente che tante donne, io ti ho detto, alcune si riconoscono, si identificano come donne maltrattate, altre invece decidono di separarsi, ma attribuiscono la decisione di separarsi ad altre cause, magari un tradimento, incomprensioni caratteriali, fanno fatica a identificarsi come vittime, tendono molto a minimizzare i comportamenti del coniuge.
2: L'argomento è veramente spinoso. Ora noi ti lasciamo solo un momentino che ci rinfreschiamo l'ugola. Ma mettiamo il nostro prossimo pezzo e salutando tutti i nostri ascoltatori. Qua abbiamo Heidi.

0: 21.35, siamo di nuovo in diretta. Questa è Young Radio D-Side. Dobbiamo fare i saluti di rito, che sono tutti i nostri ascoltatori, che sono Dani, Alice, Sarax, La Fernetti, Sirial, Dumitrizza, Barbara, il nostro mitico Alex, Mila e anche un poco Shiro. Ma salutiamo soprattutto i nostri sponsor che fino ad ora ci hanno dato tanto, troppo,
1: ci accudiscono
0: e ci hanno pure sfamato. Esatto. Finegusto.it, pomodoro e basilico 9.5, che è appunto la nostra amica della scuola di ballo e danza, Francesca Spremulli. C'è anche una promo, andatela a vedere sui nostri social, e tramezzino.it. mentre ora qui siamo con la nostra Heidi, ricordiamo che la diretta va sempre su, oltre a youngradio.it, va anche su Radio Tiguglio con due L, fantastico.
1: Oggi bravo Marcello.
0: Esatto, grazie. Ma soprattutto grazie Heidi, che hai smesso la tua toga al tribunale e sei venuta qui nel nostro salottino di Sade per raccontarci appunto quello che fai. Abbiamo appena detto prima della canzone che praticamente le donne non subiscono soltanto una violenza fisica, ma c'è anche quella psicologica. Ma come ti dato che tu nella scheda abbiamo capito che lavori con i bambini, ma come reagiscono i bambini quando vedono a casa una situazione alla fine importante, con delle violenze anche psicologiche, non tanto magari sul bambino ma sulla mamma?
2: Allora, hai toccato un tema molto importante. Sì, in effetti io mi occupo di diritto minorile e ti posso dire che almeno per quella che è la mia esperienza, spesso si sottovaluta l'impatto che la violenza può avere sui bambini. E per violenza, come dicevi bene tu, si intende non solo la violenza agita nei confronti dei bambini, ma anche quella che si chiama violenza assistito indiretta. Cioè penso al bambino che solitamente vede il papà ingiuriare la mamma, e non parlo di un litigio che, come dire, è appannaggio anche delle migliori famiglie, ma proprio vessarla in continuazione, arrivando anche a percuoterla. E in questo caso, come dire, rimangono dei segni molto, molto profondi, e purtroppo a volte le mamme tendono un po' a minimizzare, a dire sì, ma lui picchia me, aggredisce me, mio figlio è piccolo, non capisce, ci sono io a proteggerlo. E questo è uno, come dire, un rischio importante. Io, anche se ovviamente sono un avvocato, non uno psicologo, però cerco un pochino di sensibilizzare queste donne rispetto ai rischi legati a sottovalutare la violenza assistita. Anche scusami.
1: Perché comunque essendo un bambino, pur essendo un bambino, vede comunque. Cioè, vede e elabora a modo suo.
2: Assolutamente.
1: Quello poi, che magari i genitori vivono in un altro modo.
2: Certo, poi esperienza, diciamo, abbastanza comune, che chi subisce violenze o assiste a delle violenze rischia, cioè non c'è nessuna, come dire, non c'è nessun automatismo, però il rischio che poi possa a sua volta diventare un adulto violento, maltrattante, esiste.
1: Certo, c'è la maggior probabilità, certo, che possa succedere questo.
2: Assolutamente.
3: Tende ad emulare il padre praticamente.
2: Spesso senza volerlo, anzi magari
1: sì, inconsciamente
2: vuole prenderne distanza, però non conosce neanche un altro modello, e quindi finisce per replicare l'unico modello che
3: un po' quello conosce. Che tutti dicono del non sarò mai come mio padre, ma poi alla fine della fiera
1: tale padre tale figlio.
3: Esatto, bravo.
0: A questo punto, tale padre, tale figlio, tale quale, noi salutiamo anche Vincenzo Emanuello che ci segue. Questo è un argomento tosto, lui ci avrebbe fatto ridere, ci fa ridere perché è un comico, ma il lato D della musica continua. Questo è D-Side e questa è la prossima canzone.

0: 21:43, siamo quasi al termine della trasmissione, però abbiamo ancora i tre botti, quelli dei fuochi d'artificio che dobbiamo ancora sparare.
1: Come quelli che ti sono rimasti a te.
0: I botti d'artificio, sì. Allora abbiamo qui in ospite ancora il nostro super avvocato Heidi. Allora Heidi, dalla tua esperienza, prima ci dicevi che sei anche una mamma, cosa che dicevi, aspetta, oh cavoli, adesso mi sfugge il termine,
2: adottiva,
0: che cosa vuol dire?
2: Vuol dire che mio figlio non è nato da me, l'ho adottato internazionalmente quando aveva quasi 6 anni.
0: Ok.
2: Questo è un po' l'altro, se vuoi.
0: Infatti volevo arrivare a quello che appunto ti occupi anche di adozioni,
2: sì.
0: Diciamo internazionali.
2: Sì, anche nazionali, nel senso io intervengo come avvocato nelle fasi critiche, patologiche, laddove comunque ci sia bisogno di una consulenza. Ti dicevo che è l'altro volto perché nelle situazioni estreme, perché ovviamente l'ottica è di cercare sempre di recuperare il rapporto del bambino con i genitori,
0: certo.
2: Quindi anche un genitore maltrattante, una mamma vittima di maltrattamenti che non ha saputo tutelare suo figlio, si cerca di aiutarle. Questo, dicono che i tribunali minorenni portano via i bambini ai genitori, in generale non è così, è un po' il caso estremo.
0: Ok, quindi spacchiamo questo mito, questa etichetta che è appunto quella che
2: si cerca. Insomma, l'allontanamento è l'ultima spiaggia, e anche quando c'è l'allontanamento, di solito dietro all'allontanamento c'è un progetto, cioè l'obiettivo è poi di far sì che il bambino possa tornare in famiglia. Purtroppo,
0: certo.
2: In alcuni casi
0: non
2: più gravi
0: così.
2: Non succede, ci sono situazioni in cui i bambini vengono abbandonati,
0: senti.
2: Abusati, e quindi si apre l'altro canale, che è la possibilità di darli in adozione per dargli sostanzialmente l'opportunità,
0: certo.
2: Di una nuova famiglia.
0: Chiaro. Io so che a livello burocratico l'adozione, soprattutto con paesi stranieri, quindi il bimbo che arriva da fuori, è molto lunga.
2: Molto lunga,
0: dura anche anni.
2: Sì, io mio figlio l'ho aspettato quasi 5 anni.
0: Ma non è il caso a questo punto, dato che ho anche una carissima amica che ha fatto il tuo stesso percorso, diciamo limare questa burocrazia?
2: Non è semplice, perché non dipende solo dal nostro paese.
0: Ok.
2: Dipende molto anche dai rapporti con gli altri paesi. Alcuni, io ad esempio ho adottato in India, hanno una burocrazia effettivamente molto farraginosa.
0: Certo.
2: In parte queste tempistiche possono essere giustificate, perché comunque, come ti dicevo, l'adozione è vista un po' come l'extrema ratio, si cerca di valutare se non ci sono soluzioni migliori per un minore, però effettivamente hai ragione, a volte insomma si va oltre, perché il fatto che un bambino resti addirittura diversi anni in un istituto certamente non rispecchia quello che è,
0: chiaro.
2: Il suo interesse.
0: Ma è sempre meglio averli in una famiglia che in un istituto, credo.
2: Assolutamente sì, sì.
0: Ok, da questa risposta lapidaria c'è la prossima canzone, perché questo è Decide, il lato D della musica.

0: Heidi, scusa, una domanda veloce. Nella scheda che abbiamo su di te, c'è scritto che ti occupi anche di disciplina delle unioni civili.
1: Sì.
0: Ma vuol dire che riusciamo ad insegnare a mia moglie come comportarsi a casa?
1: No,
0: neanche con te.
1: Tra l'altro, questa è una battuta che non è per niente in linea col tema della puntata. Parliamo della violenza di genere e mi fai una battuta così.
0: Ma con le parole, con le parole.
2: Ma senti, di violenza sulle donne si parlava stasera. Abbiamo una ragazza dall'altra parte del mondo che è in giro da sola. Ciao Giulia!
3: Ehi, buonasera a tutti, ciao.
2: Senti, tu come sopravvivi da sola?
3: Come sopravvivo? Allora, vi dico come avrebbero voluto che sopravvivessi. Tipo con lo spray al peperoncino.
4: Cavoli, però. Ed è anche azzeccato il congiuntivo, incredibile, era difficilissimo.
3: No, era semplice. Ma no, comunque penso sia fondamentale per una donna saper difendersi. Ho sentito la vostra diretta, quindi ho sentito il maestro di prima e sono completamente d'accordo con lui. Insomma, io ho investito molto su me stessa fin da piccola con vari sport di arti marziali e quindi spero non mi serva mai, però spero di sapermi
2: quindi
3: difendere.
2: Finora ancora nessuno mi ha osato rubarti la borsetta.
3: Me l'hanno rubata l'anno scorso, però non me ne sono accorta e comunque non penso che mi sarei messa a picchiare un locale dall'altra parte del mondo.
2: Meglio evitare.
3: In questi casi.
0: Ma dici un po', dove sei? Dove sei?
3: Mi trovo nelle Filippine, a Palawan.
0: Palawan.
2: Vabbè, lì sono tutti piccolini, menare è facile, dai.
0: Che è vicino Palau,
3: sì,
0: giusto?
3: Insomma, no, non è facile, sono... non forti, sono proprio di nervo. Anche i lottatori di Muay Thai sono molto esili, ma molto molto
0: veloci, no? Sono molto veloci.
3: Molto veloci, sì, proprio efficienti. Con un colpo possono metterti KO.
0: Senti, come Marcello, le donne.
5: Ti metto KO.
2: Dici.
3: Come? Non ho sentito, scusate.
2: No, ma Alfredo ha fatto il paragone con Alfredo. Ma senti, ma leggi particolari da quella parte del mondo ci sono?
3: Leggi sulle donne?
2: Ma non so, così qualche legge strana.
3: Ma non credo, perché comunque qui le donne sono veramente poco tutelate, quindi sì. Credo che non ce ne siano. Non sono troppo informata sull'argomento, però so che di diritti le donne ne hanno veramente pochi, purtroppo, e spero che la cosa cambi. Perché
2: ah, come in Calabria da noi, insomma.
3: Più o meno, magari qualche anno fa, dai, si stanno evolvendo anche in Calabria.
6: Giulia, spargi la voce, li mandiamo a Heidi.
3: Ok.
2: Senti. Domanda al brucio, prossima tappa del viaggio di questa settimana, dove andrai?
3: Questa settimana, allora, dopodomani mi sposto a El Nido, che è famosissima per avere le spiagge più belle del mondo. Quindi vedrò una cosa che spero mi lasci folgorata, perché ancora devo ammettere, da buona italiana, che le spiagge più belle le ho viste ancora in Italia, quindi voglio qualcosa di scioccante.
0: Ma dove è il paese dove hanno inventato l'asilo? Va.
5: Perché? Non l'ho capito.
6: Questa battuta è Lido.
0: Madonna mia, però cioè, quella Marco, quella cosa lì.
2: Me ne vado. Spegnete tutto.
5: Grazie.
6: Heidi, puoi denunciarli, per
5: favore. Senti,
1: no, sennò non mi invitano più.
5: Giulia,
6: ti invitiamo noi.
5: Ma una foto con la nostra maglia falla ogni tanto. Poi vai serena.
2: Perché la usa come pigiama.
5: Ah, beh, è vero.
3: È troppo calda la vostra maglia, ma la metterò.
0: Cosa hai mangiato? Cosa hai mangiato oggi?
3: Stasera ho mangiato un chicken curry. Una zuppa
0: della Burger King, praticamente
3: abbastanza piccantina con un po' di zenzero, buona. Però nelle Filippine devo ammettere che non è eccezionale il cibo.
6: Pensavo fosse il vicino di casa. Chicken curry.
2: Senti, ultima curiosità, così al volo. Sì. Parlavamo del poca tutela per quanto riguarda le donne. Attualmente la criminalità nella zona come sta messa, visto che l'ultima volta mi hai detto che eri nella quarto giaro locale?
3: Allora, qui no, è abbastanza tranquillo dove sto in questo momento, che si chiama Port Barton. Penso che El Nido sia un po' più turistico, sia ancora più tranquillo, immagino. Però ho conosciuto dei locali, ho conosciuto un ragazzo locale e che abita al sud di quest'isola, mi ha detto che è veramente, cioè lui ha una pistola, perché è veramente molto molto pericoloso vivere lì.
2: Ah, ecco.
3: Ci sono altri
0: turisti. Beh, dai, una vacanza tranquilla, e... va bene, dai, va bene.
6: Ma esiste il porto d'armi lì?
3: Pagando, ah, okay. Pagando senza troppe pretese, qui con i soldi,
0: esatto,
3: si riesce,
0: cioè,
3: a comprare,
0: non si dice chi, pagando.
2: Me ne porti uno come souvenir?
3: Di cosa?
2: Un porto d'armi.
5: Pagando.
3: Mi provo a cercare, domani lo cerco.
2: Domani ti faccio bonifico. Senti, a questo punto ti dobbiamo dire addio.
6: Anche no, dai,
2: no, buonanotte, ti diciamo.
0: No,
2: buonanotte.
0: Ci sentiamo dall'asilo.
5: A lunedì prossimo.
2: Che ore sono in tutto ciò adesso?
3: Va bene, a lunedì prossimo.
0: Le 5, sempre le 5 sono, sempre quando
2: le 5
0: ci chiamano.
2: Sono le 5.
3: Sì. Le 5 meno 5.
6: Grazie di esserti svegliata per noi. Grazie.
3: Grazie a voi. Un saluto a tutti.
2: Noi ti amiamo.
0: Ciao Giulia.
6: Ciao Giulia.
3: Ciao
6: Giulia.
3: Ciao, buona serata.
6: A voi. Buonanotte. Buonanotte. Buon riposo.
3: Sì, grazie. Ciao.
6: Ciao.
5: E non finisce qui, perché in D-Side, il lato D della musica, c'è Heidi. E quindi, come tutti i nostri ospiti, c'è il gioco.
2: Allora, serie di domande, una sequenza di vero o falso su leggi improponibili o proponibili che ci sono nel mondo. È una roba molto molto becera, eh. Allora, vero o falso che a Falciano del Massico è vietato morire? Siamo in Italia.
1: Ah, diciamo che è vero. In
2: Italia è vero, è vietato morire. Piccola località di 3.700 anime in provincia di Caserta, che stabilisce il divieto di morte. Qui è vietato morire ed è certificato. C'è un'ordinanza comunale che è firmata ed è vieta la morte all'interno di quel comune, perché manca un cimitero. Parte 2, vero o falso? A Eboli è vietato darsi un bacio in auto?
1: Ma no, dai.
2: E invece è vero.
1: È vero che, mamma mia.
2: Vero o falso? A Samoa è illegale dimenticare il compleanno della propria consorte?
1: No.
2: E invece è vero. Vero o falso? In Pennsylvania è illegale legare una banconota da un dollaro in una stringa, lanciarla per terra e tirarla quando qualcuno si avvicina a raccogliere. E invece è vero, brava. Ma andiamo avanti, ritmo, ritmo, ritmo. È vietato guardare la propria TV nudo in Italia. Vero o falso?
1: Falso.
2: Questa è falsa. Vero o falso? Esistono due stati in cui il divorzio è illegale?
1: Sì.
2: Vero. Questa sembrava invece vera, ma sono solo Filippine e il Vaticano, gli unici stati dove invece è legale. Poi, in Thailandia è illegale calpestare i soldi?
1: Sì.
2: Vero. E negli Stati Uniti è concesso licenziare qualcuno per essere gay?
1: Spero di no.
2: E invece è vero, con questa chiudiamo.
0: Abbastanza preparata, dai.
5: Grazie,
0: nella media. Heidi.
5: E quindi noi non ci resta che darvi la buonanotte, ascoltarvi le repliche, lo sapete.
2: Lo sapete, così lo lanci.
5: Sì, lo sanno ormai le repliche. Salutiamo Heidi.
6: Sono i contatti, no?
5: I contatti, certo, adesso sì, chiaro. Okay. Dove ti troviamo, Heidi? Sì, non dirci più indirizzo. Ma no, infatti, stavo appunto dicendo, hai il tuo studio.
1: Io ho un unico sito che è www.mphlex.it. Abbiamo studi a Vimercate, Milano, Monza e Bergamo. Io di solito lavoro a Vimercate. Poi abbiamo la nostra pagina anche Facebook e LinkedIn.
5: Chiaro.
2: Senti, dai, facciamo una promo. In caso di ergastolo fai pagare il 50%.
0: Perché no, con tutti i nostri ospiti poi creiamo una promo per gli ascoltatori.
5: Se vengono con il nome di Side.
1: Possiamo fare il grattecita. Citazione. Credo che deontologicamente non sia.
2: Non è appropriato.
1: Però.
5: Va bene, non ci resta che darvi la buonanotte. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21, sempre su Young Radio e sempre con The Side.
0: Ciao, aglio.
6: Che figo.

0: E rolla. Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
2: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
3: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, salve a tutti amici della radio a modo mio e tutti gli adulatori del groove, la musica che adoriamo. Questa sera ci immergiamo, come facciamo ogni settimana, nei suoni avvolgenti e nei testi potenti di alcuni dei più grandi artisti della scena funky soul. Insomma, preparatevi come sempre per un'esperienza musicale indimenticabile. Un saluto al nostro dottor Funker di Adel Vetro e i nostri riferimenti, l'indirizzo di posta elettronica, la radio modo mio chiocciola produzioni radiofoniche.it. Siamo presenti nei social con la nostra, non è una pagina ma bensì il nostro gruppo. Basta digitare la radio modo mio e ovviamente siete direttamente nel nostro gruppo di amici. Potete chiedere l'amicizia, fare dei commenti, quello che volete. Intanto il nuovo pezzo della grande Shadei Adu, il titolo Young Lion, è un ritorno sulle scene dopo moltissimi anni di questa meraviglia canora.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Beh, devo dire che la scelta di questo pezzo, l'ultimo che abbiamo ascoltato, Orlando Johnson, è del nostro amico tecnico Dr. Funker. Lui adora i pezzi remixati, anche il sottoscritto. E infatti questo pezzo è del DJ Samuele Sartini, una rivisitazione di questo famosissimo DJ producer, ed è un pezzo storico degli anni 90. E adesso io andrei avanti sicuramente con la nostra selezione musicale. Ci scrive Michael da Alcamo, penso che sia Michele. A lui si scrive così. Michael da Alcamo ci scrive e ci richiede questo pezzo. Loro sono i Detroit Sex Machine, The Funky Crawl.

0: rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tigullio@gmail.com.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, Family Affair, Mary J. Blige, e un benvenuto nella nostra famiglia, nella famiglia della radio a modo mio, a Maurizio dalla Repubblica Dominicana, che da questa settimana trasmetterà questo format radiofonico nella sua radio. Un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di questa emittente della Repubblica Dominicana. Era Mary J. Blige con Family Affair. Fatemi ricordare in qualche modo il nostro gruppo su Facebook, basta digitare la radio a modo mio e siamo presenti sempre, ogni settimana, e presentiamo ogni settimana quella che è la playlist che va in onda nella settimana in corso. Quindi non avete altro che da andare, ovviamente è una playlist di Spotify, quindi è molto semplice, si clicca e si ascolta. Shalamar, there is a tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Gli Shalamar, There It Is. Quando prepariamo le playlist, ci rendiamo conto che loro ci stanno bene come il prezzemolo. Questo gruppo che ha in qualche modo sdoganato a modo loro il funk dai ghetti newyorkesi per renderlo accessibile nelle sale da ballo. Ringrazio tutti coloro che ci

scrivono nell'arco della settimana da tutto il mondo, e questa è una cosa bellissima.

0: radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: James Brown, Give Me Some Skin, lui c'è sempre in ogni nostro appuntamento settimanale. Io non mi stancherò mai di proporlo e lo dedichiamo a un gruppo, un gruppo di amici, un gruppo di ascolto di Brighton in Inghilterra. Loro adorano il pure funky e loro sono i James Brown Brighton Club. Ed ora un altro pezzo, questo è veramente potremmo dire storico, ma è la prima dance music che si iniziava ad affacciare sulla pista dello studio 54 di New York. Howlong, Ellipsi Inc.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok. Bene, loro erano gli Chic, What About Me, con il basso di Bernard Edwards, con i suoi riff appunto di questo meraviglioso strumento che hanno reso indimenticabili gli Chic. E per concludere, in bellezza oserei dire, Alessandro da Vicenza ci rimprovera perché non abbiamo mai passato pezzi di Donna Summer. Io ricordo di sì, ma il nostro dottor Funker è molto più preciso di me e vedrai che darà ragione al nostro Alessandro. Quindi, caro amico della radio modo mio, Donna Summer te la facciamo ascoltare con un cult evergreen della musica degli anni 80, della musica della disco music, per usare un termine più appropriato, alla radio modo mio. Quindi Donna Summer con Bad Girl.

0: Ok.
1: Bene, Family Affair, Mary J. Blige, e un benvenuto nella nostra famiglia, nella famiglia della radio in modo mio, a Maurizio dalla Repubblica Dominicana, che da questa settimana trasmetterà questo format radiofonico nella sua radio. Un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di questa emittente della Repubblica Dominicana. Era Mary J. Blige con Family Affair. Fatemi ricordare in qualche modo il nostro gruppo su Facebook, basta digitare la radio a modo mio e siamo presenti sempre, ogni settimana, e presentiamo ogni settimana quella che è la playlist che va in onda nella settimana in corso. Quindi non avete altro che da andare, ovviamente è una playlist di Spotify, quindi è molto semplice, si clicca e si ascolta. Shalamar, there is a tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Gli Shalamar, There It Is, quando prepariamo le playlist ci rendiamo conto che loro ci stanno bene come il prezzemolo, questo gruppo che ha in qualche modo sdoganato a modo loro il funk dai ghetti newyorkesi per renderlo accessibile nelle sale da ballo. Ringrazio tutti coloro che ci scrivono nell'arco della settimana da tutto il mondo, e questa è una cosa bellissima.

0: radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
0: James Brown, Give Me Some Skin, lui c'è sempre in ogni nostro appuntamento settimanale. Io non mi stancherò mai di proporlo e lo dedichiamo a un gruppo, un gruppo di amici, un gruppo di ascolto di Brighton in Inghilterra. Loro adorano il pure funky e loro sono i James Brown Brighton Club. Ed ora un altro pezzo, questo è veramente potremmo dire storico, ma è la prima dance music che si iniziava ad affacciare sulla pista dello studio 54 di New York. How Long, Ellipsi Inc.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, loro erano gli Chic, What About Me, con il basso di Bernard Edwards, con i suoi riff appunto di questo meraviglioso strumento che hanno reso indimenticabili gli Chic. E per concludere, in bellezza oserei dire, Alessandro da Vicenza ci rimprovera perché non abbiamo mai passato pezzi di Donna Summer. Io ricordo di sì, ma il nostro dottor Funker è molto più preciso di me e vedrai che darà ragione al nostro Alessandro. Quindi, caro amico della radio modo mio, Donna Summer te la facciamo ascoltare con un cult evergreen della musica degli anni 80, della musica della disco music, per usare un termine più appropriato. Alla radio modo mio, quindi, Donna Summer con Bad Girl.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok. Bene, un ringraziamento ad Alessandro da Vicenza che ci ha in qualche modo redarguito, ma è giusto così. Il dottor Funker mi conferma che è la prima volta che abbiamo selezionato per le nostre playlist un pezzo di Donna Sam e quindi pago pegno ed è giunto il momento, ai noi, di concludere questa avventura sonora insieme. Grazie di aver scelto, come al solito, di trascorrere il vostro tempo con noi, immersi nei ricordi e nella magia che solo il soul e il funky ci procurano. Noi vi auguriamo tutto il funk del mondo e una vita piena di giri di basso come quelli di Bernard Edwards degli Chic di poco fa. Ci risentiamo presto, quindi la prossima settimana, sempre sullo stesso canale. Stay funky, bye.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Buongiorno, buongiorno, è lunedì 5 ottobre 2026. Come vedete, anche quest'anno sta andando verso la fine. 5 ottobre, 2 mesi e 20 giorni a Natale, insomma, che volete? Siamo qui anche oggi. Buongiorno con le nostre rubriche, con le nostre poesie, le vostre telefonate al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. E siamo in questo undicesimo anno ormai inoltrato da un mese, quindi siamo qui e naturalmente si parte con il saluto delle radio come al solito. E poi avremo anche le vostre chiamate e tutto il resto. E allora andiamo con il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: non è la signora lei. Noi non siamo dei signori, sono le 4:39 e 30 secondi. Andiamo a fare i nostri saluti mattutini prima che poi ci mettiamo a chiacchierare con Marco. E quindi salutiamo ATM Trenord di Mais, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto e poi anche la nostra Celeste, che oggi si è svegliata alle 4:32. Buongiorno Celeste. E salutiamo anche il nostro amico Francesco, che non c'è più ma ci veglia da lassù. Salutiamo anche Simona, che ce l'ha segnalato, e salutiamo la nostra amica cara Stellina, che anche lei è nel firmamento a proteggerci, almeno speriamo, per questa situazione. E allora andiamo subito a sentire i consigli di Marco Roma di stamattina, e chi è nato, chi non è nato, eccetera eccetera. Perché non parte? Non parte.
1: Gruppo, messaggio vocale.
0: Non era partito.
1: Messaggio vocale, durata 18 secondi. Messaggio vocale, durata 14 secondi.
2: Tanti auguri a Kate Winslet e Daniel Baldwin, e ricordiamo Gigi Sabbani, e ricordiamo Ciccio Grassia, da Marco Roma. Auguri a voi.
0: Secondo pensiero.
2: Buongiorno, veramente io vorrei dedicarti tante cose che non so più e non mi vengono più nella mente, ma te le vorrei dedicare perché ti chiamo tesoro, da Marco Roma. Buongiorno.
0: Era questo il saluto di Marco Roma.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siamo fermi oggi o siamo in viaggio ancora?
1: No, no, siamo in viaggio. Però tutto tranquillo, vedi? Ma sì. Nemmeno si sente.
0: Ah, infatti sì, non si sente niente del viaggio. Non si sente niente.
1: Allora, no, invece, tranquillo, sono partito pure un po' prima, forse, secondo me.
0: Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno, il lunedì 5 ottobre. Oggi alle 6.02.03 manderemo la replica della trasmissione avuta con
1: Sosio Ruta.
0: Ecco, quindi chi non l'avesse sentita mercoledì scorso, che l'avevamo fatto intorno alle 15.30.
1: Sì, sì, sì. In questi giorni è stato sabato, è stato dalle vicino da me, insomma.
0: Ah, ecco.
1: Perché è stato chiamato in un centro benessere nuovo che hanno aperto, inaugurazione, e hanno chiamato lui come ospite.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Bene, sì, sì. Invece noi diciamo chi avremo mercoledì sera alle 20, questa volta abbiamo una sola, non sempre due, anzi è un caso.
1: Sì, stavolta una sola. E avremo dopo tanto una donna,
0: sì.
1: Di solito sono per uomini.
0: Vabbè.
1: Quindi è come capita, insomma. È una regista.
0: Sì. E si chiama?
1: Sceneggiatrice.
0: Sceneggiatrice.
1: Sasha Alessandra Carlesi.
0: Quindi Sasha Alessandra Carlesi, mercoledì alle 20, ad ore a 20 di sera, quindi insomma avremo questa signora. Bene, la canzone c'è oggi. Damiano, sveglio, dorme?
1: No, non mi ha proprio chiamato, niente.
0: Niente, vuoi provare a vedere?
1: Ieri nell'altro ieri l'ho sentito.
0: Vuoi provare a vedere se sveglio?
1: Provo.
0: Proviamo, dai.
1: Se dorme.
0: Se dorme, dorme, se sveglia, sveglia.
1: Sì, sì, sì.
2: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6.
1: Beh, vediamo un po'. Chi era il giorno di riposo suo è stato.
0: Ah, ecco, quindi
1: penso che
2: voce non attiva.
1: Vediamo se risponde. No, no,
0: niente. Già...
1: No, cioè, l'ho aggiunto il telefono. Gli sta squillando, solo che bisogna vedere. Eccolo. Con grande onore, Damiano.
0: Buongiorno alle 4.45. No, 4 e.
1: 4.44. Anche se è sparito da sabato, io l'ho aggiunto.
0: Eccolo qua.
3: Ma buongiorno.
0: Si è riposato un po', dai. Si è riposato sabato e domenica, come tutti.
3: No, ho lavorato pure sabato.
0: Hai visto? Ho lavorato anche sabato.
1: Sabato mattina fino alle 2. Ah no, no, ma no, veramente mi ha chiamato lui, sì. Mi ha chiamato, io facevo il cambio di stagione invernale e non gli ho risposto. Sì, ah, ecco. E poi gli ho mandato un messaggio, però.
0: Vabbè. Allora, oggi,
1: ma ieri è sparito.
0: Oggi è lunedì 5 ottobre. Il pezzo di questa mattina, se poi volete andare a Tor San Lorenzo da Marco con il camion con cuoricini e vi dà un omaggio, è da indovinare?
3: 3 pezzi 10
1: allora.
3: Euro, un limone e un omaggio.
0: Ah, il limone e un omaggio.
1: Sì, sì, sì, un limone.
0: Allora, il pezzo
1: è una visita al Vaticano in omaggio con il Damiano.
0: Con Damiano una visita al Vaticano.
1: Allora, la canzone è uscita da poco.
0: Ah, allora.
1: No, io lo faccio apposta che tu non lo indovini. Le ali.
0: Le ali.
1: Sì. Le ali.
0: Fausto.
1: No, no. Non è Fausto. Dai, ti aiuto, uomo.
0: Sì.
1: Nell'ultimo album.
0: Ultimo.
1: No,
0: penultimo.
1: Dell'ultimo album, no, nemmeno.
0: Le ali, oh, Giorgia.
1: Penso una sessantina d'anni.
0: Sessantina d'anni, poi
1: 62.
0: Detto, che dico
1: penso di sì, ormai ce l'ha.
3: Ma Vasco?
1: No, non è Vasco. Ah. Perché Vasco c'è una 75.
3: Ligabue.
1: No,
0: Ligabue. Non è Ligabue.
1: No, sempre uomo. no? Sempre uomo.
3: Ma che caspita,
1: sempre uomo.
0: Che può essere?
1: Ma sai che penso? Non so se ha fatto mai Sanremo. Forse sì. Non lo so, comunque è molto cioè un cantante famosissimo. Lui c'ha la sua strada musicale, il suo percorso suo.
0: Biagio Antonacci?
1: No.
0: Vabbè,
1: l'indovinello che ti posso dare, ti do l'indovinello grande.
0: Sì.
1: Ti do un aiuto grande, un aiuto.
0: Sì.
1: Allora, l'aiuto sarebbe che nell'ultimo album di Eros Ramazzotti, Eros ha cantato la canzone con lui. L'ho voluto nel suo album.
0: Non è che mi aiuti tanto, che Ramazzotti.
1: Oltre che Alicia Keys.
0: Ma tu c'hai
1: tutto. Ha voluto anche lui.
0: C'è tutto scritto lì. Chi...
3: Ah, aspetta, ha detto ha cantato con Ramazzotti.
1: Sì. Cantato con Eros.
0: Cantato
1: tutto. Le sue canzoni le abbiamo cantate tutti perché cantava, ha cantato anche Tormentoni, ha fatto Festival Bar. Me l'hanno fatto tutti, Festival Bar, però non tutti.
0: È l'enigma del 5 ottobre.
1: Cantanti maschi, bravi in Italia. Chi c'è?
0: Sono tanti, non è che sono.
3: Ma Neck.
1: No.
3: Neck.
1: No, Neck no.
0: Neck con
1: potrebbe avere la stessa età, potrebbe avere.
0: Con Neck.
1: No. Neck no. Potrebbe avere la stessa età.
0: E allora.
3: Caspita.
0: Caro Damiano.
1: Allora ti do un altro aiuto?
0: Sì.
1: All'inizio proprio della sua carriera ha cantato in coppia e poi si è separato subito, però. Ha fatto qualche canzone di tormentone veramente e si sono separati subito. Lui ha fatto tutto il percorso da solo musicale.
0: Pezzali?
1: Bravo. Ti ho detto quasi tutto.
0: Se non mi dicevi questa cosa della coppia e poi si è separato, l'ho pensato. Dico.
1: Allora, Max Pezzali.
0: Max Pezzali, le ali. Chissà se la signorina me lo trova.
1: Le ali.
0: Max Pezzali, le ali.
1: Vediamo un po'.
4: Non c'è la pazienza.
0: No.
4: Correremo assieme.
0: Mi ha trovata la cura.
1: La cura.
0: Max Pezzali, le ali. Beh, ha cercato la cura lui.
4: Eravamo giovani.
0: Eccolo sì.
1: Eccola. Da poco, nuova.
0: Allora ci sentiamo dopo le 5:15. A tra un po', ragazzi.
1: A dopo, ciao Damiano.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi, come al solito, abbiamo non il dialogo nel buio, ma oggi abbiamo il dottor Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. Buongiorno, Sandro.
2: Buongiorno a lei.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, non mi voglio prendere meriti che non ho, non sono dottore, ho un semplice diploma di geometra.
1: Va bene, e allora dunque geometra. Intanto, per me che sono da Milano, tra l'altro, perché appunto sono un giornalista di Radio RVD che opera da Milano, però quindi insomma per me Rovigo e la sua zona è un po' particolare. Ariano nel Polesine, come si fa ad arrivarci? Ecco, se io volessi venire a trovare, mettiamo l'ipotesi, come faccio?
2: Le consiglio di venire in macchina.
1: Beh, pensi che sono cieco, allora, insomma, mi farò accompagnare. Vabbè.
2: Allora deve farsi accompagnare.
1: Mi faccio accompagnare, perché, perfetto.
2: Perché non, per carità, ci si arriva anche con i mezzi pubblici, però è una cosa, diciamo che il nostro territorio non è proprio, ecco, propriamente ben servito da questo punto di vista.
1: Quindi la stazione
2: arriva fino ad Adria.
1: Ah, Adria, sì, che è vicino.
2: Adria, che è un po' il comune principale dell'area del delta del Po.
1: Sì.
2: E dopo da lì serve un pullman per arrivare fino ad Ariano. Durante il periodo scolastico i servizi con i bus ci sono.
1: Sì.
2: E se dovesse capitare qui durante l'estate sarebbe più problematico, insomma. C'è qualche bus, c'è, ma orari insomma abbastanza improbabili.
1: Ecco, quali sono le cose, perché io o chiunque di noi dovrebbe venire almeno una volta nella vita ad Ariano nel Polesine? C'è qualcosa di particolare che ci può attrarre?
2: Allora, guarda, sposto un po' il tema.
1: Il baricentro.
2: Ragionando sicuramente su Ariano, ma lo farei più sul delta del Po, perché Ariano nel Polesine è uno dei 9 comuni che rientrano nel parco regionale veneto del delta del Po. Siamo alla foce del grande fiume. Il nostro comune è interessato in maniera significativa perché c'è da noi l'inizio proprio del delta, quindi la prima diramazione quando il Po di Goro si stacca dal corso principale del Po, sì. E per 50 chilometri corre, costeggiando appunto i confini comunali, fino a raggiungere il mare, stando al confine con l'Emilia Romagna. Quindi siamo bagnati dal Po di Goro da un lato. Siamo su un'isola, è un termine strano,
1: sì,
2: da
1: concepire,
2: da spiegare, perché siamo in terraferma, è un'isola in terraferma, ma di fatto siamo compresi fra 2 o 3 rami del Po, e quindi questi rami del Po di fatto circondano tutto il nostro territorio. Nell'isola di Ariano, per dirle, ci sono 3 comuni: il nostro, Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po.
1: Ecco, nel comune insomma ci sono delle attrazioni, c'è qualche monumento particolare per cui si può venire a...

0: visitare qualcosa?
1: Come no? Allora, abbiamo... intanto va detto che siamo una terra giovane, perché è stata costruita dal fiume, ma in una terra giovane che in gran parte dei casi non ha più di 2000 anni, noi abbiamo degli insediamenti romani e preromani che arrivano fino al VI secolo avanti Cristo. Perché dalle nostre parti passava una strada consolare romana, la via Popiglia, che partiva da Rimini e arrivava fino ad Aquileia. Nella località di San Basilio, che era il centro abitato allora sulla linea di costa, pensi un po', e oggi dista dal mare 25 chilometri, quindi questo fa capire quanta terra, quanta cosa ha portato giù il fiume, insomma, in questi 2000-2500 anni. E oggi si possono vedere degli scavi aperti che sono sempre visitabili, e un bel museo che mostra l'evoluzione del nostro territorio. C'è una chiesetta romanica che è stata costruita su una duna fossile, e poi durante, se uno ha anche la fortuna di capitare qui quando ci sono gli studenti delle università di Padova e di Venezia che stanno scavando, perché è un'area veramente che riserva ogni anno sorprese nuove
0: archeologiche,
1: quindi sì, proprio un'area archeologica, e c'è la possibilità di vedere, di sentire, insomma, il racconto degli archeologi con gli scavi aperti, perché sono opportunità che vengono date alle comunità locali, agli abitanti del nostro territorio, ma anche ai turisti che capitano qui in quel periodo in cui ci sono gli studenti che stanno scavando. Quindi direi che San Basilio è sicuramente, da un punto di vista turistico, l'elemento che ha maggior attrazione nel nostro comune. Poi il centro, anche quello, ha sicuramente di bello da mostrare, ha una bella piazza che si affaccia sul Po, e sono attorniata da palazzi in stile estense.
0: Sì.
1: Perché non siamo sul confine con l'Emilia Romagna, ma nella storia il territorio del comune di Ariano era sotto il dominio degli Estensi, mentre l'altra parte del delta invece era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.
0: Di Venezia, ecco. Quindi
1: e quindi, insomma, anche lì c'è tra i palazzi la chiesa, e poi c'è Santa Maria in Punta, che è questa piccola gemma che è proprio il punto dove il fiume si dirama, e dove i due paesi separati di un tempo, uno si chiamava Santa Maria e l'altro La Punta, non si sono riuniti, è stata abbandonata La Punta perché era tutta in Golena. Golena è una zona, una cassa di espansione del fiume, e ogni volta che c'erano le piene veniva allagata, per cui tutta quella zona, insomma, da partire dagli anni 70-80 al massimo, insomma, è stata completamente abbandonata. Ed è rimasto un angolo naturalistico molto, ma molto bello.
0: Bene, la festa patronale quando c'è, Sandro?
1: È il 7 di agosto, si chiama San Gaetano.
0: C'è qualcosa di
1: sarebbe?
0: San Gaetano. C'è qualche piatto particolare di questa vostra zona, come il polesine in genere?
1: Oddio, nella zona del mare un tempo avevamo gli spaghetti e le vongole, ma adesso vongole sono in crisi per colpa del granchio blu. C'è una tradizione di salumi fatti in casa, c'è una... ci sono dei piatti con il sugo d'anatra che vengono fatti, perché diciamo è un paese caratterizzato da famiglie contadine, quindi tutto quello che in campagna un tempo si poteva fare sono diventati un po' i piatti della tradizione.
0: Certo, invece come accessibilità anche per i disabili, cioè io non dovrei avere difficoltà a poter venire Ariano, nel Polesine, sicuramente c'è ricettività, anche ci sono ristoranti.
1: La ricettività non ce n'è molta, ci sono dei bed and breakfast comunque che pian piano si sono strutturati, esatto, sta crescendo, il turismo del delta ha fatto sì, insomma, che diverse belle abitazioni diventassero anche bei
0: punti per
1: le da un punto di vista della accessibilità, le direi di sì, senza problemi. Vabbè, come comune abbiamo anche approvato da poco il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e che per carità alcune cose sono sicuramente da fare, perché
0: qualche e qui è partito un applauso così,
1: però
0: certo.
1: Diciamo che a parer mio siamo messi abbastanza bene. È ovvio che dirlo a parer mio e detto magari a parer suo, che magari vive invece questa cosa, la potrebbe darci parecchie più soluzioni rispetto a quelle che io posso vedere, insomma, nel senso che l'attenzione c'è da parte di chi ha studiato il piano,
0: certo.
1: Chi poi si muove dopo si trova alle volte invece degli ostacoli che magari noi proprio non vediamo per
0: motivi proprio tecnici, nel senso che ci vuole proprio la persona.
1: Anche perché no, perché sì.
0: Bene, è stato gentilissimo, rimaniamo così, Sandro, che nel futuro, casomai avete qualcosa di nuovo da raccontarci, avete il mio numero e noi vi richiamiamo e così rifacciamo qualche altra trasmissione. Va bene? Intanto vi auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Grazie a Sandro Vidali. Grazie a Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. A presto.
1: Saluti, arrivederci.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto, poeta e cantautore. Scrivo testo e musica delle mie canzoni e cerco il peso delle parole in un panorama spesso orientato solo sull'immagine. La mia musica è di sostanza sociale e politica, come il pezzo che vi propongo, che auspica un risveglio delle coscienze in un mondo assuefatto al diktat delle verità di comodo. Potete trovarmi in Google e sui social digitando Andrea Pinto poeta o cantautore. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

gli amici di Disabili International Radio. Sono Claudia Cannestraro. Ho la passione della musica fin da quando ero una bambina. Canto da sempre nei cori parrocchiali e da circa 3 anni faccio parte del coro polifonico Maria Santa Rosiello. Da 2 anni faccio parte anche dei cori riuniti della provincia di Viterbo, della provincia nord di Viterbo. Studio musica e canto. Mi piace cantare, mi piace fare anche le serate, faccio i concerti con i cori. E ora vi lascio all'ascolto del mio brano che dal titolo Tornare a vivere. Buon ascolto e un saluto.

0: E diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, in questo lunedì 5 ottobre abbiamo un po' di eco. Non sappiamo perché abbiamo l'eco stamattina. Abbiamo un po' di eco, capitano.
1: Stamattina. No, sono solo, no, non c'è nessuno.
0: Non c'hai eco.
1: Ecco, non c'è, vedi domani.
0: Ah, eccomi. Ecco, non c'è eco.
1: Ecco. Se c'è eco non c'è eco. Se c'è eco ma non c'è eco.
0: Ecco, allora vediamo di sentire anche Marco, vediamo se riusciamo a sentire anche Marco.
1: Marco
2: 5-4, premi il tasto home, mostanoti, premi il tasto home, pulsante 5-14, 5-14, premi il tasto home, pulsante.
0: L'ho premuto il tasto home, chiamami Marco però.
2: Marco Roma, avvia videochiamata, avvia chiamata con Marco Roma, saluto. WhatsApp, ecco, riconoscimento schermo, attivo, riduci finestra, stai chiamando, voce non attiva.
3: Tanto indietro.
0: Dovrebbe arrivare Marco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
4: Benissimo.
0: Siamo qui. C'è anche il capitano.
4: Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno, ciao Marco.
0: Eccoci.
4: Come va?
0: Come va?
4: Allora, devo in diretta chiedere scusa a Giovanna perché ieri, prima, è stato tutto il tempo, ci ascoltava, io non ho nemmeno salutato.
0: Cioè ieri venerdì?
4: Adesso, prima, tutto il tempo, alle 4.40 fino alla chiusura. De Max e Pezzali, lei ci ascoltava però.
0: Mannaggia, no, salutiamola adesso.
4: Sì. Adesso è il mio fianco.
5: Buongiorno.
0: Ah, ecco, cioè, ecco, ascoltava però non... Forse il capitano è caduto o...
4: È caduto il capitano, sì, è caduto.
0: Ma no, non...
4: Sentito, tu.
5: Sì. Oh,
0: eppure siamo vicini col capitano, non è che è lontano la linea del capitano, potrebbe venire direttamente.
4: È vero, al stesso palazzo.
0: Sì, vabbè, adesso chiamerà di nuovo allora. Capitano richiama perché se è caduta la linea...
4: Oggi c'è un assistente.
5: L'assistente del caffè, del lunedì.
0: Ah, l'assistente Giovanni. Anche con te abbiamo un po' un eco, però non sappiamo come mai.
4: Sì, perché sono via voce.
0: Ah, vabbè. Allora.
4: Forza.
0: No, va bene. Vedremo adesso se ci chiama nuovamente il capitano. Allora, intanto che fate il primo giro di caffè, che brano mandiamo?
4: Allora. Mandiamo. Abbiamo detto che tesoro sei.
0: Che tesoro,
5: sì,
0: che sei.
4: Antonello Venditti, che tesoro che sei.
0: Sì, allora. Perfetto. Antonello Venditti, che tesoro che sei. Però prima rimettiamo in linea il capitano.
4: Sì, ti sento che ti sta chiamando, tanto squilla.
0: Eccolo qua. Capitano, che è successo?
3: Capitano, che è successo?
0: Sta la linea.
1: No, oggi non c'è feeling con le comunicazioni.
0: Non c'è filo con le comunicazioni. E va bene, allora abbiamo deciso di mettere un brano di Antonello Venditti, che tesoro che sei.
1: Chi è che se lo vendette?
0: No, Venditti.
1: Io vedo che è una cosa a futuro.
0: Che è stata venduta.
1: Lo venderai.
0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti, da Marco per Giovanna.
1: Che tesoro.
0: Vediamo se arriva.
1: Ma da Giovanna c'è la canzone di, come si chiama, Pino Daniele.
0: Pino Daniele? Quale?
1: Una roba bella.
0: C'è il fatto che poiché vende. Però sai che non ci ha mandato il brano la signorina, il software.
1: Come mai?
0: Che ne so, cacciate, che tesoro che sei, Antonello Venditti.
1: Venditti, era venduto, perciò Venditti.
0: Beh, è strano che non ce lo manda. Non ne vuole sapere.
1: Non ne vuole sapere.
0: No, non ne vuole sapere stamattina.
1: Eugenio Bennato.
0: Non
4: proprio. Alexa, che tempo fa a Milano?
0: A Milano piove.
1: Il tempo a Milano 1:60.
4: Ah, a piove?
0: No, assolutamente no.
4: Ah no, qua da noi arriva, domani.
0: Da voi arriva domani la pioggia?
4: Sì.
1: Sotto la pioggia?
0: E invece noi abbiamo problemi con il software che non manda i brani stamattina.
1: Noi abbiamo una temperatura mite.
0: Non ci manda nessun brano.
4: Vincenzo, sei sulla nave?
0: No, sulla nave, Vincenzo, sulla nave.
1: Sono, no, sono in franchigia.
4: Ah, te lo dico io, sei sulla tua poltrona.
1: No, sono in... Quello potrei anche dire, ma poi dovrei uccidere.
4: Sei sdraiato sul letto.
1: La mia stanza dal pavimento in legno. Giuseppe, ma la stai scrivendo questa canzone o?
0: No, veramente. Veramente c'è il problema che il software non manda la.
1: Ah, allora va bene, la cantiamo noi, dai.
0: Allora, vediamo se la riusciamo.
1: La cantiamo noi.
4: Che tesoro che sei quando mi guardi.
1: Dammi il la, che io ti do il do.
4: No, dammi una nave, che ti darò un timone.
0: Allora, vediamo se la riesco a trovare sul
1: dammi
0: software.
1: La... Se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave o una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
4: Oggi, visto che c'è il capitano, è il compleanno di Kate Winslet, del Titanic, la protagonista.
1: Il Titanic.
4: Film il Titanic. Datemi un sole, datemi la luna. Una nave che cammina sull'acqua insieme al capitano.
1: Giuseppe che vuole.
0: No, Giuseppe non trova. Ha trovato alcuni brani di Antonio.
1: Cambia canzone, Giuseppe, cambia canzone.
0: Ci vorrebbe un amico.
4: Vai, vai.
0: Se no, uguale. O se no possiamo.
1: Metti l'ultima canzone che è uscita di me.
0: Se no, amici mai.
1: Amici mai.
0: No, perché devo
4: sempre lui.
0: Devo resettare comunque il software, per questo mi serve
4: sì,
0: un brano.
4: È meglio.
1: Prendi allora,
0: andiamo con Amici mai. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, allora siamo tornati, intanto ho rimesso a posto il software che gli ho chiesto di riprodurmi il brano, me lo riproduce di Che tesoro che sei di Achille Lauro. Evidentemente hanno una
1: cantata. Ah, sì, perché l'ha fatto Achille Lauro?
2: Ha cantato insieme a Venditti.
1: Sì.
2: Ecco perché.
0: Cioè nella riparazione ce lo riproduce con Achille Lauro. Vabbè, comunque noi abbiamo ascoltato questo, quindi basta, un Venditti può bastare per il momento. Allora, vi ricordiamo che il mercoledì sera, 20 di sera, ci sarà Sasha
1: Alessandra Carlesi
0: con noi, questa regista, e invece adesso abbiamo il capitano e parliamo.
1: Poi avremo grandi ospiti poi nelle settimane che verranno.
0: Sempre ogni mercoledì sera
1: avremo attori e attori famosi.
0: Che ha fatto ieri?
1: Avremo degli attori famosissimi, molto famosi.
0: Ecco, che diceva il capitano invece? Ieri?
3: Ieri è stato San Francesco.
0: Sì, ieri è stato San Francesco.
3: È stata ristabilita la festa nazionale.
0: Cioè, nel senso che gli anni prossimi San Francesco sarà festa?

0: sì, da quest'anno. No.
1: Ma già quest'anno è rosso.
2: Beh, quest'anno era già.
1: Quest'anno è capitato di domenica.
0: È rosso, però è capitato di domenica.
1: Capito.
2: Però l'anno prossimo, che sarà forse di lunedì, probabilmente.
1: Lunedì, noi saremo in onda.
2: Se è festa, no.
3: Com'è però hanno scelto questa cosa? Che San Francesco d'Assisi?
1: Come è festa?
3: La storia di San Francesco d'Assisi.
2: Sì, giusto. 800 anni dalla morte, però
3: no. certo, è sempre un modo per non lavorare, insomma, alla fine.
2: Ma hanno messo in Serie B San Giuseppe per San Francesco, adesso lo rimettono in Serie A. Com'è?
3: Hai visto?
1: San Francesco è mondiale.
3: Certo, c'è Francesco Totti, quindi ottavo re di Roma.
2: Vabbè, però anche San Giuseppe, insomma, il re dei falegnami.
1: San Giuseppe mi teneva a chiaro.
2: Ah,
3: anche pure Giuseppe, sì, Giuseppe.
1: Quello ha fatto il candido delle creature.
2: Ecco, una volta San Giuseppe e San Francesco, ai tempi miei, quando si andava a scuola, era festa tutte e due le date. Invece adesso nessuna.
1: Per me San Giuseppe è stata sempre festa, perché mio padre si chiamava Giuseppe e mia mamma si chiama Giuseppina.
3: Quindi la festa del papà, quelle belle zippole.
2: Sì, però
1: è una festa nazionale a casa mia.
2: Vabbè, però è stato posticipato poi alla domenica.
1: No, sì, vero. Per noi a bordo San Francisco, San Giuseppe.
2: Sì, no,
1: la nave camminava sempre.
3: La nave cammina sempre.
1: Voi terrestri che fate sempre queste feste così.
3: Terrestri. Lui si considera un marziano perché stava sulle navi, capito? Un altro pianeta.
1: Noi sabato e domenica erano come il lunedì e il martedì.
2: Ecco.
3: E come nei miei mercati, stessa cosa. Pure Giovanna, le dottoresse non si fermano mai.
1: Noi, l'unica cosa che si contava come compensativo, allora era una.
2: C'era una questione più economica in più.
1: Esatto, ma il lavoro era uguale sabato e domenica. Non
2: cambiava niente.
3: Beh, certo, dipende dal tipo di lavoro, insomma.
1: E domenica fermiamo la nave e aspettiamo il lunedì, che dici?
2: C'è chi domenica vuole fare il viaggetto invece.
1: Oppure lui agosto fermiamo, navighiamo perché andiamo in ferie.
2: Vabbè, ma le ferie sono praticamente.
1: Oppure, chiudiamo lo stretto di Hormuz, cioè ci facciamo il giro un momento dell'Africa.
2: Così ha detto Trump. Chiudiamo lo stretto di Hormuz.
1: Oppure passavamo il canale di Suez, ci cioè andavamo per Gibilterra e ci facciamo un momento tutto il giro. Oppure facevamo il canale di Panama.
2: Panama.
1: Panama Canal.
2: Allora, abbiamo distribuito il caffè intanto,
3: Giovanna. No, veramente no, ce lo siamo preso io e Giovanna il caffè adesso.
1: Oggi non si
3: e tra poco distribuiamo il caffè.
1: Pane di caffè.
2: Il pane
1: e caffè
3: Lavazza rosso.
1: Oggi hanno dato il caffè quello là nel cioccolatino lì, come diciamo. Poche coffee.
2: Ah.
3: Noi diamo anche quello, anche il caffè è un cioccolandino, un po' che coffee.
1: No, da quanto tempo non mangio un po' che coffee?
2: Vabbè, sarà un anno o due.
1: Ma io proprio, mamma mia, secondo me quando avevo il bar non mangio un po' che coffee.
2: Quindi vuol dire 20 anni fa?
1: Il bar quando lo prendo, 2003 fino al 2005 anni, 2008, 2007, non mi ricordo.
3: Buoni, bravo, il coffee a me.
1: Poche coffee da Ferrero portava tutti, poche coffee, Moscerì, Ferrero Rocher.
3: Tutti buoni, sì, però poche coffee non lo aspettavo, avevo il sapore.
1: Il Kinder Bueno!
2: Il Kinder Bueno era quello del Ciccio e Brufoli.
3: Quanti non mangiati?
1: Il Kinder Bueno poi faceva quello estivo, forse quello bianco.
3: Sì, ma i Kinder Buono in 3000 modi
1: l'ho fatto. L'ho metto Kinder e d'estate facevo il
3: Kinder fino a 6 mesi fa c'avevo tutto nel frigo, solo la Kinder c'era.
2: Ah.
3: Poi ho scelto di non mangiare più cioccolate.
1: E infatti poi andate in depressione, quanti anni è durato?
3: Sì, mamma mia.
2: Depressione.
3: È brutto proprio brutto.
1: Ma noi perché piacciamo? Perché noi siamo Nutella!

0: La Nutella dentro casa ce l'ho sempre, non manca
1: tutta,
0: mai.
1: Tutta sta pubblicità per mangiamo un brano, ragazzi. Quindi noi facciamo la pubblicità.
2: No, ma noi facciamo la pubblicità. Ragazzi, è una delle cose al mondo. Io mi ricordo, portavo i container in Cina.
1: Sì.
2: La Ferrero. Dove non è pubblicità, questo purtroppo ha fatto la storia.
1: Sì. La storia di
0: Ferrero mondiale.
2: I nostri grandi prodotti hanno fatto la storia. Che poi com'è nata questa cosa? Perché c'era la guerra, il cacao costava. E allora noi
0: dice tutte le noccioline che usa a minuto equivale al peso della Torre Eiffel. Il latte consumato al minuto è come tot delle cascate del Niagara. Cioè proprio ci dà proprio una storia sulla Kinder al minuto di quanto cioccolato, latte, brucia, spreca, l'hanno associato, produce, l'hanno associato a cose storiche come le cascate del Niagara, il peso della Torre Eiffel.
1: Mamma mia.
0: Immagina quanto produce al minuto.
1: Figuriamoci.
2: E quanta gente trova felicità in questa Nutella, non lo dicono.
0: Beh, la Nutella è Nutella, puoi comprare tanti tipi di cioccolate, ma... il sapore della Nutella
2: è come la Coca-Cola, vogliono imitare, la vogliono fare, ma Nutella è Nutella, no. Coca-Cola è Coca-Cola, oppure un altro brand
1: italiano
2: fortissimo,
1: sì.
2: Giuseppe, dillo tu, un brand al pari della Coca-Cola e della Nutella, cosa possiamo dire?
1: Che possiamo dire?
0: Beh, a parte Ferrero.
2: La Ferrari
1: sono 10
2: piazzi,
1: la Ferrari era la terza e quarta ieri.
2: Ma è una Ferrari, dai, non riusciamo a vincere, da quanti anni su, io non mi ricordo più.
1: Sì.
2: Io mi ricordo quando abbiamo vinto, ma la nuova generazione è come i mondiali, tutti i mondiali.
0: A me i tempi che mi piacevano a me, quelli di Schumacher, solo quelli.
1: Vabbè, allora qual è l'altro brand che poi mandiamo un brano? Altrimenti
2: il nostro brand indissolubile mondiale è la nostra Radio Disabili International.
0: Lo sapevo, avevo capito.
1: Io questo non lo mettevo. E beh, sono 11 anni che ci svegliamo la notte.
2: È un brand che ci possono rubare, ma non ce la faranno.
1: Vabbè
0: ma adesso siamo più famosi. Abbiamo portato in teatro, al cinema.
1: Voglia.
0: Adesso siamo diventati famosi. Io ho dato un brand, un nome nuovo, le 100 radio. Proprio è uscito i beige proprio della radio.
1: Le 100 radio.
0: 100 radio nazionali, chiunque attore dice questo.
1: Le 100 radio.
0: Gege ieri mi ha telefonato, le 100 radio.
1: Le 100 radio. Le 100. Bene, ragazzi.
2: Ma dice che Bruno Vespa sta cercando di contattare Giuseppe, ma non ha trovato ancora il numero.
1: Non ha trovato il numero Bruno Vespa. Vabbè.
2: Perché poi sul citofono non c'è scritto.
1: Si è rotta anche la spalla. Si è rotta anche la spalla. Bruno Vespa.
2: Si è rotto la spalla, è quello, perciò stavo cercando. Sto contattendo. Mo appena guarisce, ha detto.
1: Viene.
2: La prima cosa che farà
1: servirà
2: a Giuseppe Cesina. E gli farà la domanda del secolo.
1: Sulle 100 radio.
2: Mi fa la domanda del secolo, ma lei è nato o è diventato così?
1: Io sono diventato. Allora, prossimo brano, Giovanna.
2: Prossimo brano, oggi è lunedì, metteremo il brano.
0: Allora, mettiamo, ha dato un input il capitano, ha ragione lui prima. Vorrei sentire l'ultima canzone di Mina.
1: L'ultima canzone di Mina?
2: Smosh, venerdì. Il 9 ottobre.
0: Buongiorno, arrivo subito.
1: Non è uscita?
3: No.
1: Ecco.
2: Esce il 9 ottobre.
0: No, ma ne ha fatta un'altra. No, ha ricantato adesso Mina, l'altro giorno, una canzone di chi? Di chi? Non mi ricordo. Aspetta. Ha cantato una nuova.
2: Allora, la nuova canzone di Mina uscirà il 9 ottobre.
0: No, l'ha cantata un'altra adesso, l'altro giorno.
2: Non lo so, quella cantata, ma la nuova canzone uscirà il 9 ottobre. Mi ha chiamato, ha detto, capitano, siccome è il suo compleanno, posso disturbarla il 9 ottobre questo giorno?
0: Metti ancora, dai.
2: E io ho detto, sì, può uscire il 9 ottobre.
1: Può uscire.
0: Vabbè, ancora.
1: Allora, ancora, Mina.
0: Tre volte ancora.
2: Ancora, Edoardo De Crescenzo.
1: No, quella è ancora. Ma questo ci ha mandato la versione rap.
2: Ma non c'è oggi il nostro amico Dennis?
1: Dennis, sì che c'è, adesso lo mandiamo subito, lo preparo.

0: Ancora una versione piuttosto rimaneggiata, ecco.
1: Ho fatto tutto io.
0: Hai fatto già tutto il caffè?
1: Caffè consegnato.
0: Caffè consegnato. E adesso
2: servizio bar.
0: Servizio
2: andata.
0: Bar, andata. Adesso dobbiamo montare invece i vari stand. No, gli stand.
1: Sì, adesso si inizia la parte tosta.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi.
0: Adesso arriva Marco Roma, arriva Dennis Vittorio Veneto. Sentiamo cosa ci dice.
3: Componi messaggio, campo di testo. Voce non attiva.
4: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un grande salutone in questo inizio di settimana a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E saluto i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare anche in questa mattinata. Saluto Marco Roma, capitano Marina, e se c'è qualcun altro, naturalmente li saluto tutti.
0: Questo bene, caso,
4: bene, bene. Questa mattina ti richiedo se piovesse il tuo nome di Elisa. Bene, ti ringrazio, e ricordando che domani vi aspetto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis, con della buona musica italiana a 360 gradi. Bene, io vi saluto e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie, ciao.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Ci ha quasi fregato questo brano all'improvviso. Eccoci qua, Se piovesse il tuo nome, il brano di Elisa e Calcutta insieme, che è arrivato qui. Ecco qua, sentiamo intanto. Oddio, dei movimenti, che è successo?
2: Purtroppo ho caricato la merce oggi, quindi stacca tutto, oggi casca tutto.
1: Casca tutto oggi? Capitano, come mai casca tutto?
3: Marco? Gli è caduto.
1: No, gli è cascata la merce.
3: La merce? Vabbè, la merce non si rompe, no?
1: No, la merce non si rompe. Intanto il capitano che sta facendo? La cicletta, che lo sento lontano dal telefono.
3: No, io non faccio parte da piazza, non è
1: questo. Ah, ecco.
3: Dopo lo faccio, i miei 45 minuti minimo per mantenere il mio peso.
1: Peso forma.
3: Ragazzi, venerdì andremo in onda?
1: Non ho capito che ha detto, capitano.
3: Venerdì andiamo in onda.
1: Perché non dovremmo andare in onda?
4: Ciao Paola.
1: Certo che andiamo.
4: Ciao Paola.
3: No, pensavo che la festa nazionale
1: è la festa del capitano, ma noi andiamo in onda, anzi ci sarai tu pure.
3: No,
1: fai festa.
3: Io penso che era festa nazionale.
1: No, oggi, ieri era festa nazionale.
3: Il 9 ottobre chi è nato di personaggio famoso oltre a me?
1: Chi è? Dovremmo chiedere a Marco. Chi
3: John Lennon.
2: Ma oggi?
1: No, dicevo, oggi? Il 9 ottobre chi è nato oltre al capitano?
2: Ha detto ah, di famoso?
1: Sì, ha detto John Lennon.
3: È nato a Liverpool.
2: Allora John Lennon è del 40, sì, sì. Poi è nato il cantante Caparezza.
1: Ah.
2: La cantatrice Grazia Di Michele.
1: Ah.
2: Un famoso musicista, Peter Tosh.
1: Ah, Peter Tosh,
3: la gente famosa, la gente
2: poi
3: famosa.
2: Di attori Guglielmo del Toro, grande attore, la grande attrice italiana Ottavia Piccolo,
1: pure
2: Andrea Sartoretti, Brenda Root.
3: Ma non sono persone che hanno girato il mondo.
1: Non sono persone che hanno girato il mondo, vabbè.
3: Non hanno fatto il giro del mondo.
1: Quindi
3: comunque niente ragazzi, qui ormai siamo ottobre, tra poco sarà Natale, chissà quale sarà il brand di quest'anno.
1: Quale sarà il brand di quest'anno?
3: Secondo me sarà un Natale al risparmio.
1: Vabbè, quello ormai...
3: Quello ormai da anni...
1: Sono anni, sono momenti che del risparmio.
3: Mettiamo un proposito, dai. Un proposito per quest'anno che festeggeremo a Natale, se ci arriviamo a Natale. Certo, cosa farai se arriverai a Natale?
1: Che faccio?
3: Una cosa di dire, se arrivo a Natale farò questo.
1: Non lo so cosa farò.
3: Non lo so, ci devi pensare.
1: Ci devo pensare, sì.
3: Di concentrarti per questa cosa?
1: Devo concentrarmi, sì. Dobbiamo.
3: Ha detto Marco, mi ha fatto una confidenza dietro le quinte.
1: Che ha detto Marco?
3: Ha detto che per Natale, se fai il bravo,
1: sì,
3: ti porterà una donna per amico.
1: Ah, mi porta Lucio Battisti.
2: Ti faccio conoscere una donna.
3: Ti farà conoscere.
2: Ah, c'è la collega di Giovanna, la dottoressa. Attendiamo.
5: Marianna.
3: La dottoressa.
2: Sì. Bella donna, tranquilla, laureata. Doctor.
3: Allora Giuseppe non hai speranza. Non ha capito ancora.
5: Vieni a Roma, Giuseppe.
6: Vengo a Roma per.
3: Ma perché la signora non può viaggiare, c'è un impedimenti. Ma c'è il medico di famiglia.
2: Ma viene a Roma, Giuseppe
3: vuole sapere che specialista è.
6: Un attimo.
5: No, la dottoressa è in farmacia.
3: Ah, Giuseppe, cosa la pillola, Giuseppe?
2: È una dottoressa comunque.
3: Allora, in onore della dottoressa, noi metteremo la famosa canzone. Pigli della pastiglia, senta a me.
1: Una pastiglia, due pastiglie.
2: Una dottoressa farmaceutica è il top. E stiamo sempre male, l'influenza, il raffreddore, e ti serve il polase, l'estate, l'inverno.
3: In onore della farmacista, dedici una canzone,
1: sì,
3: di Renato Carasone, Piglia della pastiglia.
1: Piglia della pastiglia, allora dedichiamo.
3: La farmacista.
5: Rifatta anche da Renzo Arbore.
1: Ah sì?
5: Sì. 5, 51, 24 secondi.
3: Allora,
5: parte dell'orchestra italiana.
3: Giuseppe,
1: c'è l'esenzione. Piglia della pastiglia, Renato Carosone. Eccolo qui, vediamo se.

0: felice.
1: E no, no, no, non può fare questo. Ci ha mandato
2: Giuseppe non è bravo con le pastiglie, capito, le sbaglia sempre.
1: Non ho capito. Piglia da una pastiglia Renzo Arbore, vediamo se ci manda quella di Renzo Arbore.
2: Ma come Renzo Arbore? Non era fatto caro su.
1: E vabbè, noi.
2: Che fosse... vabbè, noi siamo moderni.
3: Quello vero.
1: Vediamo se è vero.
4: Vorrei che fosse amore.
1: No, ragazzi, stamattina proprio non ne azzecca
2: uno. Giuseppe è andato in tilt, ha fatto effetto la dottoressa che la pastiglia.
1: Niente.
2: Ma che pastiglia devi dare?

0: avevo qualche cinque mentale.
1: Sì, queste è una pastiglia, araba.
0: La pastiglia, viste.
1: No, forse ci siamo, un po' il ritmo su me.
0: Ci stiamo avvicinando a piccole pastiglie, arriveremo.
1: Arriveremo alle pastiglie.
0: Sì, siamo sì.
1: No, però. No, questa è quella del il Saracino.
0: Questo è il Saracino, no. Il della pastiglia.
1: Sì, no.
0: Abbiamo anche la ricetta, abbiamo l'esenzione.
1: Abbiamo l'esenzione della pastiglia. Infatti non.
0: Vabbè, ti sento, dai. È scaduta la pastiglia.
2: Cosa sta succedendo?
1: Sto mandando il Saracino anziché la pastiglia, questo qua.
2: Beh, uguale,
1: Lo Saracino dell'orchestra italiana. E allora ascoltiamo un po' di questo Saracino.
0: Il diretto è il diritto di portare la dottoressa, non capisci nulla.

0: Beh, tutto arbore questo, insomma. Abbiamo sentito questo Sarracino. Oggi mi pare che il nostro software sia stato proprio scarsino, non ho indovinato un pezzo di quelli che abbiamo richiesto.
1: Mi sa che con il freddo il nostro software non va.
0: Non va.
1: Ha bisogno del caldo.
0: Il caldo, insomma. Beh, ci sono 24 gradi però per il momento, non è che.
1: Lo so, ma non è successo.
0: Chi lo sa?
1: Sarà la tensione.
0: Sarà la tensione, la corrente?
1: Sarà la tensione, è andato in tilt.
0: Ma chi lo sa? Allora, sono le 5.
2: 5:57.
1: Sono le 5, tutto male.
0: E 57, quasi le 6 sono.
1: A Milano abbiamo una temperatura esterna di 16 gradi.
0: 16 gradi a Milano.
2: 5:58.
1: Ragazzi, a Milano ci vuole la manica lunga e anche il giubbinello.
0: Sì. Allora, Marco è pronto per l'ora.

0: tripla che è passata già? Infatti no, Marco.
1: Ecco, sì, ecco. Sono qua.
0: Ci sei, l'ora tripla, allora vai.
1: Pronti? Stamattina è arrivata l'ora tripla. Io sto insieme a Giovanna, a Torzal Lorenzo e a Milano c'è Giuseppe Cesera
0: e Vincenzo,
1: insieme a Capitano
0: Vincenzo.
1: È arrivata l'ora tripla, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Mua.
0: 5-5-5. Sì, no, sono già 59 quasi.
1: 5-59-3 secondi. Abbiamo sparato allora.
0: 59, sì, l'abbiamo un po' ritardata. Allora, scegliamo l'ultimo brano perché dopo dobbiamo andare in onda.
2: L'ultimo brano.
0: Dopo chi mandiamo in onda, Marco?
2: Dopo l'ora tripla.
1: Dopo mandiamo il mitico Sossio Aruta.
0: Aruta, quindi perfetto. Dopo
1: doppia intervista.
0: Allora, il prossimo brano, allora?
1: Non lo so. Vabbè, io la dedico a Giovanna, più bella cosa.
0: Allora, più bella cosa.
1: Vediamo se... chi sarà l'artista?
0: Ramazzotti. Più bella cosa, Ramazzotti.
2: E intanto Eros a tutti quanti.
0: E naturalmente ci sentiamo alle 6:50 per i saluti. Ciao Vincenzo, ciao.
3: A dopo, ciao.
1: Ciao, dopo. Ciao. Ciao Capitano.
0: Sì.

0: Eccoli qua, arrivano anche oggi i campioni, oggi di pomeriggio alle 15.30, buon pomeriggio Marco.
1: Buon pomeriggio, chi l'avrebbe mai detto che io, fan di un grande Beniamino Forte, un grande personaggio che ho sempre visto in TV, chi l'avrebbe mai detto che l'avrei avuto con me in questa novità, in questa intervista fresca 15.30.
0: Speciale, lui, sì, speciale.
1: Grande calciatore, allenatore e tanti reality che diremo in adesso, in tra sequenza. Pochissimo, allora, abbiamo l'onore di avere
0: con noi,
1: signore e signori, Sossio Aruda. Buonasera.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, benvenuto.
2: Grazie per l'invito, grazie a voi.
1: Che onore, che onore. Allora, per chi volesse... per te ci vorrebbe non noi 20 minuti di diretta, ma ci vorrebbe molto di più.
0: Chi vuole fare una domanda, 320 1978 490 320 1978 490 e adesso abbiamo Sossio, tutto per voi.
1: Tutto per noi. Allora, come dicevo, di te ci vorrebbe di più. Spero che un giorno ti riavrò in questa poltroncina radiofonica nazionale, ti riavrò per continuare l'intervista, perché 20 minuti sono pochi per te, secondo me.
2: Mai dire mai.
1: Mai dire mai. Io ti inviterò. E volevo che tu mi parli del tuo calcio, dove tu ami così tanto. Penso che hai iniziato da bambino questa passione dal calcio. Quanti hai iniziato a giocare a pallone, Sossio?
2: Allora, sono esattamente, fra qualche mese sono 50 anni, ho iniziato a giocare a 6 anni. E sono parte di quella generazione in cui i bambini dormivano con il pallone, ma nel vero senso della parola, la sera a letto, con il Super Santos. E sono quelle passioni che ci si nasce, è sempre stato il mio sogno, la mia passione, la mia vita, e fortunatamente, ringrazio Dio, ad oggi quasi 56enne io continuo a giocare a calcio, continuo questa mia passione, ora anche allenatore di ragazzi. E non c'è cosa più bella nella vita poter fare quello che si è desiderato. Io mi ritengo una persona fortunata, perché grazie al calcio ho vissuto una vita agiata, bella, ho girato il mondo, ho conosciuto persone, posti, anche perché ho cambiato quasi 30 squadre nella mia carriera, e mi sono arricchito di tante, ma tante cose, al di là del discorso economico, ma parto anche a livello proprio fisico, che oggi non lo dico per vantarmi, ma tutti mi danno 40-45 anni, perché è frutto di quello che ho seminato, grazie a chi mi ha curato e mi ha allenato, e grazie a questo sport che è il calcio.
1: Infatti hai avuto parecchi commenti, io ho pubblicato per una settimana intera la tua foto e tutti che bel fisico, come hai detto te. Complimenti. Beh,
2: sì, naturalmente vado ancora in palestra, nel senso che comunque non
1: ci tieni molto, curi molto, insomma.
2: Sì, mi curo molto l'immagine, poi perché, ripeto, sono ancora in attività, e poi perché mi piace essere figo, quindi
1: lo sei.
2: E quindi mi do da fare, ecco.
1: Lo sei, ed è giusto che sia così. Io vedo che tanti italiani ultimamente si lamentano che gli sport che adesso sono saliti sopra il calcio, perché tutti delusi di, come hai detto te, no? Di questo pallone.

0: ormai di questi giocatori che non escono più, ma è vero che non esistono più giocatori di calcio o perché non girano queste scuole di calcio? Quella è la verità.
1: La verità è che non ci sono più fenomeni, quella generazione che ho vissuto io, di Totti, Del Piero, Pirlo, Inzaghi, Bobo Vieri, Nesta, Cannavaro, Buffon, eccetera, eccetera, eccetera, semplicemente perché il problema è, diciamo così, è nel cuore del calcio, cioè se io faccio allenare in una scuola calcio, e non solo, perché non è solo il problema della scuola calcio, se io faccio allenare una squadra di calcio a uno che fa di lavoro il panettiere, il pediatra, il farmacista, con tutto rispetto, che non ha mai dato un calcio a un pallone, ma che è solo un raccomandato, o uno che legge quello che scrive un altro, o uno che porta gli sponsor e quindi allena, automaticamente mi chiedo cosa potrà mai insegnare questa persona dei calciatori. È vero anche che Mourinho, Sacchi, ne cito solo due, non sanno neanche palleggiare, ma parliamo di due su 1 miliardo che hanno avuto un grande successo nonostante non avessero mai giocato a calcio, mai dato un calcio a un pallone.
0: Certo. Ti faccio una domanda, ma tu saresti in grado, avresti la mentalità di allenare una squadra, una nazionale, una squadra di Serie A? Se
1: No,
0: dovessi dare un
1: io
0: giudizio a Sossio in questo momento.
1: posso solo dire che mi vedrei molto bene in una squadra di calcio che sia Serie C, Serie D, perché io ho giocato a calcio vero, ho avuto la fortuna di avere allenatori che mi hanno insegnato il calcio tatticamente, mi hanno insegnato la disciplina, soprattutto la cosa importante, ho vissuto lo spogliatoio e so chi è il calciatore, perché il calciatore è una figura che molti non sanno. La gente giudica il calciatore solo perché per la partita, ma dietro c'è un mondo. Il calciatore è una razza a parte, perché siamo tutti fatti con lo stampino, e se tu non hai vissuto uno spogliatoio non puoi capire come devi affrontare quella persona, quella situazione, quel momento. E chi
0: Certo,
1: non ha
0: ti
1: giocato
0: ritrovi
1: a calcio
0: allenatore così.
1: non lo può sapere. Quindi tutte queste persone che oggi allenano, che non sanno nulla del calcio e dei calciatori, sono la rovina del calcio. Poi a questo ci aggiungo che il nostro campionato, o meglio il calcio, è in una fase di fallimento totale per il semplice motivo che il nostro campionato non è più un campionato italiano di calcio, ma è un campionato straniero. Io
0: Certo.
1: ieri ho goduto tantissimo perché ho visto una nazionale favolosa con dei ragazzi, tra virgolette, alle prime armi e giovani. Ne cito solo due, i fratelli Pio, che sono figli di Castellammare di Stabia, la mia città.
0: Infatti, vuoi
1: Visto.
0: parlarmi di loro? Tu mi hai detto che comunque in privato tu hai fatto scuola con il papà dei fratelli Esposito, giusto?
1: Io ho fatto le superiori, andavo all'ITIS, ho vissuto 5 anni
0: Ok.
1: con il mitico Agostino Esposito, papà dei tre fratelli Esposito che giocano due in Serie A e oggi anche in nazionale, e l'altro in Serie B. Quindi lo conosco benissimo, ci siamo visti un mese fa qui a Castellammare a giocare una partita da vecchie glorie e sono felicissimo che lui abbia avuto questa soddisfazione di avere non uno, ma tre figli calciatori, perché la cosa più bella che uno che ha giocato a calcio può sognare,
2: E due che giocavano
1: addirittura.
2: insieme addirittura, due insieme in
0: Cioè, ma non
2: nazionale.
0: accade mai, perché è accaduto tanti anni fa, tipo i
2: Sì.
0: fratelli Inzaghi ci davano l'altro
1: Sì.
0: giorno, ma parliamo ormai di un
1: Sì,
0: quarto
1: no,
0: di anni.
1: ma tre credo che veramente non sia mai successo. Tre è una cosa veramente un miracolo.
0: No, sono
1: Sì,
0: usciti
1: anche
0: proprio bene allora.
1: io sono rimasto come favola quella dei Maldini, papà, Paolo, adesso il figlio, ma i fratelli Inzaghi, ma addirittura tre no, cioè tre è qualcosa
0: Certo,
1: è una
0: unico.
1: favola da raccontare, veramente.
0: Certo,
1: Poi
0: certo.
1: sono felice sono tutti e tre bravi, però io sono strafelice per Pio, perché è classico attaccante che finalmente mancava in nazionale, alla, diciamo sì, Luca Toni della situazione, perché purtroppo in ogni squadra, ma non perché io ho fatto l'attaccante, ma ci vuole quell'animale lì davanti che prende le botte e fa salire la squadra, fa la sponda e che in aria si fa sentire, perché purtroppo una delle carenze dell'Italia negli ultimi anni è stata quella di non avere un centravanti, ma tutte
2: le squadre
1: a Napolitano, che ne so, adesso mi sfugge gli altri, ma tutte certo. giocatori esterni, certo, ma una punta vera mai, certo. Che ne so, Insigne, certo. Ma una punta vera mai, certo. Adesso finalmente ho rivisto una vera punta, quella che mancava all'Italia, certo. Ora spero che questi giovani, Vergara, Pio Esposito, il fratello, lo stesso Tonali, Fagioli, tutti questi ragazzi possono, diciamo, Donnarumma, un altro di Castellammare di Stabia, sì, il sì, pilastro, sì. Direi della nazionale, spero che almeno questo gruppo adesso possa di nuovo ridare vita a quello che è sempre stato nella nostra nazione, certo. E lo sport principale, che certo. È il calcio. È ovvio che adesso ultimamente, dopo queste figuracce, l'attenzione dello sport si è spostato sul tennis, che anche lì siamo fortissimi, e il calcio purtroppo è in un vortice di critiche, perché certo. È successo di tutto, certo. Ma se non cambieranno
0: no, tutto.
1: Ma sì, perché oggi deve giocare chi è bravo, 15, non chi è raccomandato da papà che porta i soldi, deve allenare chi è competente, non chi non capisce niente solo perché porta lo sponsor. Ti racconto un aneddoto, sì. Due o tre anni fa mi chiamarono da Avellino, quindi non da una società qualsiasi, mi fece una proposta di allenare la primavera e mi dissero: faccio esempio, tu porta un euro, con questo euro ti paghi la tua parte, vitti, alloggio, e il resto lo prendiamo noi. Io li ho salutati con una risata, ma tutto a posto, cioè tu non è che mi stai chiamando perché credi in me, ma mi stai chiamando perché vuoi sfruttare la mia conoscenza, io ti devo portare lo sponsor, così mi pago con lo sponsor il mio ingaggio
2: e faccio il favore a te,
1: e in più vi faccio guadagnare a voi. Ma è questa l'Italia.
0: Questa è l'Italia.
1: Vedi Bagni, Salvatore, certo. Bagni, questa è l'Italia. E poi ci lamentiamo perché non ci sono più i calciatori. Per forza, certo. Perché li stanno bruciando, certo, sul nascere. Certo. Certo. Queste regole dell'under, del fuoricota, che dura come un gatto in tangenziale il tempo, quei due anni che è fuoricota, e poi dopo un calcio nel sedere, certo. Non serve più. Avanti il prossimo.
0: Certo.
1: Poi andiamo a pescare a Leao, a Fantao, a Stanislao, solo perché hanno il cognome straniero e sono fenomeni, e gli diamo i soldi e poi dopo vediamo che fine che fanno. Giusto, e invece giusto. I nostri italiani li facciamo sedere in panchina, oppure li facciamo fare il giro della rotonda, di
0: purtroppo...
1: qua, di là. Esatto.
0: Purtroppo è così. Senti, io Sossio vorrei parlare nell'ultima parte rimasta del personaggio televisivo.
1: Sì.
0: E tu, diciamo, diamo una mescolata veloce. Tu hai iniziato con Campioni, giusto?
1: Allora, io a livello televisivo ho iniziato nel 2006 partecipando al Campione con Ciccio Graziani, ed è stata un'esperienza meravigliosa.
0: Ok, cosa facevi? Qual era il tuo ruolo lì?
1: Io giocavo, ero i bomber.
0: Certo, ottimo.
1: Ma allo stesso tempo, siccome ho avuto un grande successo, sono diventato anche un personaggio pubblico, e quindi mi sono fatto conoscere ancora di più in tutta Italia, ma non solo a livello sportivo, ma anche a livello di televisione, che mi ha aiutato, perché quando poi sono ritornato a distanza di 8 anni in TV a Uomini e Donne per 5 anni, è successo che lì ho fatto il boom, perché si è accumulato tutto la parte sportiva
2: wifi debole, attivazione cellulare,
1: la parte femminile perché il 90%, che ti 90% che segue uomini e donne,
3: voce non attiva,
1: e quindi lì io sono esploso a livello di diciamo così, di conoscenza, e quindi mi sono fatto conoscere,
0: cioè si è durato, diciamo, tanto così. Perché pochi sono durati così tanto, cioè 5 anni sono tantissimi.
1: Sì, poi dopo la ciliegina sulla torta l'ho messa quando ho partecipato a Temptation.
0: Senti,
1: la bomba è stata poi Grande Fratello.
0: Sì. Bella la tua entrata. Cioè, puoi raccontarci del Grande Fratello, come sei stato, quanto sei stato?
1: Allora, tutti quelli che vanno al Grande Fratello parlano di una bellissima esperienza, favoloso. Io purtroppo non posso dire così, per il semplice fatto che quando io sono entrato nella casa, dopo una settimana hanno chiuso il mondo, è scoppiato il Covid.
2: Sì, allora.
1: Quindi è successo che hanno anticipato la chiusura del programma. In casa non c'era assolutamente lo spirito di scherzare, di giocare, perché fuori moriva gente. Sì. E io avevo una bambina di 3 mesi che era appena nata, ho 2 figli, quindi lo spirito non è stato quello che doveva essere. Alcune zone della casa io neanche le ho viste.
0: Cioè, tu eri con Aristide in quel periodo là, giusto? C'era pure Aristide.
1: Mitico Aristide, grande Aristide, grandissimo.
0: lo sai, l'ho intervistato per quel discorso.
1: Mamma mia, che personaggio, di una intelligenza, di una cultura fuori dal normale. Oltre una grandissima persona, proprio mamma mia, spettacolo. E quindi io purtroppo mi sono giocato un jolly a vuoto, perché sono uscito da una casa, sono rientrato in un'altra casa e
2: non c'è stato il tempo.
1: Mi piacerebbe avere una seconda possibilità, perché è stato uno strazio, è morto anche durante il suocero di Adriana Volpe, gente mamma che stava male, no, guarda, è stata un'esperienza veramente brutta. Poi i collegamenti con all'epoca il politico, che mo mi sfugge il nome, che faceva tutti gli interventi per raccontare, come si chiama?
2: Conte?
1: All'epoca chi era il ministro? Vabbè, come non mi ricordo, i collegamenti erano perché ci facevano sapere quanti morti c'erano fuori, quello che era successo. Addirittura Signorini trasmetteva la puntata da casa sua.
0: Pensa, mamma mia.
1: Io quando in finale sono uscito e sono arrivato terzo, sono andato nello studio, c'erano 4 gatti ad aspettarmi, non ce ne manca Alfonso Signorini.
0: Certo. Comunque sei arrivato terzo.
1: Io sì, sono arrivato terzo perché sono entrato durante il programma.
0: Sì, mi ricordo.
1: Se fossi entrato dall'inizio, magari chissà. Fatto fuori gente come al televoto, gente come Valeria Marini, Antonio Elia, Fabio Testi.
0: Lì anche simpatia. Lì anche simpatia. Sì, bravi personaggi, però anche il tuo personaggio è un grande personaggio, quindi.
1: Beh, quando sono andato a Grande Fratello io ero veramente super conosciuto. Poi
0: lì ti è riconosciuto. Sì,
1: io quello che mi ha sempre differenziato dagli altri sono sempre stato me stesso, nel bene e nel male. Sono sempre stato una persona vera in tutto. A volte essere troppo veri e schietti ti porta dei problemi, a volte invece ti rende giustizia, però io ho portato Sossio e basta, non Sossio calciatore, io, quindi
0: certo.
1: E la gente da casa percepisce, quindi mi hanno premiato e sono arrivato terzo. Però non posso dire, è stata una bellissima esperienza.
0: Vabbè, diciamo, mai dire mai per un ritorno, dai, mai dire mai. Negli anni che verranno.
1: Peccato che non mi chiamo Valeria Marini, non mi chiamo Antonella Elia, non mi chiamo Carmen Di Pietri, che l'hanno fatto 800 volte Grande Fratello.
0: Non si sa mai.
1: In paradiso.
0: Lo so. Spero che dopo questa intervista rifate rientrare Sossio negli anni che verranno. Anche quest'anno.
1: Uno slogan dobbiamo fare.
0: Facciamo uno slogan, riportiamo Sossio e Grande Fratello. Se ci riusciamo ci mandi i saluti da dentro la casa.
1: Ah, magari, guarda.
0: Te lo auguro. siamo io e Giuseppe, siamo i due fan. E mancano 2 minuti. Insomma, tu hai fatto 3 film, libri, sei nella scuola di Schillaci?
1: Sì, faccio parte della Nazionale del Cuore Attore e Cantante di Teo Schillaci. E sabato 10 ottobre saremo a Varedice, a Trapani, in Sicilia. Nel 2016 ho scritto una autobiografia a 4 mani dove ho raccontato tutta la mia vita fino a quell'anno, 2016.
0: Dove si può comprare questo libro?
1: Sesso, droga e rock and roll. Il titolo è Io sono un pagaro, lo trovi online. E ho venduto tutte le copie, ma non l'ho fatto perché ci tengo a precisarlo, per soldi, attenzione. Certo. L'ho fatto perché io nel 2014 mi sono separato dalla mia ex moglie, madre dei miei figli.
0: Sì.
1: È stata una storia di molto brutta dovuta a un tradimento, non sì. il mio. E certo. ho voluto raccontare, naturalmente non solo quello, tutta la mia vita, ma ho voluto raccontare per lasciare okay. ai miei figli la storia vera di quello che è successo.
2: Certo.
1: E non le chiacchiere che raccontava qualcun altro. E quindi ho voluto raccontare, ho preso spunto da questo, della sofferenza che provavo in quel momento che mi sono separato, del motivo e di tutte le conseguenze. Ho deciso di scrivere questo libro raccontando tutta la mia vita, ma partendo da quello che era la verità che mi aveva portato ad allontanarmi, non per mia volontà, dai miei figli. E ho lasciato una traccia. Allora, adesso i miei figli sono grandi. Quando mi sono separato aveva 1-2 anni.
0: Adesso quanti anni hanno i tuoi figli? Tutti e tre.
1: Primo, all'epoca 1-2, 1-7.
0: Adesso?
1: Adesso 14, mio figlio 12. Ha 19 anni, che attualmente sta in vacanza in Irlanda con la fidanzata. Il secondo 14 anni, entrambi calciatori. E invece tra esattamente 11 giorni mia figlia, figlia di una donna che è conosciuta a Uomini e Donne, compie 7 anni.
2: Bene.
0: Bella, bellissima.
2: Un applauso al nostro amico Sossio.
0: Allora, un applauso per lui. L'ultima domanda, poi chiudiamo. Oltre al Grande Fratello VIP, hai un altro sogno nel cassetto che puoi dire, che vorresti realizzare?
1: Allora, a livello televisivo, sì, ho fatto tutti i reality, vorrei farne uno per mettere alla prova me stesso, il mio fisico, la mia mente, la mia forza, perché mi hanno sempre soprannominato il Re Leone, ma mi piacerebbe trovarmi all'Isola dei Famosi per vedere se veramente questo soprannome è degno di me.
2: Bene.
1: Sono stato chiamato 2 volte a fare il provino a Milano e purtroppo tutte e due le volte mi hanno bocciato.
2: Ma adesso arriverà.
1: Invece, e quindi spero che un domani io possa avere questa possibilità, perché veramente è una sfida con me stesso, perché io non ho mai sofferto la fame, non ho mai vissuto un'esperienza così dura e mi piacerebbe farlo.
0: Io ti auguro che riesci ad entrare nell'Isola dei Famosi.
1: Poi se invece a livello calcistico spero un domani di avere la possibilità di allenare una squadra vera, che anche un'eccellenza, Serie D, non sono uno che pretende, però mi piacerebbe avere un gruppo di uomini con cui rapportarmi e trasmettere tutto il mio bagaglio calcistico. Ad oggi, con risultati molto eccellenti, lo faccio solo con i ragazzini come adesso, i 2012 e 2014, 2 categorie. Mi piacerebbe un giorno potermi confrontare con gente di 30 anni, di 35, 25 e trasmettere tutta la mia passione e tutto il mio bagaglio calcistico che ho, che è veramente immenso.
2: Grazie,
0: io ringrazio Sosta Rutia che questa sera è stato con noi. Sei una grandissima persona, non pensavo fino a oggi, non ti avevo conosciuto, quindi solo attraverso uno schermo, e ti faccio i complimenti perché è un grande cuore.
1: Sì. Se vuoi sapere altro vai su Wikipedia e trovi.
0: No, io ti richiederò di tornare in diretta.
2: Torneremo, grazie, okay, campione.
0: Se tu accetterai, grazie, ti saluta.
2: Ciao, grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie,
0: tanti auguri, un abbraccio.
1: Grazie, ciao.

E dopo Sossi abbiamo l'ombelico del mondo quando sono le 6:28 e 48, quindi tra un po' avremo anche la nostra assessora Rossetto.

0: quasi, anche in questo mese di ottobre. Facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. E abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo, nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti, e chiunque vorrà partecipare portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
0: Perfetto, si prosegue.
1: Proseguiamo con il 7 di ottobre. Per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: Si continua.
1: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita di ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci quella domenica.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buon inizio settimana, eccoci qua.
1: Grazie.
0: Eccoci.
2: Buon inizio, signora Maria Grazia GRZ Sciacca.
1: Per oggi leggerò una poesia che ricordo la mia infanzia e parlo dei nonni, dei genitori, della zia.
0: E allora vediamo intanto che tu leggi se riesco a trovare qualcosa.
1: Tanto il 2 ottobre è stata la festa dei nonni, quindi io, anche se ci tardo, li tiro in ballo oggi nella poesia.
0: Tanto i nonni vanno rispettati tutti i giorni dell'anno, quindi la facciamo
1: dell'anno, giusto.
0: E allora parti pure, Maria Grazia.
1: Sì, la poesia di oggi si intitola Ricordi d'infanzia. Piacevoli ricordi si alternano nella mia mente di un'infanzia indimenticabile. Ricordo mia nonna, a cui facevo tante domande per soddisfare la mia curiosità. Ricordo il nonno che mi teneva seduta sulle sue ginocchia quando andavo da lui per farmi consolare. Mia zia Maria mi portava in chiesa per assistere a tutte le funzioni religiose. Ricordo che mi portava anche a far visita alle sue più care amiche. Mia madre, invece, si portava a cinema per vedere i film belli, dove si piangeva. Dulcis in fundo, mio padre, alla domenica, comprava i dolci di ricotta che mi piacevano tanto da leccarmi le dita. Questi sono i ricordi indimenticabili dei miei cari che porterò sempre nel cuore. Se potessi tornare indietro, apprezzerei molto di più il calore del loro amore. Grazie.
0: Grazie
1: prossima.
0: A te. Ho trovato un brano di Emilio che si chiama Nonno, ma io non l'ho mai sentito, però lo sentiamo insieme.
1: Neanche io l'ho sentita, e l'occasione giusta per ascoltarla.
0: Eccolo qua.
1: Grazie.

0: Io nonno, ed era un ricordo dei nonni, appunto.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua.
2: Buongiorno Marco, mi rimandi al volo il link per ascoltare?
0: Eccoci.
1: Ok, domando subito, aspetta.
0: Manda al volo il link.
1: Lo mando subito.
0: Ecco qua.
1: Ci metto 3 secondi.
0: 3 secondi, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. 3, Damiano.
0: Ecco.
1: Ah, ok, me l'hai scritto sul coso. Ok, te l'ho mandato.
0: Ecco qua, perfetto. Okay. Allora, dunque ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di questa mattina e siamo a Tor San Lorenzo con Marco, Giovanna e Damiano. Stiamo per mandare quasi la sigla, ma vi ricordiamo che saremo qui nuovamente domani, dopodomani, e mercoledì sera invece ci sarà con noi Sasha Alessandra Carlesi.
1: Bravissimo. E poi noi ci stiamo organizzando.
0: Sì.
1: Dobbiamo fare, mo Giaggia ci chiama.
0: Sì.
1: Dovremmo fare una diretta dal teatro.
0: Ah,
1: quando ci sarà proprio uno spettacolo proprio.
0: Se lo sappiamo in anticipo possiamo farlo.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo organizzato perché lei era chiesto lei.
0: Ma una diretta proprio quando, mentre c'è la lezione, mentre c'è.
1: Sì, sì, sì, no, mentre recitano proprio, che noi parliamo con i registi, con gli attori, proprio là, proprio diretta.
0: Ah, va bene, ci organizzeremo
1: dal vivo, cioè io sto là intervisto insieme a te, ma io sto dal vivo là con loro.
0: Tu sei dal vivo, io sono qui da Milano.
1: Sì.
0: Bene, d'accordo. Vedremo.
1: Salutiamo anche tutti i fan di Damiano, perché lui ha chiesto il link, mo sicuramente qualcuno lo sta ascoltando. Damiano, facci sapere a chi hai mandato il link, hai voluto il link?
0: Ha mandato
1: per chi era?
2: Amico Bruno.
0: Bruno. Salutiamo Bruno e gli mandiamo un applauso. Ecco, Bruno.
1: Bruno del Vaticano,
0: ecco qua.
2: No, è del Vaticano.
1: Ma non è del Vaticano.
0: Bruno.
2: No, è un amico.
0: Bruno è un amico, okay. Bene. Allora,
3: 6:52:27,
0: ancora abbiamo 2 minuti per raccontare qualche altra cosa. Che Damiano, che stai facendo di bere? Sei già sul posto di lavoro, vero? Sì.
2: Sì, già sto qua.
0: Ecco, invece Marco e Giovanna pure sono sul posto di lavoro già da varie ore.
1: E Giovanna oggi sta a 3.000?
2: Ciao Giovanna.
4: Ciao Damiano.
0: Ecco qua. E poi quindi siamo tutti qui pronti. Io invece sto per chiudere. E poi insomma si continua la giornata. Bene ragazzi, che c'è di nuovo?
1: Di nuovo stanno arrivando tante cose belle. Intervisteremo attori molto famosi.
0: Ecco, intanto
1: possiamo dare qualche nome, possiamo dare. Allora, praticamente tra un po' arriverà sui nostri schermi per chi

0: Ricordiamo invece Sasha Alessandra Carlesi per mercoledì sera alle 20:20 di sera. E noi ragazzi siamo quasi pronti per mandare la sigla. Quando voi siete pronti, contate fino a tre, ditemi quando.
1: Dai, la facciamo pure con Giovanna.
0: Vai, allora, forza.
1: A tre?
0: Sì.
1: Uno, due, tre.
2: Sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora salutiamo Damiano dal Vaticano. Ciao, buongiorno Damiano.
5: Ciao, buona giornata a te.
1: Ciao Damiano, buon lavoro.
0: Salutiamo,
2: ciao, buona giornata.
0: Salutiamo Giovanna che ha detto buona giornata. Salutiamo Marco. Marco, buon lavoro. E ci sentiamo.
1: I love you radio.
0: Ci sentiamo mercoledì. Ciao ragazzi. Invece domani
2: ciao,
0: normalmente.
2: Giuseppe, ciao,
0: buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ragazzi. Ciao.
1: Un grande
0: ciao,
1: abbraccio,
0: ciao.
1: Giuseppe.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Numero uno.

0: ottobre, venerdì abbiamo finito, torneremo lunedì 5 ottobre. E allora auguriamo a tutti i Franceschi buon onomastico, o no?
1: Sì, auguri.
0: Franceschi,
1: Franceschi.
0: Bene, buona giornata ragazzi, grazie per la compagnia.
1: Buona giornata
0: presto.
1: A te, Giuseppe.
0: Ciao, grazie ragazzi.
1: Buon fine settimana.
0: Grazie.
2: Viva la radio.
0: Viva Disabili International Radio, torneremo lunedì. Ciao.
1: Sempre Forza Roma.
0: Forza Roma, sì, anche se non gioca
2: Forza
0: adesso.
2: Roma sempre.
0: E questa sera Forza Italia questa sera. Va bene, buona giornata ragazzi, ciao.
1: Ciao, buona giornata Giuseppe.
0: Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram, ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo, che comunque non potevi essere tu.

E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: prima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
1: Ci colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, ben ritrovati. È arrivato il momento ovviamente dedicato a tutti coloro che hanno il piacere di fare colazione insieme con tanta musica.

Rubriche, notizie varie, insomma ce n'è per tutti. Come state? Tutto bene? Sì, abbiamo anche oggi dunque la possibilità di ripartire e soprattutto la cosa più importante è che dobbiamo insieme cercare di superare questi momenti difficili. Lunedì mattina a quest'ora uno non è che abbia proprio sta voglia, no? Cioè, vabbè, però noi ci proviamo a superarla bene questa giornata. Iniziamo ricordando che oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. Il sole è sorto, anzi sorge adesso a 7:11 minuti, quindi manca veramente pochissimo, tramonta alle 18:46. La luna è all'ultimo quarto, illuminata al 41.5%. Oggi la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno, un po' filosofico come spesso accade per quanto riguarda un proverbio cinese: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. Beh, che dire, niente, andiamo avanti, incominciamo anche musicalmente parlando. E perché la musica ha il suo è importante, voglio dire, no? Iniziamo bene la giornata e lo facciamo ovviamente con The Matches Band e questa Crash Into Me. Buongiorno.

Piano piano, lentamente, mentre prepariamo un buon caffè, siamo pronti naturalmente anche con la storia del 5 di ottobre, perché si incomincia a fare un po' tardi. Allora, veramente alle 7:15 si prosegue come al solito, inesorabilmente, con il nostro consueto appuntamento del

0: sono le 7:15.
1: Andiamo dunque con la prima parte della storia di questo 5 ottobre. Andiamo subito al 1789, in questo giorno, dal mercato nella zona est di Parigi, dove mancano pane e altri generi alimentari. Un gruppo di donne avvia una protesta che, arrivata al municipio, muove verso la reggia di Versailles. La destinazione, la folla, conta oltre 7.000 dimostranti. 6 donne vengono ricevute dal re, che promette di fare il rientro a Parigi già il giorno successivo. 1910, Manuele II di Braganza, re del Portogallo, lascia il paese, dove è in atto un'imponente sollevazione popolare innescata il 3 di ottobre dall'uccisione del capofila repubblicano Miguel Bombarda. Si instaura un governo provvisorio presieduto da Teofilo Braga. 1918, per le gravi condizioni della salute pubblica dovuta alla diffusione della febbre spagnola, il prefetto di Torino dispone la chiusura delle sale cinematografiche e teatrali, una decisione che, col diffondersi dell'epidemia, viene assunta anche in altre città. 1919, debutta in pista come pilota automobilistico Enzo Ferrari, iscritto come privato alla Parma Poggio Berceto. Con la sua CMN 1520 si classifica quarto nella categoria 3 litri. 1936, per ridurre il costo della vita, l'Italia interviene con un drastico provvedimento di riduzione dei dazi sui generi alimentari e con la svalutazione della lira. La moneta italiana viene riportata a quota 90 nei confronti della sterlina e a quota 19 nei confronti del dollaro. 1944, il primo governo provvisorio francese, guidato da Charles de Gaulle, ratifica l'ordinanza del 21 di aprile, con cui si riconosce che le donne sono elettrici ed eleggibili al pari degli uomini. Il primo appuntamento alle urne sarà solo l'anno successivo. 1954, viene firmato il Memorandum di Londra, con cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Jugoslavia sanciscono la restituzione della città di Trieste all'Italia. Trattandosi di un memorandum d'intesa, l'accordo non richiede la ratifica parlamentare. La città tornerà a essere italiana dal 26 di ottobre. 1962, in Gran Bretagna, viene pubblicato Love Me Do, il singolo di debutto dei Beatles, un gruppo formato da 4 ragazzini di Liverpool. Nello stesso anno, per la regia di Terence Young, arriva nei cinema britannici Doctor No, il primo film che ha per protagonista James Bond. Nel film, noto in Italia come Agente 007 Licenza di Uccidere, il primo attore a prestare il volto al personaggio ideato da Ian Fleming e il mitico Sean Connery. 1965, la musica, colonna sonora della Pantera Rosa, scritta da Henry Mancini, riceve il riconoscimento del disco d'oro per il milione di copie vendute. 1966, il collegio di difesa di Jack Ruby, condannato a morte in primo grado per aver ucciso Lee Harvey Oswald, l'uomo ritenuto all'omicida del presidente John Kennedy, ottiene una revisione del processo da tenersi in Texas. Il nuovo procedimento è previsto a Wichita Falls nel febbraio successivo. Io direi di fare una breve pausa musicale, con grande, grande piacere, visto che ritorna con noi Debbie Harry e i suoi Blondie con The Tide Is High. Sono quasi le 7:19, buongiorno, rigorosa diretta per Graziano D'Andrea con voi nel consueto Morning Show.

Continuiamo con la storia, la storia del 5 ottobre. Allora ricordiamo che il 5 ottobre del 1974 c'è un bel disagio nel servizio pubblico di telefonia per l'irreperibilità dei gettoni telefonici, da quando la SIP, gestore ovviamente, ha rivelato l'intenzione di aumentarne il prezzo di 100 lire. Sono diventati introvabili presso i rivenditori e nei distributori delle cabine, accaparrati in attesa della maggiorazione per ricavarne proprio un ampio guadagno. 1976, ministro delle finanze Filippo Maria Pandolfi decide l'aumento dell'imposta sul reddito per i fabbricati. 1977, la Camera dei Deputati autorizza il ricorso all'energia nucleare. Piano prevede l'insediamento immediato di 4 unità e l'avvio delle procedure per la costruzione di altre 4 centrali. 1979, ancora un attentato terrorista a Torino. Piercarlo Andreoletti, titolare della Praxi, un'agenzia di consulenza e organizzazione industriale, viene ferito alle gambe da esponenti di prima linea. 1979, durante una conferenza stampa a Roma, il segretario del Partito Radicale Jean Fabre si fa arrestare per detenzione e spaccio di hashish. Il gesto si inquadra nella lotta per la liberazione delle droghe leggere. 1983, Lech Wałęsa, leader di Solidarność, il primo sindacato libero polacco, viene insignito del premio Nobel per la pace. 1990, per disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia, viene approvata la Carta di Treviso, una serie di impegni per bilanciare il diritto di cronaca con quelli dei minori ritenuti soggetti deboli, salvaguardando lo sviluppo della loro personalità. Il documento è sottoscritto dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dal Telefono Azzurro. 1994, a Roma muore 68enne Nini Rosso, trombettista famoso soprattutto per la sua esecuzione de Il Silenzio, una versione leggera del Silenzio fuori ordinanza suonato nelle caserme, cui singolo, pensate, vendette 10 milioni di copie. Il musicista è stato colpito da un tumore polmonare. 1994, ancora la Camera dei Deputati approva l'abolizione della pena di morte, ancora presente all'interno dell'ordinamento italiano come parte del codice penale militare. 1997, a Trieste viene reinaugurato un monumento a Sissi, l'imperatrice d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, rimasto per anni in un deposito così abbandonato. 1999, due treni di lavoratori pendolari si scontrano a Ladbroke Grove, nei pressi della stazione Paddington di Londra, alle 8.30. Il bilancio della sciagura è gravissimo, muoiono 31 persone. 2000, imponenti manifestazioni a Belgrado contro il regime del presidente Slobodan Milošević, che rifiuta di riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario Vojislav Kostunica. Nel 2003, pur con il solo 11° posto nella Parigi Tour, a una gara dal termine, il ciclista italiano Paolo Bettini è matematicamente il vincitore della Coppa del Mondo su strada per il secondo anno consecutivo. Nel 2004 si apre a Milano il processo per il crack Parmalat. Nel 2007 l'azienda energetica italiana Enel ottiene il controllo della società elettrica spagnola Endesa. Nel 2011 a Palo Alto si spegne il fondatore della Apple Computers, Steve Jobs, pioniere del concetto di computer personale, di innovazioni tecnologiche divenute negli anni standard di settore. Nel 2021 il comitato del premio Nobel annuncia di aver assegnato quello per la fisica all'italiano Giorgio Parisi per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria. Fa venire già il mal di testa, va bene. Direi un po' di musica e poi si continua con il nostro morning show. Buongiorno.

Ve la ricordavate questa Wicked Game di Chris Isaak? Vi ho sbloccato così un ricordo musicalmente parlando. Io direi che possiamo tranquillamente andare a fare gli auguri adesso a tutti i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni in questo 5 di ottobre. Se oggi è il vostro compleanno, vi giungano i nostri migliori auguri di cuore dalle nostre radio collegate. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Louis-Jean Lumière, inventore del cinema con il fratello Auguste, Ray Kroc, imprenditore e fondatore della catena dei ristoranti McDonald's, Carlo Campanini, lo ricordo con gran piacere, attore, Ciccio Ingrassia, attore, duo con Franco Franchi, ricordiamolo, Steve Miller, chitarrista e cantante, quello della Steve Miller Band, Joker, Abracadabra e tanti altri. Gianni Mazza, direttore d'orchestra e intrattenitore TV, Renato Serio, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, Brian Johnson, cantante degli AC/DC, Bob Geldof, cantante solista dei Bumpton Rats, quelli di I Don't Like Mondays, perfetto per questa giornata, non mi piace il lunedì, lo sappiamo, Gigi Sabani, imitatore, conduttore televisivo e cantante, Harold Faltermeyer, compositore, Caroline Loeb,

attrice e cantante, Marco Civoli, giornalista sportivo e conduttore TV, Paoletta Pelagalli, conduttrice radiofonica, Kate Winslet, attrice, premio Oscar per The Reader, a voce alta nel 2009, la ricordiamo anche in Titanic, Enrico Fabri, spattinatore, due volte oro olimpico. Auguri, auguri, auguri a tutti e buona giornata, buon lunedì, buon morning show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Rizzo e Valdarno verso Firenze. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capo di Chino e Viale Maddalena in direzione Pozzuoli. Sul versante adriatico, lavori in corso sono la causa della coda di 1 chilometro sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato il momento dedicato ovviamente all'oroscopo, non può mancare. Iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali. E allora, Ariete, inizio di settimana che vi chiede massima diplomazia e pazienza. Con la luna nel segno opposto della bilancia ad affiancare il sole, le relazioni interpersonali e i confronti diretti sono al centro della scena. Evitate l'impulsività ascoltando il punto di vista di colleghi e partner, troverete accordi davvero vincenti. Toro, lunedì concreto, operoso, ben ritmato per il Toro. La luna in sesta casa vi spinge a mettere ordine nell'agenda di lavoro, organizzare le scadenze della settimana e prendervi cura del benessere fisico. Un inizio di settimana solido che vi permette di raggiungere subito ottimi risultati pratici. Gemelli, inizio di settimana splendido, creativo e ricchissimo di spunti stimolanti. Lo splendido intarsio tra la luna e il sole nel segno amico della bilancia riaccende il vostro entusiasmo, la brillantezza e la voglia di socialità. Sarete affascinanti e irresistibili, ottimo momento per lanciare nuove idee o vivere un'intensa serata romantica. Cancro, la luna in bilancia vi chiede un pizzico di dolcezza e calma nel gestire gli impegni domestici o familiari di inizio settimana. Niente paura, la presenza protettiva e forte di Marte nel vostro segno vi garantisce tutta la determinazione necessaria per superare ogni piccola fretta con grande successo e fermezza. Leone, lunedì travolgente, dinamico, pieno di ottime opportunità sociali. L'ottima sponda d'aria della luna e del sole dalla bilancia stimola le pubbliche relazioni, la comunicazione e i brevi spostamenti. Sarete estremamente persuasivi e convincenti. È la giornata perfetta per trattative ed accordi. Vergine, dopo il weekend trascorso con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore dei beni e delle risorse materiali. Lunedì perfetto per riordinare i conti di casa, fare il punto sui progetti finanziari di autunno e mettere al sicuro i vostri obiettivi con sana concretezza. Questo per quanto riguarda la prima parte ovviamente del nostro oroscopo. Alle 7:37 facciamo una breve pausa e una gran bella breve pausa musicale in compagnia del nuovo lavoro di

Vento di passione era Mina insieme a noi, ma è già momento di oroscopo seconda parte. Ovviamente erano molti amici in attesa, allora ripartiamo con la bilancia. Luna e sole brillano insieme nel vostro segno, regalandovi un lunedì radioso e da veri protagonisti. La vostra energia, l'eleganza e il carisma personale sono al massimo livello. Avete la strada spianata per vincere una sfida lavorativa, proporre idee coraggiose e conquistare la scena nei sentimenti. Scorpione, inizio di settimana riflessivo, analitico, molto strategico. La Luna è in dodicesima casa, vi invita a lavorare dietro le quinte e a mettere a punto le vostre mosse senza fretta. Grazie alla protezione di Marte, la vostra lucidità interiore si rivelerà un'arma infallibile per guidare gli eventi a vostro favore. Sagittario, lunedì fantastico, aperto alle novità e alla grande cooperazione. L'ottimo aspetto della Luna e del Sole della Bilancia favorisce i progetti di squadra, i contatti con nuovi partner e la vita di gruppo. Sarete contagiosi con il vostro ottimismo, con ottima giornata per spingere ad alleanze di valore. Capricorno, la Luna in Bilancia nel punto più alto del vostro cielo sollecita la carriera e i traguardi professionali. In questo inizio di settimana vi si chiede di adottare un approccio morbido, elegante nei confronti di superiori o collaboratori. Il vostro talento e la vostra costanza faranno il resto. Acquario, inizio di settimana straordinaria, o per l'Acquario lo splendido trigono d'aria della Luna e del Sole della Bilancia vi regala un entusiasmo contagioso, voglia di esplorare nuovi orizzonti e grande intuito. Giornata ideale per avviare progetti di ampio respiro. Pesci, lunedì profondo e focalizzato sulla gestione delle vostre risorse e degli accordi pratici. La Luna vi invita a fare chiarezza sulle questioni amministrative o burocratiche di inizio mese. Con la vostra consueta sensibilità saprete cogliere i dettagli più importanti, regalandovi una serata di grande sereno recupero. Ed è tutto per l'oroscopo di questo lunedì 5 ottobre 2026.

Siamo giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo al Corriere della Sera. Merz a Kiev, Putin bombarda Zelensky, gli Stati Uniti vogliono un trilaterale ad ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Legge elettorale, la maggioranza alla sfida decisiva, Garlasco stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara, i Poggi in TV, il colpevole è Stasi. La Repubblica, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni, l'emergenza alloggi è globale da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. La Stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere. L'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Delfin appoggia Intesa, trovato l'accordo su MPS. Il Fatto Quotidiano, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Questo è un sondaggio esclusivo, l'Istituto Classe 17, Movimento 5 Stelle AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%. Il Resto del Carlino, Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra, sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV, Stasi, l'assassino. Caduto dal tetto, morto l'operaio, lasciato in strada, il mistero dell'assunzione il giorno prima a Napoli, la moglie del 61enne non so nulla del contratto. Passiamo al Messaggero, Mattarella ad Assisi in tempi di guerra, farò per la pace, Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce su Donetsk, se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, i genitori di Chiara Poggi in TV, di lei si parla poco. La Verità, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolare del Viminale interviene dopo l'inchiesta della Verità sui medici pro clandestini. Renzi insulta, Giorgetti infame sulle banche, senti chi parla. Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco nella celebrazione per gli 800 anni dalla morte, il patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica, il capo di Stato insiste su profeta dell'accoglienza, quella dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Il Giornale, Conte apre a Gualtieri e smaschera Elli e lei a bloccare tutto, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia, a cena con Ranucci per il Cefalù, l'imprenditore inchioda Sigfrido. Il Tempo, scarpinato, cala il sipario che aspetta di mettersi, poi Don Coluce e Andrea Stroppa minacciati e aggrediti al Quarticciolo, periferie e sicurezza, Libero, affitti e bonus, il piano per la casa, ipotesi di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori, 60.000 alloggi pubblici. Colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI, ecco l'interrogatorio integrale di La Vitola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Caso scarpinato, il depistatore a 5 Stelle imbarazza il PD. Il Sole 24 Ore, immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Controlli sull'ISEE tagliati 5.000 assegni, IRPEF sui redditi oltre 75.000 euro pesa l'effetto del limite ai bonus, la maggioranza del 50% sulle auto aziendali può essere neutralizzata, investimenti, recovery fund, 207 miliardi di benefici extra Unione Europea. Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il mondiale vicino, chi mi prende più? Secondo dietro Verstappen, Mantonelli a Sepang va a più 84, può essere iridato fra due gran premi, svista Ferrari, Hamilton terzo. C'è Italia-Turchia, non fermiamoci più. Vincere, confermarsi per cercare i quarti, Mancini con Scamacca, chiudiamo bene. Ultimo conflitto, caso Buonfiglio, suo figlio lavora per una società legata al Venezia. Corriere dello Sport, Kimi, mani sul mondiale, in Malesia vince Verstappen,
la Ferrari sul podio. Italia, tre sfide. L'Under 21 si affida a Pisigli e Sissè, 18 e 15 nazionale. Vergara nel tridente 20:45, l'ora è giunta. Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani Malagò ai voti. Domenica Cagliari, Juve, occasione Zegrova, Spalletti apre il ballottaggio con Consensao, l'altra soluzione è McKennie. Tutto sport Italia, rifacci divertire. Nations League a Bologna contro la Turchia per prenderci

appuntamento del Morning Show che prosegue, un pizzico di musica fino alle ore 8 e poi via via così con altre proposte. Spero sia una buona mattinata per tutti voi. Abbiamo ancora la possibilità ovviamente di raccontare questo lunedì. Coraggio, io mi sto facendo già il secondo caffè, non se non ci credete abbiamo anche la tazza qui, Vabbè. E allora andiamo in musica e lo facciamo in compagnia di Francesco Baccini. Ve ricordate? Qua quando? Sì, proprio quella. Buongiorno.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con la nostra trasmissione Radio Web. Ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi a parlarvi di tecnologia alla radio. Ben sintonizzati se state ascoltando questo programma alla radio, o ben collegati magari se lo fate attraverso il vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche il vostro

computer, il tablet, che ne so, anche il vostro smartphone attraverso l'app. Benissimo, io direi possiamo partire perché avremo tanta buona musica come sempre ad accompagnarci, ma soprattutto saranno le notizie e le novità che vi segnaleremo in questa puntata. State con noi.

0: insicurezze sotto pelle e tutti gli altri vuoti di memoria.
1: Radio Tiguglio.
2: C'è subito questa notizia, amici, che ha fatto il giro del web e noi ne parliamo perché siamo sempre un po' titubanti quando si parla di agenti di intelligenza artificiale che prendono un po' decisioni al posto nostro. E come ipotizzato giorni fa, quando il primo ministro Anthony Albanese ha comunicato l'accesso non autorizzato al portale Australian Medicare, il numero di incidenti causati dagli agenti di OpenAI continua ad aumentare. L'azienda californiana avrebbe confermato degli attacchi contro dozzine di terze parti, tra cui i siti della SEC e del Dipartimento del Commercio. Alcune immagini degli utenti sono state poi caricate su siti di hosting pubblici. In seguito all'incidente Hugging Face, OpenAI ha avviato questa ampia revisione delle azioni eseguite dagli agenti durante l'addestramento e la valutazione. Nella maggioranza dei casi il compito era proprio l'accesso a contenuti web di pubblico dominio per rispondere alle domande. Gli agenti hanno interagito con siti web di terze parti in modo che esulavano dai compiti, diciamo così, assegnati, ad esempio effettuando l'accesso con delle credenziali trovate online o magari aggirando anche il controllo degli accessi. OpenAI sottolinea che sono state avvisate dozzine di terze parti a partire dai casi in cui gli agenti hanno aggirato i controlli di sicurezza, compromesso la disponibilità di un servizio online, causato anche un impatto, diciamo, negativo su siti e servizi. Alcuni si sono gestiti da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Secondo Bloomberg e il New York Times, degli agenti avrebbero attaccato i siti appunto sec.gov e investor.gov della SEC appunto americana, e anche del Dipartimento del Commercio, il sito del Dipartimento dell'Educazione. In quest'ultimo caso, il tentativo di accedere ai dati per fortuna è fallito. Negli altri casi questi tentativi comunque hanno avuto successo, ma comunque si tratta, ecco, di dati pubblici. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che gli agenti

hanno considerato i siti governativi un po' come delle fonti pubbliche autorevoli. Però attenzione, perché si tratta comunque di comportamenti non previsti, hanno agito in totale autonomia.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Grande musica anche oggi all'interno di Radio Web, amici, in questa nostra playlist. Io direi ancora di restare un po' all'interno dell'intelligenza artificiale, perché due dei tre giudici del Tribunale di Appello del Distretto della Columbia avrebbero confermato la designazione di Supply Chain Risk del Dipartimento della Difesa. Insomma, c'è Anthropic che rimane ancora in questa blacklist e i modelli cloud non possono essere utilizzati dai militari né dalle aziende che lavorano per il Pentagono. Questa decisione è, diciamo, opposta a quella emessa dal Tribunale della California a fine di agosto. Il governo americano, ricorderete, che aveva chiesto di rimuovere le restrizioni per consentire tutti gli usi legali di cloud da parte dei militari. Anthropic ha respinto la richiesta, in quanto non vuole che questi modelli vengano utilizzati per la sorveglianza di massa o per lo sviluppo di armi autonome. Il Pentagono ha quindi considerato Anthropic un pericolo per la sicurezza nazionale. La designazione è avvenuta proprio sulla base di due leggi, una delle quali è prevista la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Appello del Distretto della Columbia. Anthropic comunque ha vinto in primo grado al Tribunale della California. Secondo la giudice Rita Lane, la designazione è illegale ed incostituzionale. Il Tribunale di Appello del Distretto di Columbia aveva già comunque negato la sospensione della designazione all'inizio di aprile. Due dei giudici hanno ora confermato che l'operato del governo quindi è corretto, e Anthropic viene un po' lasciata lì. Adesso da una parte buona buona.
2: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Majesty Guglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Bene amici, c'è un sondaggio e riguarda un po' gli americani che cosa pensano dell'intelligenza artificiale, perché negli Stati Uniti diciamo che oramai è entrata un po' nella routine di milioni di persone, sia a casa che in ufficio, a scuola e per le piccole faccende di tutti i giorni. Intanto telegiornali e podcast ospitano spesso chi la sviluppa e capita di sentirgli dire che c'è una possibilità su 10 che finisca molto, ma molto male per tutti. Beh, forse è anche per questo che gli americani vivono l'intelligenza artificiale un po' con disagio. E secondo una ricerca, diciamo, della Microsoft, nel resto del mondo le emozioni positive prevalgono comunque quasi ovunque. Negli Stati Uniti, diciamo, un pochettino questa cosa si è affievolita, perché la tecnologia viene utilizzata regolarmente, ma con parecchia preoccupazione dagli americani. Lo studio, infatti, ha coinvolto finora 37 paesi, con circa 1000 persone intervistate in ciascun paese, e prevede di arrivare complessivamente a 140 paesi. Misura, diciamo, già 5 cose: quanto si conosce l'intelligenza artificiale, quanto la si usa, che cosa si prova, che effetti ci si aspetta e quanto magari ci si fida dell'intelligenza artificiale. I numeri generali sono più tranquilli di quanto farebbero pensare i titoli sull'apocalisse. Insomma, in media l'81% delle persone sa che questi strumenti esistono, ma solo il 43% li usa davvero. L'emozione più diffusa non è la paura, ma la curiosità, che riguarda il 64% delle persone, vince in 29 paesi. Beh, l'entusiasmo vero e proprio è più tiepido, il 39% che si dice felice, il 34% eccitato addirittura. Il 34% paesi su 37 le emozioni positive superano quelle negative. Le eccezioni sono 3 e sono un gruppo piuttosto strano: Stati Uniti, Egitto e Palestina. Gallup descrive quindi il rapporto con l'intelligenza artificiale come una scala: prima si sente parlare della tecnologia, poi si prova e infine si usa sempre più spesso, e salendo di solito cresce anche la fiducia, migliora l'umore e aumenta anche l'ottimismo sul futuro. Di solito, appunto, perché questa cosa non vale ancora, come avrete capito, un po' per tutti.
3: Come ti vorrei qui stasera.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio.
2: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso si parla di TikTok. Ebbene sì, insomma, TikTok ha accettato di pagare una sanzione di ben 12,7 milioni di sterline nel Regno Unito per la violazione della privacy dei minori. L'azienda cinese, che ha inoltre sottoscritto un accordo da 100 milioni di dollari con il procuratore generale dell'Alabama, ha promesso anche l'introduzione di misure per ridurre la dipendenza dal social network. Alcune sono, diciamo, simili a quelle che sono state suggerite da Meta. L'Information Commissioner Office, appunto, del Regno Unito, che equivale al nostro garante della privacy, aveva inflitto a TikTok questa sanzione di 12,7 milioni di sterline a maggio 2023 per gravi violazioni della legge sulla privacy, tra cui il trattamento illecito dei dati personali dei minori. TikTok non ha effettuato dei controlli adeguati per individuare e rimuovere dalla piattaforma i minori di 13 anni, non ha fornito delle informazioni chiare sulle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei dati. L'azienda cinese ha inoltre omesso di acquisire il consenso dei genitori, nonostante, ecco, sapesse benissimo che i minori di 13 anni utilizzavano questa piattaforma. TikTok quindi ha deciso di ritirare il ricorso, accettando quindi di pagare la sanzione. L'azienda ha inoltre ritirato il ricorso contro la richiesta di informazioni sull'uso dei dati degli utenti con età compresa tra i 13 e 17 anni per i suoi sistemi di suggerimenti. Quindi ora l'indagine comunque sta continuando, un'indagine che, ricordo, era stata già avviata a febbraio del 2025.

0: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.
1: Siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la trasmissione. Ci fermiamo, io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento con la tecnologia che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.

magia e un letto scomodo, comunque sia, il film è il solito e un finale non c'è mai. L'idea di te mi rende instabile, di fronte a te così arrendevole, sei sempre qui, bella impossibile, un uragano sei.

0: diamo il benvenuto anche al mese di ottobre. Ciao ottobre, ciao ciao ciao ciao ciao. Amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta, c'è questo programma un po' stupidino, questo programma un po' sciocchino che vi tiene compagnia la sera e il mattino. Vi ricordate quando facevamo le poesie, ti dicevano fai le poesie quando eri bambino a scuola, alle elementari? Noi siamo rimasti non alle elementari ma all'asilo, noi siamo ancora molto indietro. Amici radioascoltatori, benvenuti rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Voglio ringraziare e salutare tutte le antenne collegate, anche quelle nuove che sono antenne anche loro coraggiose, perché comunque mandare un programma del genere, cioè, ci vuole coraggio, assolutamente ci vuole coraggio, perché non ha minimo di senso logico, non ha nulla a che vedere con qualcosa di normale. Noi non abbiamo la presunzione di essere normali, ma semplicemente unicamente di divertirci e di fare festa. Oggi parleremo anche di nuovi gruppi, tanto per cambiare, perché nella capanna si fa sempre
1: pressione,
0: a pressione sempre, amico Fulmin DJ, sempre a pressione. Siccome nella capanna non si fa altro che litigare, che discutere, gente che va, gente che viene, via, eccoci, gente che poi quando se ne va vuole aprire nuovi gruppi, gente che discute con la capanna e non tanto con lei ma con la nostra matrona, apri gruppi, chiudi gruppi, apri gruppi, insomma un sacco di cose da fare, stupide anche oggi. E tra le altre cose che non sono stupide, invece, voglio ringraziare ancora le emittenti vecchie e nuove per la possibilità del Disability Factor nelle vostre città, perché Disability Factor sarà in giro per l'Italia. Ma non è incredibile che questa idea, l'unica idea che ho avuto nella mia vita intelligente, stia avendo un meraviglioso successo dopo il grande exploit di Orvieto lo scorso 19 di settembre. Allora, amici, che si fa? Si fa un po' di chiacchiere con questi rincoglioniti? Perdiamo un po' di tempo con loro? Va bene, allora dai, se ci avete voglia di perdere un po' di tempo con queste persone, sta di andare, sta di cominciare, dai.

0: Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi, gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Quindi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, benvenuto anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
1: Sì. Le nostre passioni.
0: Coltiviamo le nostre passioni, coltiviamo giusto quelle, perché noi non siamo assolutamente dei meravigliosi contadini e persone che si occupano di cose serie, quindi coltiviamo le nostre passioni. Poi eventualmente potremmo anche provare a fare un viaggio meraviglioso dentro e fuori la capanna internazionale. Attenzione, c'è un treno però, senta.

questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma, Tiburtina.

0: internazionale. Viaggia con un'ora e 45 minuti di ritardo.
1: Pressione!
0: Attenzione!
1: Oh, ciao Simone, mi ero scordato di rispondere. Dai, tutto a posto, a parte che mi è venuta la cacarella, quindi lasciamo stare.

0: Altro film?
1: Sì, lei ormai è regista protagonista, non soltanto appuntato, ma anche protagonista assoluto del tele WhatsApp. Sì, lottare contro la morte, ho capito, sì, di un bambino malato. Ma scusi, ma dai, ma siamo nella capanna, stiamo a divertirci. Ogni sera mi dà una veramente una mazzata con tutti questi film tristissimi. Ma no, dai.
0: Anche qui hanno dei contrasti.
1: Sì, quali contrasti ci sono? Ce li può dire quali contrasti sono? Visto che il contrasto più incredibile mi sta confondendo le idee, ma lei non penso che le possa essere comunque in grado anche di gestire un televoto, tele WhatsApp, questi film che fanno, posso dire che sono discutibili.

Giudizio dei ragazzi, via, andiamo, prendi il codino, vai, vai ragazzino, forza, dai che lo passiamo. Uè campione, gettoni a maggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via.

0: Se conosci la Capanna Internazionale e sei un suo fan, amico, radioascoltatore, sai perfettamente che ci sono pensatori, gente che vive, gente che sogna di vivere una realtà parallela, gente che vuole insegnare, proprio come la nostra matrona, con i suoi corsi immaginari. E io per primo devo prendere esempio da lei, la devo ringraziare, perché senza la matrona non esisterebbe nulla e nessuna conoscenza. Ma in realtà che cosa succede? Chi se ne frega? Cioè adesso succede che il chi se ne frega, matrona, come va allora?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Diciamo che Simone, sì. Cosa? Come sì. La vita.
0: Che vuol dire sono
1: c'è
0: come la vita?
1: Sì. C'è la fine.
0: Allora, intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine.

0: effettivamente, comunque grazie. Perché, matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto, sì, poi?
1: Era entusiasmante.
0: Esatto, lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni probabilmente le persone si sono un po' stancate. Così, lo dici,
1: scenette,
0: esatto, scemenze.
1: Sì. Eravamo tutti uniti.
0: Eravamo tutti uniti, c'eravamo tutti amati, anzi, c'eravamo tanti amati, ma grazie a lei e il pensatore, ora ci odiamo, possiamo dire così.

siamo tutti in host, ragazzi, c'è sempre non trasloca, è sempre più fissa per voi. Via, andiamo ragazzi,

0: Oggi gettone forza, accomodiamoci tutti, via, diamo!
1: La matrona parla di me stesso senza parlare di lei e dei casini inenarrabili che crea all'interno della capanna internazionale giù alla reception. Ha discusso con tutti e fa discutere anche noi, matrona, ma stia zitta. Stavamo, c'eravamo tanto amati, poi
2: tutti sì. Amici.
1: E poi basta, chissà di chi è la colpa.
2: Poi è andato un po' a scemare.
1: Siete voi scemi.
2: Se ne stanno andando anche lui.
1: Ma sì, ce ne stiamo andando sicuramente tutti insieme ad ascoltare la musica aritmetica della nonna Luciana, quella che ci fa ballare, eh? E soprattutto quella che non ci fa litigare, visto che comunque sia con lei non si fa altro che discutere insieme a quest'altro inutile, posso dirlo, del pensatore, direi di sì, eh.

0: Il gruppo della matrona, che emula nella migliore delle ipotesi la capanna internazionale tra grandi pensieri laterali, pensieri profondi e vita che scorre, praticamente il gruppo non solo sta scemando, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti, cara matrona, e di certo la colpa non è la mia, eh. Allora, sì, cosa?
1: Si fa sentire a poco.
0: Sì, è vero, parliamo in terza persona come se non ci fossi. Sì, poi?
1: Chi lo sa, interessa comunque la vita privata di Simone.
0: No, ci mancherebbe altro che l'interesse alla vita privata.
1: La vita privata.
0: E beh, insomma, no.
1: Assolutamente.
0: Ne ho anch'io tante voglia magari di studiare l'italiano, anche dovrebbe avere voglia.
1: Starci dietro, no?
0: Sì, esatto. Però insomma, dice, già che ci siamo, potremmo anche partecipare un pochino di più in questo gruppo inutile. Ma non è vero, ma che palle sta capanna, se può dire, eh? Ma voglio dire, ma Dandy e Alborosi cantano che palle sta città, posso dire che palle sto gruppo? Scusa, se può dire sta cosa o qualcuno si incazza, eh?

0: astucci.
1: Signori, prima della pausa pubblicitaria ce la cantiamo tutti. Voglio anche quelli che sono incazzati con la matrona, tutti quanti qui davanti a me, per favore, perché io sono un presentatore, io sono uno speaker globale, sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Cantiamo insieme a Dandy Alborose il pezzo di Alborose, come fa? Ora ve lo dico, come fa, come fa? Al mio 3 si canta, va bene? Ok, cantiamo tutti insieme. 1,

Mamma mia, che figata sto pezzo! Alvo Rosi e Dandor e Dandy è tra l'altro uno dei grandi della musica dance, red and soul. Oh, ci prendiamo la nostra prima pausa per favore, poi al rientro io direi anche di fare un po' di tempo Zero Lab con i grandi creator della musica. I creator della musica italiana e internazionale, quindi dei grandi protagonisti e creator della musica con l'intelligenza artificiale. Ricantiamo che palle sta città. Ma attenzione, perché Alborosi non soltanto ha un'estensione importante, ma una variante, una variazione con

0: grandi creator. E anche noi di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, siamo in Tempo Zero Lab. Ovviamente era il nostro pezzo estivo, è vero che siamo nel mese di ottobre, direi che beatissima minchia, c'entra sempre. Tranquillo, è un po' come la nostra matrona e le varie problematiche dei gruppi.
1: Vabbè, siamo un po' il televisore nel frattempo. Abbiamo sì. Le chiamate dei gruppi.
0: Belle, le chiamate dei gruppi meravigliose, guardi in questo gruppo. Sì, sì, meravigliose proprio.
1: Io e Antonino.
0: Bello, bellissimo.
1: Qualche volta.
0: Sì. Che mortorio, Marina a volte, ormai c'è Luca con Marina, quindi fare?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, anche a lei, matrona. Lo so che cosa mi piacerebbe fare tra pochissimo? Darmi proprio la zappa sui piedi e collegarmi immediatamente con il pensatore, il pensiero laterale, colui che ci può salvare.
2: Io

0: Eccoli, Paolositi, anche lei voglio dire sta messo veramente bene, questa prima settimana di ottobre. Va benissimo così, un applauso alla nostra mascotte anzianositi, Paolositi. Mamma mia ragazzi, siccome voglio darmi la zappa sui piedi, ecco, vorrei collegarmi con il nostro pensatore.
1: Il pensatore ci insegna che la vita deve essere vissuta. Il pensatore ci insegna che soltanto una persona ci ha uniti, ossia la matrona. Senza la matrona non esisterebbe nessun viaggio. Senza la matrona non sarebbe esistito nessun tipo di conoscenza. Lei è la matrona e noi siamo un branco di ingrati. Questa è la realtà, perché tanto vi dice questo tra poco. Sentiamo col chatbot immediatamente del nostro pensatore. Andiamo. Pensatore, benvenuto.
2: Mi ciao sente? Ragazzi.
1: Salve,
2: ciao,
1: meraviglia, ma salve. Allora, sì, sentiamo. Solito Pippotto, come sempre. Sì. Chi
2: non
1: lo sa?
2: Voglio
1: cosa?
2: Essere.
1: Cosa?
2: Non voglio ripetere sì. le.
1: Me lo auguro che non voglia ripetere le stesse cose, perché mi ha rotto veramente le balle nel frattempo. Così? Quindi. Colate di vomito.
2: Che,
1: sì.
2: Cosa? Le persone.
1: Sì.
2: Poi
1: si riconoscono per quelle
2: lunga,
1: che sono, diciamo.
2: E parlo per
1: sì,
2: tutti.
1: Per me, lui sta parlando a me, ma non fa mai nomi, effettivamente.
2: Quello che sono.
1: Sì, esatto, io sono così, io vi sfrutto,
2: rapporti,
1: effettivamente. Apparenti, rapporti paralleli.
2: Nei rapporti.
1: Cosa? Ma cosa? I rapporti cosa? I rapporti superficiali, certo, che me ne frega a me di lei e della matrona. Scusi, io vi uso, mi uso e consumo, va bene? Oh, guarda un po'.
3: È tutto

0: pensando di farmi un cazziatone. Io dovrei essere grato alla matrona perché mi ha inserito nel gruppo, ha fatto conoscere me, ha fatto conoscere il mondo, ha fatto conoscere il globo, ha fatto conoscere Sibilla, ha unito e poi si è disgregato, chissà come mai. Pensatore veloce,
1: vai, non penso che sia qualcosa.
0: Sì?
1: Una sciocchezza che sto dicendo.
0: Ma di che? Ma io non sto capendo. Ce l'ha con me lui.
1: Si potrebbe.
0: Sì, si potrebbe andare tutti quanti.
1: Dove? Situazioni che possono accadere.
0: Sì.
1: Va bene.
0: La necessità di chiarirsi, mi raccomando, chiaritemi.
1: La voglia.
0: Dai. Sì, di chiarire ancora questa cosa. Io non le posso più.
1: L'intelligenza, perché non tutte le persone
0: hanno l'intelligenza. Io infatti non ce l'ho, però sono seguito da 8 miliardi. E nel frattempo.
1: Nel senso che ci sono delle persone che
0: sentiamo.
1: Corrette,
0: basta, la prego.
1: Che sono magari
0: dai.
1: Non parlano
0: che fa? Come non parlano? Io sto parlando da più dell'ora, ma come non parlano? Pensatore, ma scusi, fa pace col cervello un attimo.

grandi che ci hanno tenuto compagnia in quest'estate. Allora, io voglio sapere in quale emisfero boreale, veramente parallelo, io non parli. Cioè, voglio, è più di un'ora che sto parlando. Glielo dite per favore che è più di un'ora che sto parlando a sto intornato del pensatore che non ci sta a capire niente, per favore, perché io non ne posso veramente più di sto uomo. Non è possibile, vedi? Welcome to sta diventando veramente una situa molto difficile da affrontare, ma qualcuno doveva pure affrontarla questa situa, e perché non io? Allora, ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa.

0: come suona.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 9 e 32 minuti.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Grazie al nostro Etna DJs, il DJ più esplosivo, perché i migliori protagonisti li conosco tutti io, anche calma, anche meno, eh. Cioè, voglio dire, tutti questi applausi per gli altri per me niente. Oh, amici radioascoltatori, noi continuiamo ad avere problemi con i vari pensatori laterali. Il cazziatone del pensatore. Dobbiamo ringraziare e tenere presente che la matrona ha fondato un gruppo parallelo alla capanna internazionale, murando comunque la stessa con WhatsApp, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti. Matrona, dopo il cazziatone del pensatore, basta, mi risparmi veramente, perché io non vi sopporto veramente più. Buonasera ancora, ci risiamo.
1: Fabrizio,
0: come va?
1: Lascia stare
0: Fabrizio. Ecco, Guru, non ti curare di loro.
1: Certe persone.
0: Sì, sempre certe persone, non fanno mai nomi loro.
1: Dirà, il gruppo.
0: Sì, cosa?
1: Quello.
0: Lost, probabilmente Lost, tutto,
1: diciamo.
0: Sì. Quello Lost, quello figo,
1: quello
0: bello figo.
1: Capanna,
0: esatto, l'ex capanna, sì, esatto, certo, è il gruppo dove ci si diverte di più, perché voi mi avete veramente stremato, me l'avete frantumate, ha capito?

0: quando la tristezza arriva è tutto così indissolubile. Quando la tristezza e la consapevolezza ti fanno comprendere che tutti i tuoi gesti, tutte le tue azioni hanno portato il nulla. Il nulla. È proprio questo quello che accade nella mente della nostra matrona, la coinquilina del gruppo Volazzap della Capanna Internazionale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Quanta tristezza c'è nella sua voce. Cosa c'è, matrona?
1: Mamma mia,
0: che dolore, che tristezza, eh? Che disperazione. Che c'è?
1: Mosceria. Questo cacchio di
0: sì,
1: gruppo,
0: è vero, ma... questo gruppo della Capanna Internazionale Volazzap, gruppo creato da lei, fa veramente schifo ultimamente, depressione e sciagure.
1: Mamma mia.
0: Come facciamo?
1: Cosa volete un attimo?
0: Sì, cosa? Noi non vogliamo nulla, guardi. Non lo so, ci pensi, compri una vocale, chiami Gerry Scotti e giri la ruota, visto che comunque l'ha girata ma non le ha portato tutta questa gran fortuna, giri la ruota ed eventualmente ci riproviamo tra poco, eh.
2: Record is on.

0: gira la ruota insieme a Samira, perché no, anche insieme alla nostra matrona, che è veramente deleteria questa donna. Matrona, è inutile che si fa venire l'angoscia, la depressione, perché tutto questo, tutte queste problematiche, questo bailame mi sembra che l'abbia creato lei. Cioè, fa per dire, non voglio insistere, però una, io sì, da poco che me ne sono preso la pausa, perché a me di quel gruppo non me ne frega più niente. Io non me ne frega niente, non me ne frega niente, ormai sono un divo. Lo so, vabbè.
1: Guardate che sono, sì, gelosa, eh.
0: Gelosa di cosa? Degli altri gruppi che fioriscono e funzionano meglio del suo? Come l'Host, ad esempio?
1: Sicuramente sì, sarete, sì, in altri 200 gruppi.
0: No, in un altro gruppo, effettivamente, che è quello che sta funzionando per la maggiore. Sono tutti gli spiaggiati, gli ex naufraghi del gruppo suo. Glielo dico, le svelo questo segreto.
1: Non parlare nel mio.
0: Sì, esatto, nel suo. E chissà perché le persone se ne sono.

0: La colpa è sempre degli altri, eh? Il gruppo di WhatsApp non funziona più, il gruppo della Cavanna Internazionale ideato e condotto dal sottoscritto ma riscimmiottato in WhatsApp dalla nostra matrona sta praticamente sciogliendosi come neve al sole. Se ne sono andati tutti e lei è rimasta quasi sola, e quelli che ci sono non parliamo più.
1: Vabbè. Un'altra...
0: Sì, cosa succede, Antonino?
1: Lo so.
0: Ma che è una
1: nostra...
0: Sì.
1: Nonna Antonietta.
0: Ma nonna Antonietta non è in piastro, che nel frattempo è in un altro gruppo anche lei. Nel frattempo, sì.
1: In mezzo alle sì. sue fantasie
0: erotiche ormai a quell'età, non credo. Chi c'è? Non lo so. C'è Marina, ad esempio. C'è Marina.
1: La nostra Marina.
0: Marina,
1: ormai,
0: ormai che fa Marina?
1: Un'artista nata.
0: Lei sì. Ma lei non è che è ormai un'artista nata. Marina da mo' che è Marina, da mo' che è, sono 40 anni che fa la speaker, balla, canta, suona, dipinge, compone. Quindi, immaginiamoci.
1: Tempo di stare
0: no,
1: con noi.
0: Assolutamente no, però di stare nell'altro gruppo c'ha tempo e non è che può perdere tempo con gente come lei, soprattutto in questo gruppo inutile dove non si fa nulla, soltanto polemiche tra lei e il suo braccio destro.

0: come si divertono, via Silvia e Walter, andiamo ragazzi in quel di Cagliari, andiamo giovani, via!
1: Via, eccoci, un saluto, sacco di caciara, sacco di musica, sacco di... Non lo dica, non lo dica, non lo dica perché veramente le chiudo il microfono.

0: Giuseppe, sulla cestina dei piccoli, per la piccola Serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, dai che lo aumentiamo, Gettolino Mazzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo, via, tutti in giostra. Andiamo ragazzi, uglala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

FM, DAB, web, grazie, anche SAT, sì, va bene. Amici, grazie veramente di cuore e come dico sempre, ho iniziato a dirlo da poco, come ho iniziato a dire da poco, ecco, amiche radio televisive, per continuare a seguire Tempo Zero Disability Factor e per la vostra, che volevo dire? Non me lo ricordo più, ma sono deficiente, aspetta un attimo. Le nuove date del Disability Factor sono appannaggio delle nostre emittenti radio televisive collegate. Ci voleva tanto a dirlo, l'avrebbe detto bene uno speaker bravo, ovviamente. Potrebbe arrivare tra le varie date che vi posso anticipare del Disability Factor, oltre, ci vuole la ola, oltre Carini in provincia di Palermo, capeste, oltre a Latina. Sta arrivando, potrebbe arrivare, perché poi con la Consuelo non si capisce, però potrebbe arrivare anche Fiuggi in Disability Factor, ma non è fantastico, ma che bello, è bellissimo. Mi chiamate la nonna Antonietta, per favore, insieme alla nonna Luciana Aritmetica, bellissimo. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore, le date stanno arrivando, saranno presto disponibili per il Disability Factor e voi siete meravigliosi, ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto.
2: Pronto a lei, mi perdoni. No, volevo semplicemente condividere questa cosa perché stiamo per aprire.
1: Non so di cosa sta parlando.
2: No, oggi il proprio primo giorno ufficiale di apertura dopo quasi, insomma, qualche mese di repliche.
1: Ascolti, io non sono molto portata per gli indovinelli. Se mi vuol dire di che cosa si tratta, se no...
2: No, ma ci mancherebbe. Lei dirà, chi è questo che mi chiama, mi dice, stiamo aprendo... Appunto. No, in realtà stiamo per riaprire supermarket, perché siamo stati chiusi tutta l'estate, in realtà, cioè, poi chiusi, andavano solo le repliche.
1: Non è una trasmissione che non guardo.
2: Ma si ascolta, si ascolta, perché non è in TV.
1: Non mi interessa.
2: Ok, guardi, io la saluto, però come di consuetudine facciamo per tutti gli inizi di stagione, se ci fa un in bocca al lupo.
1: Ma certo, in bocca al lupo, ci mancherebbe.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: La saluto, buona giornata. Grazie.

E carissimi amici, bentornati a tutti quanti voi e un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia quest'oggi ufficialmente la prima puntata della nuovissima stagione di Supermarket Show. Abbiamo incominciato già in maniera veramente così divertente, ci piace continuare a prendere in giro chi ci ascolta e anche soprattutto chi non ci ascolta, ma detto questo ragazzi io non vedevo l'ora di ripetere questa frase che ormai è diventato un mantra: mettete la monetina nel carrello che rincomincia Supermarket. Morire.

0: Le notizie strampalate in giro per il mondo. Poi quest'estate ne sono successe veramente di tutti i colori. Noi abbiamo già fatto una raccolta di quelle più belle che vi dobbiamo cominciare a leggere, perché la nostra stagione è molto lunga, quindi arriviamo sino a maggio, ne abbiamo di tutti i colori. Incominciamo con questa bellissima per chi ama i gatti, soprattutto perché in Bolivia è stato scoperto questa nuova specie di felino che si chiama Leopardus tilcao. È una nuova specie, diciamo, è stata identificata nelle foreste di Yungas in Bolivia, minuto, piccolino, quindi dal peso di circa 2 kg. Le informazioni su questo animale sono veramente ancora poche, così come non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari presenti in natura. La scoperta, la prima di una nuova specie di felino vivente da oltre un secolo, è stata pubblicata il giovedì 17 di settembre, quindi è anche abbastanza recente, sulla rivista Current Biology. Ecco, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare?
1: Io voglio sapere chi è lei.
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino, immagino.
1: Cosa?
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino che abbiamo letto adesso della Bolivia.
1: Scusi, ma lei ha sbagliato numero.
0: Scusi, lei, noi siamo qui, abbiamo parlato di questa scoperta di questo gatto. Lei ha chiamato, vuol dire la sua, immagino, su questo felino.
1: Ma il gatto? Ma no, lei ha sbagliato numero, io non ho...
0: Aspetti, non un gatto tradizionale, perché pesa appena 2 kg, è un gatto che assomiglia un pochino a quel pelo che ricorda qualche animale un pochino più grosso.
1: Ma scusi, mi sta prendendo, chi è lei?
0: Noi supermarket, noi abbiamo appena letto di questa notizia, lei ha chiamato per il Leopardus tilcao.
1: No, lei ha sbagliato numero, io non ho chiamato proprio niente, non mi rompa le scatole.

0: Diciamo che ultimamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aiuta molto nel lavoro, insomma nella vita di tutti i giorni, nello svago, nel divertimento. Ecco, noi abbiamo incominciato ad inserire proprio da questa stagione una piccola sezione dedicata alle domande un po' particolari che facciamo all'intelligenza artificiale. Insomma, noi poniamo una domanda e poi in base a quello che ci risponde, e così vi illustriamo quello che è da fare o quello che non è da fare. Ecco, inauguriamo questa cosa quest'oggi con questa domanda: se mangio per una settimana una zuppa di latte a colazione con segatura di quercia, cosa potrebbe succedere? Mangiare una zuppa di latte con l'aggiunta di segatura di quercia per una settimana è un'idea bizzarra e decisamente sconsigliata. Anche se la quercia è un legno naturale non tossico come il tasso o l'oleandro, il nostro organismo non è strutturato per digerire la cellulosa e la licina, la lignina del legno, e potrebbero accadere blocchi e costipazione severa. La fibra del legno è completamente indigeribile per l'uomo in grandi quantità, rischia di creare un vero e proprio ammasso compatto nell'intestino. Poi c'è irritazioni e abrasioni, esposizione a sostanze indesiderate, carenze nutrizionali. E sostituire una normale fonte di carboidrati o fibre solubili con segatura ridurrebbe l'apporto calorico e nutrizionale della colazione, lasciandoti senza le giuste energie per affrontare la giornata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, gentilmente una domanda veloce. No, volevo chiedere se voi prevedete anche, per colazione ovviamente, delle somministrazioni di latte con segatura di quercia, queste cose qui?
1: Sicuramente.
0: Cioè le avete quindi? Perché adesso è una cosa che va. Ah, non che tipo di segatura avete col latte?
1: Penso nessuna.
0: Cioè nessun tipo di albero, pino, quello che sia?
1: No.
0: Quindi voi non fate
1: sale, sapiani, denti.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.
3: La musica non è età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
4: Ho note nel tempo, su Radio Tigullio.
3: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
4: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tigullio Web.

E torna anche per questa stagione l'immancabile rubrica L'almanacco del giorno dopo, e quest'oggi cominciamo con San Simeone Stilita, il campione del mondo di colonna. Immaginate di voler fuggire dal caos del mondo, dalle bollette, dal traffico, cosa fate? Beh, difficilmente fareste quello che fece San Simeone. Simeone era un monaco siriano che cercava un po' di pace, visto che a terra la gente continuava a cercarlo, a chiedergli consigli, a strappargli i vestiti per avere una reliquia. Ha avuto un'idea geniale quanto scomoda: è salito su una colonna. Non è un trespolo basso, all'inizio la colonna era alta 3 metri, poi 10, poi quasi 15 metri, e lì è rimasto per 37 anni. Mangiava quello che i discepoli gli tiravano su con una cesta, e a quanto pare passava il tempo pregando e facendo inchini così profondi che un osservatore dell'epoca contò ben 1244 inchini di fila prima di staccarsi lui per primo.

0: Pronto.
1: Pronto, signora. Allora, San Simeone lo Stilita, quindi, che cosa ci dice?
0: Come?
1: San Simeone lo Stilita, abbiamo parlato prima, sentito?
0: No, io non ho sentito niente.
1: Perché abbiamo letto appunto questa breve storia di San Simeone lo Stilita, quello che si era ritirato in cima alla colonna.
0: Ma che cavolo sta a dire? Ma per favore, mi fa piacere stupida.
1: E vabbè, signora, se non ha ascoltato, insomma, non è affar nostro. Torna anche in questa stagione, abbiamo deciso così di proseguire questa cosa che abbiamo incominciato la stagione precedente in merito all'analisi degli artisti. Prendiamo un artista famoso di successo musicale e per tutta la settimana recensiamo una delle sue canzoni principali. Quest'oggi incominciamo con una voce italiana meravigliosa, una forse delle più importanti, delle più rock, delle più blues. Stiamo parlando di Zucchero Fornaciari, canzone che abbiamo scelto per aprire, insomma, questa, reinaugurare questa nuova rubrica, Il Volo, del 1995, tratto dall'album Spirito Divino, un brano che è una delle ballate rock più intense e amate della discografia di Zucchero. La canzone colpisce per la sua atmosfera sospesa e sognante, unita a un testo che parla di libertà, di stacco, del desiderio di volare via, superando le difficoltà. La combinazione tra la voce profonda e blues di Zucchero e le chitarre avvolgenti ne ha fatto un grande classico radiofonico.

0: Pronto?
1: Pronto? Salve, scusi, no, le volevo chiedere che sensazione le ha lasciato questo brano.
0: Che brano?
1: Il Volo.
0: Di chi?
1: Il Volo di Zucchero, un brano insomma di qualche anno fa.
0: Io non ho tempo per queste cose.
1: Ah, perché non l'ha ascoltata, cioè, oppure non le piace Zucchero?
0: Ma no, no, sono tutti bravi, sono tutti cantanti molto bravi, non è che sono, io sono straniera, non sono tanto precisa per sapere.
1: Ho capito, quindi mi perdoni, lei non so di dov'è, però qual è nel suo paese il cantante più famoso?
0: Più famoso?
1: Sì.
0: Ma per ora non lo so, perché sono tanti anni di qua.
1: Ah, è tanti anni che lei vive in Italia.
0: Sì,
1: ho capito.
0: Non lo so. Vabbè, non lo so.
1: Comunque cantanti italiani immagino che abbiano anche fatto successo alcuni nel suo paese. Insomma, questi sono cantanti che hanno girato il
0: quando
1: mondo.
0: Quando eravamo ragazzine piaceva tanto Claudio Baglioni. Quando era festival di Sanremo, sì.
1: Esatto, Baglioni, sì, che adesso ultimamente. Ultimamente si è un po' ritirato perché ha qualche problemino di salute, però cantante che in Italia incide musica.
0: No, ma allora eravamo ragazzine, era questo festival di Sanremo e tutti facevamo tifo per Claudio Baglioni, allora non c'era anche televisione.
1: Ah, ho capito.
0: Un'amica nostra, per esempio, che aveva televisione, andavamo insieme e sentivamo questo festival di Sanremo.
1: Ho capito. Diciamo che il festival di Sanremo si è fatto conoscere e ancora oggi si fa conoscere un po' in tutto il mondo.
0: Sì, sì, ma era 82 più o meno quest'anno, mi sembra.
1: Ah,
0: mi sembra 82, 83, questa più o meno quest'anno.
1: Ho capito.
0: Che era festival di Sanremo. Non preciso, non mi ricordo bene, più o meno quest'anno.
1: Va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a lei.
2: Spesa fatta, risa.
3: Sarà il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 10:34.
6: Non stop. Non stop music.
7: Su Radio Tiguglio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Sì, posso parlo?
1: Salve, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Prego cosa? Mi scusi.
1: Sì, aveva bisogno?
0: No, è lei che ha chiamato.
1: Da chi, mi perdoni? Perché ha squillato.
0: Non lo so, allora sono
1: di chi. Ci ha squillato a lei, ha detto giustamente pronto, io dico prego.
0: Vabbè, a me ha squillato anche lei, si vede che fa.
1: Ma come ha fatto, scusi, come ha fatto a squillare entrambi? Cioè qualcuno ha risposto?
0: Non lo so, però ha squillato. Dai, va bene, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Gentilmente la signora Terzina?
1: Sì, chi è che parla?
2: Salve, scusi il disturbo, signora. Guardi, le rubiamo due minuti. Supermarket Meteo. Siccome abbiamo un problema sulla zona di Santa Maria Nuova in provincia di Ancona col satellite e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica, gentilmente ci potrebbe dire com'è andata oggi la situazione? Insomma, se c'è stato il sole, se ha piovuto, un po' per avere un'idea di com'è stato il tempo.
1: Sì,
2: è rimasto, diciamo, da questa mattina immutato, è rimasto uguale il tempo, giusto?
1: Sì.
2: Però è stato soleggiato o nuvoloso?
1: Soleggiato,
2: quindi tutto il giorno. È già da un po' che va avanti così, che non, in assenza di piogge, perché c'è parecchia siccità in giro.
1: Lo so,
2: è un pochino, quindi non c'è pericolo
1: purtroppo,
2: non c'è pericolo di piogge imminenti comunque nelle prossime ore.
1: È meglio, quando piove fai disastri.
2: C'è anche quel pericolo, perché non piove mai e la volta che piove poi crea dei problemi. E per quanto riguarda, signora, le temperature oggi insomma si stanno incominciando un po' ad abbassare la sera, la mattina rispetto al pomeriggio?
1: La notte è un po' più fresco, ma il giorno è caldo,
2: ancora caldo. Siamo nel mese di ottobre e ancora comunque ci sono temperature quasi da mezze maniche.
1: Sì.
2: Ho capito, la ringrazio e buon proseguimento.

0: qualche stranezza musicale, voi dovete sapere che la prima chitarra elettrica in assoluto era una padella. È stata inventata nel 1931 da Giorgio Baukamp e da Adolf Rickenbacker. Rickenbacker è un brand famosissimo per quanto concerne soprattutto chi suona il basso. La primissima chitarra elettrica commerciale fu soprannominata The Frying Pan, la padella, a causa proprio della sua forma bizzarra. Era uno strumento in alluminio presso fuso, interamente solido, con un manico cortissimo e un grande disco circolare dove alloggiava il pick-up a bobina. Per suonarla bisognava tenerla in grembo, appoggiata a un supporto proprio come una lap steel guitar.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Signora, sì, salve, scusi il disturbo, no? Volevo chiedere, in merito a ciò che abbiamo appena letto, cioè lei ha mai suonato poi la padella?
1: No, ma mi scusi, cosa sta dicendo?
0: Se lei abbia mai suonato una padella a corde.
1: Secondo me ha sbagliato il numero.
0: No, ma lei però non è chitarrista di padella?
1: Come?
0: Lei non è chitarrista di padella?
1: No, non sono chitarrista.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E ricominciamo questa prima edizione del giornale radio di Supermarket Show e partiamo con la prima notizia. Il mistero del portafoglio centenario, cronaca straordinaria da Bologna, ritrovato un portafoglio smarrito nel 1905 e restituito al legittimo proprietario, direttamente ovviamente dentro la bara. All'interno banconote dell'epoca perfettamente conservate e il biglietto di un tram che nessuno ha avuto il coraggio di timbrare.
2: Che biglietto?
1: Il biglietto del tram del 1905.
2: Ma cosa dice?
1: No, è stato ritrovato, come ha sentito, no?
2: No, non ho sentito niente, in questo momento non ho bisogno di rispondere. La saluto, buongiorno.
1: Quindi che ci facciamo, scusi?
2: Ma sì, fatta lei.
1: L'esordio del lusso animale a Bari, tendenza e bizzarria nel capoluogo pugliese. Ha inaugurato oggi a Bari il primo caffè al mondo interamente arredato con pelle di daino. I clienti per ordinare un cappuccino dovranno indossare guanti di velluto e mantenere un silenzio rigoroso per non spaventare gli arredi.
2: Con chi parlo?
1: No, la pelle di daino, quella che abbiamo prima letto in merito al bar.
2: Io non so niente.
1: Cioè lei non ha arredato con la pelle di daino?
2: Io, ma no, ho 85 anni, cosa vuoi?
1: Ah, ho capito, quindi lei non è che ha anche in casa tipo la cucina fatta con la pelle di daino, c'è la normale?
2: No, scherza.
1: Ho capito, ma lei è favorevole alla pelle di daino o è più tradizionale?
2: No, guarda, io se gli devo dire la verità non so neanche cosa sia.
1: La pelle di daino è quella pelle fatta dalla pelle
2: però,
1: di daino.
2: Che non usa. No.
1: Ho capito. Allora la saluto. La nuova frontiera del codice della strada. Novità in arrivo per i centauri. Da giugno 2027 sarà ufficialmente possibile guidare la moto vestiti da cammello. L'iniziativa promossa dal Ministero dei Trasporti punta a migliorare la resistenza alle intemperie e a confondere gli autovelox più distratti.
2: Ma con chi parla?
1: No, prima abbiamo letto che uno adesso si può anche mettere vestito da cammello in motore.
2: Allora?
1: Lei si veste da cammello di solito?
2: No, mi veste diversamente, volevo sapere.
1: No, non che mi interessa come si veste, però proprio l'abbigliamento a forma di cammello lei non l'ha mai usato.
2: Con chi sto parlando?
1: Col GR.
2: Chi sarebbe?
1: Giornale radio.
2: Eh?
1: Giornale radio di Supermarket.
2: No, guardi, ho sbagliato indirizzo e anche il numero.
1: Ho capito,
2: casa.
1: Quindi però lei non è favorevole a vestirsi a cammello.
2: No, buongiorno.
1: La svolta ecologica dal mondo animale. La scienza fa un passo da gigante verso l'energia pulita. Scoperto il carburante del futuro realizzato interamente con denti di somaro macinati. I primi test su strada dimostrano consumi ridotti e una spiccata tendenza dei veicoli a fermarsi ostinatamente di fronte ad ogni salita.
3: Chi è?
1: Abbiamo letto adesso, macinati però, attenzione.
3: Non c'ho niente.
1: Lei non ce l'ha dei sacchetti?
3: No.
1: E dove posso trovarli io per il carburante?
3: Ah, non lo so.
1: Lei non sa in campagna chi è che produce denti di asino?
3: No.
1: Lei ha asini in casa?
3: C'ho solo io asino.
1: Ah no, ma mica lei, però non ha animali da pascolo in casa, no?
3: No, niente.
1: Ho capito, quindi nessun tipo di dente.
3: No.
1: E chiudiamo con lo sport, trionfo internazionale per gli azzurri dello Scudo, sport insoliti ma di grande tradizione. Strepitosa vittoria in Senegal della squadra nazionale di lancio dello Scudo, gli atleti azzurri hanno conquistato l'oro con una precisione millimetrica che ha lasciato di stucco giuria e avversari locali.
3: Sì.
1: Allora niente, sono riusciti a vincere alla fine.
3: Sì. Non è che ho sbagliato il numero, perché io, a me non mi sembra.
1: No, non lei che ha vinto, dicevo alla squadra, quella che lancia lo sputo, ha vinto in Senegal.
3: Sto parlando con la famiglia Montanari.
1: Sì, dico, voi sputate come la squadra, no?
3: No.
1: E che cosa avete vinto quindi?
3: Ma non lo so, io è una telefonata che mi sembra strana.
1: Perché perché loro hanno vinto ma sputando. Se lei non sputa, come fa a vincere?
3: Va bene.
1: Questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket Show. Appuntamento alla prossima.
4: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta!

vedi com'è. Loro... Beh, sinceramente queste notizie mi lasciano sempre molto così a pensare, soprattutto chi sarà la mente malata che sviluppa delle notizie del genere. Vabbè, non indaghiamo. Detto questo, ci concediamo ancora un po' di musica e poi purtroppo ci dobbiamo salutare.

Amici, giunge al termine questa primissima puntata di Supermarket Show della nuovissima stagione. È stato veramente un piacere trascorrere questo breve momento con voi, spero di avervi divertito, che è la cosa più importante. Vi ricordo che comunque tutti i giorni, da lunedì al venerdì, Supermarket va in onda nella vostra radio di fiducia. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei 10 libri più venduti, novità in libreria, nuovi film usciti al cinema, mostre di arte, dei festival culturali e festival concerti di musica. Intanto ascoltiamoci Osher, Take Me to Church.

E parliamo dei 10 libri più venduti secondo Feltrinelli. Al decimo posto troviamo di Pier Giorgio Polixi Il fattore gatto. Tra sospetti e bugie, amore segreti e tradimenti inconfessabili, Marzio e i suoi investigatori del martedì dovranno risolvere un rompicapo elegante e feroce, un intrigo che sa di 10 piccoli indiani. Ci sono piccole cose che il libraio Marzio Mordecristo odia più dei matrimoni. Eppure quando Valérie Le Gramont entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, Marzio non può sottrarsi. Al nono posto troviamo di Francesco Totti Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto, che poi tocca pure raccontarlo, per l'editore Cairo. Francesco Totti ha giocato la sua ultima partita da calciatore nel 2017. Oltre è la confessione senza filtri di un Francesco Totti inedito e il suo cuore, di cui per tanti anni si era sentito parlare, ma che nessuno aveva mai visto né capito fino in fondo. Il capitano, senza nascondersi, svela quello che è accaduto fuori dal campo da quando si è ritirato nel 2017. All'ottavo posto dei libri più venduti troviamo Atelier of Witch Hat, Grimoire Edition, di Kamome Shirahama.

Durante lo svolgimento del secondo esame degli apprendisti si è insinuato un cappello a tesa larga. La sua intromissione ha messo in pericolo i giovani Maki, con ripercussioni drammatiche su Eunie. Intanto Coco, Tetia e maestro Kifrey affrontano un'altra minaccia che aleggia nella grotta d'Osso di Serpente, l'antico sapore mai sopito dei Romononiani. Al settimo posto troviamo un manuale di diritto privato di Andrea Torrente, Giuffre Edizioni. La 27ª edizione del manuale di diritto privato intende conservare la sua impostazione originaria, che mira a dar conto in modo possibilmente organico dei più numerosi e sovente disomogenei interventi della legislatura nazionale e degli indirizzi giurisprudenziali, insomma, un libro di giurisprudenza. Al sesto posto troviamo Geocuriosità di Nicolò Ballini per Mondadori. È il libro perfetto per scoprire quanto sia fantastico il pianeta in cui viviamo e soprattutto il Tuasso della Manica, quando a cena si tratta di sfoggiare aneddoti dal mondo del tutto fuori contesto. Saltando da una pagina all'altra si scopre che all'interno del nostro paese ci sono più di due stati o che in Asia esiste una città con un nome lungo ben 168 lettere. Al quinto posto di Chiara Gamberale, Liberi tutti, per Feltrinelli. È un romanzo vivo e originale che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella di chi sarebbe ancora in tempo per non trasformarsi una persona a forma di una ferita, e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. Al quarto posto di Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, per Harper & Collins. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Aldo Cazzullo prosegue il suo straordinario viaggio della storia e conduce le letture per mano attraverso il rinascimento, di un'epoca segnata da guerre, intrighi e tradimenti. L'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Al terzo posto di Rebecca Yarros, Threshing Days, per Sperlin e Kuffer. Al secondo posto troviamo il nuovo bestseller Canto del Cigno di Anna mia sorella, scritto da Charles Spencer, fratello appunto di Diana. Nel settembre del 1997 Charles Spencer si alza in piedi nella abbazia di Westminster e davanti al mondo intero esprime il proprio dolore per la perdita dell'amata sorella Diana, con un'orazione che è stata giudicata uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Al primo posto dei libri più venduti troviamo Dangerous Love di Rocchia per Magazzini Salani. Caroline Knight ha 20 anni, una madre gravemente malata e un padre scomparso che non tornerà ad aiutarla. Quando le cure diventano troppo costose è costretta ad accettare un lavoro nella casa di potenti e facoltosi Pierce, ma tra quelle mura lussuose e piene di segreti incontrerà qualcuno che cambierà ogni cosa. Di altre novità in libreria parleremo dopo Diodato, Non ci credo più,

E parliamo di novità in libreria. Di Siri Usvet per Einaudi, appena uscito Storie di fantasmi, uno degli eventi letterari più interessanti di questo autunno. Dopo la dolorosa scomparsa del grande autore Paul Auster, i lettori potranno ritrovare la sua inconfondibile voce grazie a queste pagine. Siri Usvet, infatti scrittrice e moglie di Paul Auster, e percorre tra pagine di diario, di mail, ricordi, un viaggio nella memoria, con una sorpresa finale. Da poco uscito anche l'ultimo libro di Mauro Corona, Felice per Bompiani. Felice prende il nome dal fratello dell'autore, morto giovanissimo nel 1968. A quasi 60 anni della sua scomparsa, Corona immagina di poterlo incontrare nuovamente e affida la voce del racconto. Dall'aldilà, Felice ripercorre la propria storia e quella familiare, confrontandosi senza indulgenza col fratello. Di John Grisham, L'inganno francese per Mondadori. Questo nuovo romanzo di John Grisham può contare su un pubblico del thriller già riconoscibile. Le prime informazioni su questa edizione internazionale presentano una storia che si allontana almeno in parte dal tradizionale scenario giudiziario. Una coppia in viaggio di nozze a Parigi viene rapita durante un'escursione nella campagna francese, dando il via a un'indagine che coinvolgerà FBI, CIA e intelligence francese. Da poco uscito Le voci degli altri di Mario Calabresi per Mondadori. Questo Le voci degli altri si inserisce in un momento di particolare visibilità per Mario Calabresi, essendo candidato sindaco per Milano, e prosegue un percorso costruito negli anni intorno all'ascolto e al racconto delle esperienze individuali. Calabresi ha consolidato una forma di narrazione capace di muoversi tra giornalismo, testimonianza e riflessione. Vi segnalo 8 ragazze di Aurora Tamigio in libreria del 6 ottobre. Aurora Tamigio torna a interrogarsi sui legami femminili. Al centro di 8 ragazze c'è Villa Deborah, una casa liberty di Milano, trasformata in un progetto di corresidenza verso le donne. È qui che le adolescenti Argenta e Adele si incontrano e costruiscono un rapporto destinato a confrontarsi con le regole, gli equilibri e le contraddizioni della comunità in cui vivono. Per gli amanti della grande narrativa storica, il ritorno di Robert Harris, autore di bestseller internazionali. Questo suo ultimo libro è Agrippa, e Robert Harris torna a immergersi nel cuore dell'antica Roma per raccontare la figura di Marco Vispagno Agrippa, grande generale, architetto visionario e braccio destro di Augusto. Tra spietati intrighi politici, strategie militari destinate a cambiare il corso dell'impero, Harris si conferma un maestro nel combinare il rigore della ricostruzione storica con un ritmo narrativo incalzante e moderno. In novità al cinema parleremo dopo i Coldplay, The Scientist.

E adesso spazio ai prossimi film al cinema. Un film interessante è I figli della scimmia, interpretato da Riccardo Scamarcio. I figli della scimmia ci racconta cosa vuol dire fare il padre, o meglio provarci, e quanta paura possa incutere questo ruolo. Da qui una specie di conflitto intimo tra generosità ed egoismo, amore, desiderio, accettazione e rimpianti. The Invite, Il piacere è tutto nostro, e qui diretto da Olivia Wilde con Seth Rogen e Olivia Wilde. Il matrimonio di Joe e Angela è in crisi a causa della routine e dei continui litigi. Per ravvivare la serata, Angela invita i loro vicini, Pina e Hawk. Nonostante a Joe non piacciono molto per via del loro comportamento confusionario. Al contrario dei padroni di casa, loro sembrano molto più affiatati e passionali, ma nel corso della serata un segreto viene a galla. La strana coppia ha l'abitudine di ospitare a casa loro orge settimanali. Dopo la confessione, la cena prende la piega di una specie di seduta psicologica, affettiva e sessuale. E passiamo a un film drammatico, Palestina 36, diretto da Anne-Marie Jassir con Jeremy Irons e Lyra Cunningham. Il dramma storico è ambientato nel 1936 in Palestina, un anno che segnò l'inizio della grande rivolta araba contro il dominio coloniale britannico. Il film racconta diverse storylines appartenenti a diversi personaggi e cui vite si intrecciano di fronte a questo profondo cambiamento storico. Tra questi personaggi troviamo Yusuf, che fa il pendolare tra il suo villaggio rurale e Gerusalemme. E Yusuf osserva i tumulti che si fanno sempre più intensi e sogna un futuro migliore e sereno per la sua terra. Un altro film interessante, presentato anche al Festival di Venezia, è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Lui è un discografico col mal di schiena che sta lavorando un album con la grande cantante Susan Sarandon. Lei è una fisioterapista con le pillole giuste, capace di sintetizzare un verbo fondamentale, curare. Entrambi, come recita la sinossi, si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano, resistenti e respingenti, infatuati forse innamorati. Leo e Anne si alternano in un'enorme casa che per allontanarli e poi avvicinarli. E passiamo a un film comico, commedia almeno, Il Malloppo, di Volfango De Biasi, con Diego Abatantuono e Michele Foresta, cioè Mago Forest. Al centro della vicenda c'è Diego Viani, ex rapinatore della Milano anni 80, famoso per i colpi a mano disarmata. Ha abbandonato il crimine, aprendo un'osteria a Ferrara. Il suo migliore amico è Michele Ragusa, improbabile investigatore privato, che si arrabatta come può e sfrutta lo stegista non retribuito a Alex, cioè Max Sangioni, il quale sogna di diventare un detective, ma si sa, i fantasmi di un tempo sono pronti a tornare. Ecco ricomparire Salamandra, ex complice di Diego, che lo accusa di un torto economico mai risolto. E passiamo al thriller Normal di Ben Wheatley con Rena Jolly, Brendan Fletcher e Bob Odenkirk. Il protagonista si chiama Ulisse, lo sceriffo di una sperduta e gelida città del Minnesota, Normal. Qualche multa, il caffè al bar, solita routine. L'agente è stato chiamato per sostituire temporaneamente l'ex sceriffo, morto in una situazione poco chiara. Ulisse è un tipo abbastanza addormentato, sembra non dar peso alle evidenti stranezze di Normal, perché dietro la placida quotidianità la cittadina è armata fino ai denti. E per finire vi segnalo L'Estranea, candidato come film italiano ai prossimi Oscar, di Paolo Stripoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Una donna si presenta all'improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un'estranea, un segreto custodito a lungo che ora torna a reclamare il suo prezzo. L'estranea racconta di una madre che ha bisogno di avere il controllo sul destino dei propri figli e può di non arrendersi all'idea che questo sia impossibile, lo affida a una donna di cui non sa nulla. Questa estranea le offre la possibilità di decidere ed è tutto ciò che Anna chiede, poter sconfiggere la spaventosa casualità dell'esperienza umana. Di mostre di arte parleremo dopo d'Argen Amico, onda alta.

addio. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

E parliamo di mostre di arte. Ecco, vi segnalo a Palazzo Reale a Milano, la Lì è la Moda, dal 24 settembre al 31 gennaio del prossimo anno. Questa esposizione indaga l'iconico rapporto tra Salvador Dalì e il mondo del fashion, la moda appunto. Tra dipinti, bozzetti, gioielli e abiti iconici, il percorso evidenzia la collaborazione del maestro surrealista con la storica maison e stilisti dell'epoca. Più di 200 pezzi documentano come l'abito diventi per l'artista estensione della mente e del corpo. Questo appunto a Palazzo Reale di Milano. Sempre a Palazzo Reale a Milano, una mostra dedicata a Francis Picabia, protagonista eccentrico della avanguardia del Novecento. La mostra indaga la sua continua metamorfosi stilistica, dal dadaismo al surrealismo, fino alle sperimentazioni figurative più enigmatiche. Questo dal 9 ottobre al 24 gennaio. Sempre a Milano, al MUDEC, dall'8 ottobre fino al 21 febbraio, una mostra dedicata a Henri Matisse. Circa 100 opere che dialogano con tessuti, sculture e oggetti d'arte africana, islamica e asiatica. Un'occasione per rileggere il modernismo sotto una nuova lente antropologica e critica. Dal 29 ottobre al 4 aprile, a Torino, al GAM, Castello di Rivoli e Fondazione MERS, una mostra dedicata a Marisa MERS, la danza delle ore. Marisa MERS è l'unica donna del movimento dell'arte povera. E la mostra mette in luce la sua capacità di trasformare la materia intima e domestica in sculture poetiche e installazioni, filo spinato, rame, cera e sette d'argilla, che dialogano con gli spazi museali, appunto, del Castello di Rivoli. Sempre a Torino, al Camera, una mostra dedicata a Letizia Battaglia, dal 17 ottobre al 7 febbraio. Dagli scatti di cronaca della Palermo degli anni di piombo ai ritratti di donne e bambine, questa mostra fornisce uno sguardo poetico e viscerale e valorizza l'approccio di Letizia Battaglia. Al Palazzo Ducale di Genova, una prossima mostra dal 16 ottobre al 2 maggio, dedicata a Renoir, Monet, Toulouse, Lautrec e Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. Oltre a 140 capolavori provenienti da una delle raccolte private più emblematiche del collezionismo tedesco, da Goya e Corot fino alle sperimentazioni contemporanee di Tony Krag e Katharina Gross. La mostra svela la fascinante eredità della famiglia Scharf, capace di custodire un nucleo straordinario di opere. Questo al Palazzo Ducale di Genova. A Bologna, al Palazzo Albergati, dal 9 ottobre al 29 marzo, una mostra che spazia da Gaudì a Picasso, capolavore della collezione Carmen Thyssen. Il percorso traccia la straordinaria fioritura artistica in Spagna tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Sperimentazioni architettoniche di Gaudì che si intrecciano con le rivoluzioni pittoriche di Picasso e dei suoi contemporanei. Un viaggio dal modernismo catalano alle avanguardie storiche europee. A Firenze, Museo degli Innocenti, dal 21 ottobre al 4 aprile, una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi. La mostra si concentra appunto sull'importante soggiorno fiorentino dell'artista caravaggesca Artemisia Gentileschi. Tra le sale del Museo degli Innocenti prendono vita i suoi dipinti più intensi, caratterizzati da un uso drammatico del chiaroscuro. Al Palazzo Bonaparte a Roma, una mostra dedicata a Kandinsky dal 15 settembre al 14 febbraio. Una grande retrospettiva romana che ripercorre l'evoluzione intellettuale e visiva del padre dell'astrattismo. Attraverso un'importante selezione di opere, questa mostra analizza il legame tra la pittura di Kandinsky, la musica e la percezione spirituale dell'arte. Alle Gallerie d'Italia di Napoli, una mostra dedicata da Alighiero Boetti. Questa mostra esplora l'universo geografico, matematico e poetico di Boetti tra razzi, mappe e ricami, un punto di vista privilegiato per rileggere la capacità di Boetti di trasformare il concetto di tempo e di ordine in sistemi visivi e iconici. Questo punto Galleria d'Italia a Napoli dal 16 dicembre a maggio. Negli interessanti festival culturali parleremo dopo Francesco Guccini, Odysseus.

e parliamo di importanti festival culturali in Italia e nel mondo. Dal 7 all'11 ottobre ci sarà la Fiera del Libro di Francoforte in Germania. La Fiera del Libro di Francoforte è il più grande evento al mondo dedicato all'editoria, ai contenuti digitali e al mondo dei libri. La Buchmesse è un vero festival culturale, un'occasione unica per respirare l'atmosfera cosmopolita di Francoforte e scoprire in anteprima le novità editoriali internazionali tra incontri con scrittori di fama mondiale e spettacoli dal vivo. A New York, dall'8 all'11 ottobre, ci sarà New York Comic Con. Si tratta della più grande convention di cultura pop della costa orientale degli Stati Uniti. Con oltre 400 espositori, panel, ospiti di eccezione tra cinema, tv, fumetti e videogiochi. Per gli appassionati di cultura pop, infatti è l'evento dell'anno. Cosplay, anteprime esclusive, Funko Pop in edizione limitata. Insomma, un'atmosfera che trasforma per 4 giorni Manhattan nella capitale mondiale del fumetto e dell'intrattenimento. A Berlino, dal 9 al 18 ottobre, abbiamo il Festival of Lights. Dal 2005, ogni autunno, Berlino si trasforma in una galleria a cielo aperto, grazie a questo celebre Festival of Light Art. Monumenti e piazze storiche, dalla Porta di Brandeburgo alla Torre della TV, vengono illuminati da installazioni firmate da artisti internazionali. Il Festival of Lights in concert animerà inoltre il Duomo di Berlino, con spettacoli che uniscono musica elettronica e proiezioni 3D. In Spagna, a Saragozza, dal 10 al 18 ottobre, ci sarà la Fiestas del Pilar, la festa più importante di Saragozza, celebrata in onore della Virgen del Pilar, patrona della città. E per 9 giorni, Saragozza si trasforma in un enorme palcoscenico a cielo aperto, tra eventi religiosi, concerti, corride e le celebri vacchillas. Il cuore delle celebrazioni è la Piazza del Pilar, dove si tengono il pregon di apertura e la grande ofrenda de flores, la processione in cui migliaia di persone in costume tradizionale offrono fiori alla Virgen. La maggior parte degli eventi è gratuita. Per concerti specifici conviene acquistare biglietti. Poi dal 13 al 25 ottobre la Festa del Cinema di Roma, uno degli appuntamenti cinematografici internazionali più importanti dell'autunno. Il cuore della manifestazione è l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospita le sale di proiezione e celebre red carpet. Oltre alle anteprime internazionali, agli incontri con grandi nomi del cinema, la Festa del Cinema di Roma è pensata per essere accessibile al pubblico, un'occasione unica per vivere il red carpet e la magia del cinema. Dal 21 al 25 ottobre ad Amsterdam abbiamo l'Amsterdam Dance Event, ADE. L'Amsterdam Dance Event è il più grande evento al mondo dedicato alla musica elettronica. Per 5 giorni, oltre 300 sedi in tutta Amsterdam, dai club storici ai musei, ospitano più di 1000 eventi, tra DJ set, showcase, conferenze con artisti come Armin van Buuren. E passiamo a un evento culinario, il Salon du Chocolat. Il Salone del Cioccolato, che si tiene a Parigi dal 28 ottobre al 1 novembre, al Paris Expo Porte de Versailles, con oltre 500 espositori e più di 1000 ore tra dimostrazioni e degustazioni, masterclass di chef e maître chocolatier. Un'esperienza multisensoriale, questo Salon du Chocolat, unica nel suo genere, adatta anche alle famiglie, grazie ai laboratori per bambini. E per restare in tema culinario, ecco, in Italia, dal 10 ottobre al 6 dicembre, avremo ad Alba, avremo la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, appunto d'Alba. Il tema di quest'anno sarà Autentiche Relazioni, cuore delle manifestazioni e il mercato mondiale del tartufo bianco. Il mercato del tartufo, allestito nel cortile della Maddalena, è aperto il sabato e la domenica. Da visitare anche il MUDET, Museo del Tartufo di Alba. Dei concerti e festival musicali parleremo dopo. Annalise Morissette, thank you.

E parliamo di festival di musica. La manifestazione più importante nelle prossime settimane è sicuramente la Biennale di Musica che si tiene a Venezia. È un festival internazionale di musica contemporanea diretto da Caterina Barbieri, giunto alla 70ª edizione. A Child of Sound, un bambino di suono, questo è il titolo di questa manifestazione. Un festival che si tiene in diversi luoghi storici di Venezia, dall'Arsenale al Teatro delle Tese, con l'aggiunta di Marghera e Mestre, da quest'anno anche il Parco Albanese di Mestre. Un bambino di suono è il punto di partenza per costruire una biennale musica che prima di tutto restituisca al suono il suo profondo valore di catarsi collettiva, dice la direttrice, appunto, Caterina Barbieri. Il programma del festival presenta 130 artisti per oltre 40 appuntamenti, come di tre novità. Si spazia dalla sperimentazione radicale alle nuove voci della composizione contemporanea. Tra le icone dell'improvvisazione figurano Keiji Aino, Leone d'Oro della Biennale Musica 2026, e la Rai, maestro della meditazione sonora della musica ambient. Da non perdere poi i repertori storici e contemporanei, con il dialogo tra Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach, Anton Webern e Sara Davaci. Per maggiori informazioni consultare il sito labiennale.org. A Torino poi si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre il C2C Festival, giunto alla 25ª edizione, dedicata alla van pop e alla musica sperimentale. Ad Ascoli Piceno si terrà il Festival Nuovi Spazi Musicali, arrivato alla sua 47ª edizione, con concerti e approfondimenti musicali per tutto il mese di ottobre, fino al 30 ottobre, con omaggio a Bill Viola. Vicino poi a Milano il Jazz Me, un festival che si terrà a Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra concerti, produzioni originali e nuovi progetti con artisti italiani e internazionali. Come ogni anno il programma sarà arricchito da masterclass, incontri, proiezioni, presentazioni di libri, momenti pensati per favorire il dialogo tra linguaggi e culture diverse. Il festival sarà inaugurato ufficialmente il 19 e 20 ottobre al Teatro Nazionale Italiano Assicurazioni, con le due uniche date italiane di Erika Badu, mentre l'anteprima sarà affidata a Lake Street Dive per la prima volta in Italia il 12 ottobre ad Alcatraz Milano con Joe Splitoff. Fra i nuovi programma Gregory Porter, Ibrahim Malouf, Will Friesel, Paolo Fresu, Tommy Emmanuel. Tra gli altri concerti in ottobre vi segnalo Laura Pausini, 4-6 ottobre all'Unibol Forum di Milano a Sago, il Charlie Hunter Trio al Blue Note di Milano, 20 ottobre, Simple Plan, 24 ottobre ad Alcatraz di Milano, Cesare Cremonini Amateur dal 24 novembre al 21 dicembre in vari parasport. Ci sarà Sal Da Vinci, poi in Sal Da Vinci Live a Roma Auditorium Conciliazione il 9 ottobre, il 10 ottobre Amy Stewart Padova al Gran Teatro Geox, Bruno Risas 10 ottobre al Teatro Cimbodi di Milano, 10 ottobre Ligabue Certe Notti a Casalecchio di Reno Unipol Arena e Bazzazè a Spoleto, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, sempre il 10 ottobre. Un stacco musicale, poi una divagazione, una riflessione su un tema di attualità.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica una divagazione, una riflessione su un tema di carattere creativo, culturale o sociale. E questa volta io vorrei parlare di protagonismo. Il protagonismo, diciamo, non è un tema di per sé culturale, ma è una tendenza che spesso si riscontra nei social, nella vita sociale, ed è comune a molti artisti, pittori, scrittori, cioè è la volontà di emergere in qualche modo, una volontà che è giustificata dal fatto che, insomma, ognuno ci tiene chiaramente a esprimere un proprio pensiero, una propria opinione, ma è una tendenza non solo presente fra artisti, attori, scrittori, è un po' una tendenza che troviamo riscontrata nella nostra società, una tendenza che forse non era così evidente un po' di tempo fa, ma che in qualche modo è stata resa possibile dalla facilità di accesso ai mezzi di comunicazione, ai social, a tante piattaforme che permettono all'uomo, alla donna di esprimere se stesse. E quindi una tendenza che in qualche modo viene premiata da questa facilità di accesso è una tendenza che, insomma, che può essere vista in positivo o in negativo. Cioè il protagonismo come volontà di emergere, di dire la propria, è sicuramente un qualcosa di positivo, nella misura in cui chi dà il proprio messaggio esprime un qualcosa di positivo, di aiuto, di supporto, di sostegno al pubblico. Quindi l'attore sul palcoscenico, così come l'artista, il pittore che espone le sue opere, lo scrittore che pubblica i suoi romanzi, cioè dà dei valori, offre una prospettiva, un messaggio che in qualche modo amplia la visione o dovrebbe ampliare la visione di chi osserva, di chi legge e via dicendo. Quindi il protagonismo come voglia di emergere, di dire la propria, è di per sé positivo. Diventa invece una cosa negativa se sconfina col, chiamiamolo, narcisismo, un protagonismo fine a se stesso, cioè una volontà di emergere a discapito degli altri. E questo narcisismo lo troviamo spesso abbinato a questa volontà di emergere. Non è facile distinguere protagonismo da esibizionismo, cioè molti attori sul palcoscenico, molti cantanti, molti musicisti inevitabilmente finiscono per qualche modo dare più spazio a loro stessi che agli altri. C'è una competizione sfrenata che in qualche modo influenza negativamente la scena artistica, culturale e via dicendo. Cioè è logico che chi vuole apparire in televisione lo faccia in maniera a volte anche un po' sfrontata. E c'è chi appunto ricorre a mezzi e mezzucci di qualsiasi genere per appunto emergere. Parliamo del fenomeno per esempio delle fake news. Le fake news sono delle falsità chiaramente che uno diffonde per dare rilievo al proprio messaggio, e quindi è un po' giocare sporco tra virgolette per chi vuole appunto emergere in questo mondo così difficile, così complicato, dove milioni sono le persone che vogliono dire la propria e molti di meno sono quelli che sono disposti ad ascoltare. È un po' il discorso che dicevo spesso di questo squilibrio fra domanda e offerta. Molti scrivono e pochi leggono, molti suonano, cantano e pochi ascoltano. Insomma, c'è questo squilibrio appunto che fa sì che chi vuole dire la propria, che sia musicista, attore, scrittore, cantante, si trovi in difficoltà di fronte a una competizione sfrenata, di fronte al fatto che moltissimi appunto hanno la possibilità di accedere a questi mezzi di comunicazione. E tra poco su questo tema ascoltiamoci una mia canzone, un numero uno, tratto dal mio album Prove d'artista.

Stavamo parlando di protagonismo. Ecco, ma l'attore, lo scrittore, il musicista, cosa deve fare per emergere? Ecco, soprattutto deve dare un timbro inconfondibile alla propria arte, alla propria musica, alla propria letteratura. Cioè, l'artista deve rendersi riconoscibile fra tanti, e per rendersi riconoscibile, appunto, deve dare qualcosa che sia unico, qualcosa che sia legato alla propria personalità e che altri in qualche modo non hanno, il che non è facilissimo, visto che c'è questa tendenza un po' a copiarsi. Di ottima musica, di ottima letteratura ne vediamo molta, ma forse quello che manca è un po' un timbro inconfondibile, il timbro del genio che permette al tale artista, scrittore

0: sicuramente conta il fatto di conquistare le esigenze del pubblico. Il successo quindi non è solo legato al proprio talento, alla propria intelligenza, ma il fatto di intercettare quella domanda del pubblico che oggi magari è legata a una certa moda. Sicuramente poi conta l'immagine, il fatto di essere giovani, belli, sul palcoscenico, conta moltissimo. È difficile che un musicista anziano, per quanto bravo, possa avere il successo che può avere un giovane, un ventenne, un trentenne. Tutti noi vediamo Sanremo, almeno questo nell'ambito della musica. Nell'ambito della letteratura questo è un po' diverso, cioè, chiaramente il bravo scrittore non deve essere per forza bello, giovane e quant'altro, ma la visibilità, quella immediata, sicuramente ha a che fare con aspetti, chiamiamoli esteriori, questo soprattutto nell'ambito dei social. Vediamo i classici influencer, il 90% dei casi sono belli, giovani e pimpanti. A parte questo però, ecco, un altro mezzo che viene utilizzato per emergere è il fatto di affidarsi ad agenzie di promozione, promozione libraria, promozione letteraria, promozione musicale. Cioè, chi ci guadagna, dicevo, non è tanto il musicista, l'artista che fa arte, che fa musica, ma è tutto il sottobosco legato ad agenti, a promoter, che in qualche modo aiutano lo scrittore, musicista, pittore a farsi vedere, a esibirsi. Se il pittore deve andare nelle gallerie, l'attore deve andare nei teatri, il musicista nei locali, e il fatto di appunto farsi vedere, esibirsi, viene gestito da manager, da promoter, da agenti che devono essere pagati dall'artista. E questo insomma implica anche un costo non indifferente, considerando che molti artisti, poi la maggior parte degli artisti, non arriva alla celebrità, al successo anche economico, e questo crea problemi non pochi. Per cui alla fin fine quello che spinge, che dovrebbe spingere, che vuol dire la propria protagonista, che sia artista o meno, è la passione, la volontà, appunto, indipendentemente dall'esito, se vogliamo. Cioè l'esito conta, però dovrebbe essere soprattutto la fiducia nei propri mezzi, la convinzione di avere qualcosa da dire, che dovrebbe stimolare appunto a fare qualcosa di utile agli altri, soprattutto utile nel senso di aprire un po' la visione, come dicevo, della realtà. Bene, dopo questa chiacchierata io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

e l'album che li ha messi sulla mappa. Erano già molto popolari nei club del Pacific Northwest e grazie a Grover Washington Jr. sono arrivati a Wayne Anderson, dei Crusaders, che li ha prodotti e gli ha fatto ottenere il loro primo contratto con la Fantasy.

registrato tra ottobre del 1974 e febbraio 75 ai Fantasy Studios di Berkeley, California. È classificato come soul, ma in realtà è un mix perfetto di funk, soul e jazz funk, molto suonato, con fiati, percussioni e quel tocco jazz che li distingueva dalle altre funk band.

0: Soul R&B. Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
0: Radio Mania Day by Day. Jazz, blues, soul, R&B.

Oggi, per quanto riguarda i classici della old school, vi parlo di Follow the Rainbow, uno dei dischi più rappresentativi di George Duke, uscito nel 1979, in un anno pazzesco per l'artista.

0: Jazz, blues, soul, R&B.
1: Nome?
2: Alex.
1: Cognome?
2: Sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
6: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
8: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
9: Jazz e dintorni.
8: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
9: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
8: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
10: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

Su Radio Tiguglio Web è in arrivo un nuovo appuntamento con la Viral Shazz Chart, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate

0: in Italia e nel mondo.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Chat Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva: è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. E il cambio di tono fu netto, la canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love. I'll protect you from the

abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia: Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Best Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: US chart. Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
0: Viral. Stai ascoltando Viral Chat Chart. Gli stili della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: La nostra selezione per l'angolo vintage ci propone Light My Fire. Accendi il mio fuoco. Nel 1967 i Doors trasformarono questa frase in 6 minuti e mezzo di rock psichedelico. Organo insistente, improvvisazione e tensione sensuale. La prima idea del brano venne dal chitarrista Robbie Krieger, poi la band la sviluppò un po' tutti insieme. La versione radio fu tagliata per diventare più adatta. E il testo? Diretto.

will never know. Significa non lo saprai mai. È una frase che pesa, perché dice che qualcuno prova qualcosa o ha provato qualcosa, ma l'altro o l'altra non lo saprà mai davvero. Imani, cantante francese dalla voce roca e profonda, portò questo pezzo al successo nel 2011 con un impianto scarno fra soul, folk e blues. Nella versione acustica, voce e chitarra fanno perdere al brano ogni filtro, resta solo la linea melodica, resta il non detto, resta quella distanza fra ciò che si sente e ciò che si riesce a comunicare. Imani con You Will Never Know.

Angie è un nome, ma nel pezzo dei Rolling Stones diventa il centro di un addio. Uscito nel 1973 e dentro l'album God's Head Soap, pianoforte, chitarra acustica e la voce di Mick Jagger, che è più tenera del solito. Per anni si è discusso su chi fosse davvero Angie, ma Keith Richard ha spiegato che il titolo nacque quando sua figlia Angela era appena nata. Il testo però, insomma, parla un po' più ad ampio spettro, parla di una relazione che non ha più abbastanza futuro, anche se comunque rimane l'affetto. I Rolling Stones con Angie.

0: all'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. La selezione ci propone He's a Friend. Lui è un amico. Eddie Kendricks, ex voce dei Temptations, negli anni 70 costruì una carriera solista importante fra soul, falsetto e ritmi che anticipavano già un po' la disco dance. Questo brano, He's a Friend, lavora su un'idea semplice ma efficace: riconoscere una presenza accanto, vicina, affidabile, qualcuno che rimane quando il resto cambia. Non è soul urlato, profondo, ma è un groove elegante, fatto di ripetizione, di calore e di fiducia. Vale la pena ascoltarlo anche per capire quanto il falsetto di Kendricks abbia influenzato molta musica black successiva.

Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
2: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
3: 10. Welcome a Radio Show.
4: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente...
8: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
9: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: Rocca la Fusion ha le Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
3: Angolo della colonna sonora.
4: Soundtrack.
3: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato: lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La grandezza del pezzo sta nel contrasto: archi solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: per te.
1: Ah, il Fly for You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane levigato fra New Romantic e Soul Bianco anni 80. Non è una corsa, è un volo controllato ma intenso. Gli Spandau Ballet con I Fly For You.

Don't speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shots Chart.
1: In the Spotlight.
0: Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare i videoclip.

0: Amici della Viral Shazz Chart, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa selezione si è conclusa, ci ha proposto tante belle stelle luminose del nostro universo delle sette note e, come dico sempre, in attesa del prossimo appuntamento, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Avete ascoltato Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Alcoté. From 7 bar. FM / diagonal alter radio. Algo day.
4: From 7 bar. FM alter radio. Algo day.
3: From 7 bar.fm / alter radio. Algo day.
5: From 7va.fm Nautil Rádio, All Good Day.
6: From 7va.fm / Alter Radio, All Good Day. From 7va.fm / Alter Radio.
7: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate

0: chiacchierate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algodei, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma lo dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
0: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti è venuto in mente?
1: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'hanno innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti girasole segue il sole che è il suo amato.
0: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
1: sì,
0: se...
1: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
0: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima hai fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare nella versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
1: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
0: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
1: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sopra giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi volevo dare proprio questo significato molto profondo.
0: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio, però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo. Molte. Per diversi anni prima di esordire discograficamente.
1: 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa,
1: siamo
0: pubblico.
1: La soluzione più facile, anche più veloce,
0: il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto,
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti. Infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tante, sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora Clizia, eccola qui.

0: piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavarro e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio, Algodei.

0: facebook.com/altiradio.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Nana da vivere insieme, nuova settimana all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, è il contenitore di musica nuova indipendente di ogni genere musicale. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, ma subito c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1973.

0: oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddy Mom.
1: Yeah, è la Baddy Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

0: you never seen.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone insomma bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie mille.
2: Raccontaci.
3: In realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues. Cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta bene anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
2: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
2: E i prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
2: tradizione e innovazione, in pratica.
3: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
2: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andarli ad ascoltare lì.
2: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
4: Lei

0: Oggi a Ora Musica nello spazio ospiti c'era Roberta Cannone per presentare questo suo nuovo singolo Amen.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Si chiama Il Battito, nuovo progetto firmato Stil Novo, novità ora musica la scorsa settimana, adesso inserito nella nostra programmazione. C'è anche Eugenio Ferrara in programmazione, Free From

0: Il sapore degli anni 90 con Eugenio Ferrara, il suo singolo tra le nostre promozioni qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gianluca Moruso, il suo nuovo singolo si intitola Pura Così.
1: Non dormo più, no.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, day by day.

conduco alla radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivuglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivuglio. Vi aspetto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartello.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta,

0: la risposta è no.
1: Il nuovo singolo di Pantarei si chiama No, arriva dopo Margarita, brano che era uscito per l'estate. Oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Viaggiamo nel tempo con l'Angolo dei Ricordi che oggi ci porta nel 1982, quando Elton John cantava Blue Eyes.
3: Blue Eyes.

grande ballata che ci ha riportato nel 1982 nel nostro angolo dei ricordi, Elton John, Blue Eyes. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece tornano le nostre promozioni, nuovo singolo per Sturzi.

35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone Io Resto Qui.

Ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e oggi, oggi andiamo a recuperare un pezzo di tanti anni fa che però ha ancora una grande un suo perché, proprio perché è attualissimo. Svalutation di Adriano Celentano, ve la ricordate?

vent'anni quest'anno dalla pubblicazione di Svalutation di Adriano Celentano e tutto è ancora tremendamente attuale. Riascoltando il testo di questa canzone sembra di essere nel 2026, invece no, sono passati 50 anni, pensa un po'. Ora musica, i ricordi tornano domani con un altro classico a quest'ora.

Nuovo singolo per Giacomo Lariccia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica. Molto elegante questa canzone che si chiama Come dal marmo al primo ascolto. E non è mica finita qui, perché ne abbiamo ancora un paio di novità al primo ascolto, tipo Youth Menegardi, Parco Immagine.

Ora musica, le novità indipendenti tutti i giorni, vi facciamo ascoltare la musica indipendente di ogni genere musicale. Oggi andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì con un'altra novità al primo ascolto. Si intitola Un mondo nuovo ed è il singolo di Rob Delia. Ciao.

0: Rob Delia con Un Mondo Nuovo, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio. 24 Hour Music Radio.

in ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: sorridi, sorridi.
1: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: un salto indietro di ben 50 anni. Sì, sì, è del 1976 questo brano The Devil Is Loose, che è il terzo album in studio della cantante indiana Asha Puthley, e fu anche un singolo che qui da noi nell'estate del 1977 ebbe veramente un grande consenso, diventò veramente uno dei tormentoni di quell'estate. Un ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, anche oggi ne avremo per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Accendi la radio!
2: Hey! Fai spazio sul divano!
1: Sta arrivando Alex.

0: storia che...
1: Se ti sembra se lo ascolto solo in questo istante, questo è troppo forti. Io sono Alex De Sin, console, c'è Stefano Calisto e ora andiamo a Firenze. Cinque cani del canile comunale hanno cambiato vita. Si chiamano Stress, Morfeo, Daphne e Zelda e Bruno. Erano in box, senza famiglia. Ora sono stati addestrati e arruolati come agenti della polizia penitenziaria. Fanno monitoraggio e sicurezza nelle strutture, da randaggi a colleghi in divisa, la dimostrazione che una seconda possibilità può trasformare tutto.

Nel parco del Ticino, tra Milano e Pavia, c'è un nuovo arrivato. Non è un turista, è lo sciacallo dorato. Arriva dai Balcani, pelo dorato, sembra un lupetto biondo. Ha attraversato mezza Europa e ha detto: mi fermo qui. Fa lo spazzino del bosco, pulisce tutto. Se lo incontri sul sentiero non è un cane perso, è lui che ha preso residenza in Lombardia.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Marika Graziano e ci propone il nuovo singolo, Mal di testa.
2: Soundcheck.

0: intitola Mal di testa, il nuovo singolo di Manica, che racconta il momento in cui una relazione comincia a sgretolarsi e il distacco dell'altra persona porta con sé comportamenti egoisti e ingiusti, capaci di trasformare il rapporto in una fonte continua di disagio.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck,
2: soundcheck, prove di

ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui all'interno di Troppo Forti arrivano i sondaggi. Una ricerca Ipsos Harris Poll 2026 dice che 4 persone su 10 scelgono un animale al posto di un figlio. Il 37% dei millennial dice proprio: il mio cane sostituisce un figlio. Il 66% della generazione Z considera il cane come un figlio a tutti gli effetti, e il 54% lascerebbe l'eredità al proprio animale. Il 49% dei single ha rinunciato a cercare un partner perché sta meglio col cane. E il 97% parla col cane in media 11 volte al giorno. Il 30% ha chiesto permessi al lavoro per stare col cane malato. E qualcuno potrebbe fare anche la battuta: mio figlio non mi fa le feste quando torna a casa, mio figlio non mi lecca la faccia. È strano, il cane sì.

0: Sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo. Gli Aerosmith con Crazy, era l'anno 1994. Qui da noi ce n'è veramente per tutti, eh. Rimanete qui perché ora arriva l'appuntamento con il sound check.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Prove di successo.
0: Si intitola Oggetti smarriti ed è il nuovo singolo di Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo.

0: italiano Lorenzo Salvetti e Roccadeo con Oggetti Smarriti.
1: Sound check. Prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:31.
2: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Serena Skintu con questo brano di qualche tempo fa come scintille qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché c'è una sorpresa. Sì, sì, è qui con noi.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eh sì, Serena è la nostra ospite di quest'oggi. Serena Skintu, come va?
3: Ciao a tutti, benissimo, grazie.
0: Bentornata, lo sai che qui è sempre
3: grazie.
0: Aperta la porta per te e anche per gli altri amici che propongono della buona musica. Allora, La vita in controluce, questo nuovo singolo, come sta andando?
3: Sono molto contenta anche perché è entrata nelle classifiche radio, grazie a voi, grazie per il supporto, quindi va alla grande.
0: Allora, raccontaci un po' questo brano, come nasce? Che poi tra l'altro tu sei l'autrice, no, del brano.
3: Sì, certo. In pochissime parole parla della fragilità e della bellezza della vita quotidiana. Quindi vivere, diciamo, che significa accettare un po' le nostre debolezze, magari i dolori nascosti e la solitudine che proviamo dietro la maschera della forza. Ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Certo,
3: ecco, più o meno
0: è questo. Più o meno è questo.
3: Ultime parole.
0: Certo, ascolta, c'è anche un video del brano?
3: Esatto, sì, è uscito da poche settimane, lo potete trovare su YouTube, basta cercare La vita in controluce Serena Skintu, ecco, lo trovate sicuramente, andatelo a guardare, mi raccomando.
0: Certo, lo faremo e lo faranno anche i nostri ascoltatori. Ascolta, durante l'estate sei stata live? Hai proposto la tua musica in giro?
3: Sì, anche adesso, ancora ad oggi, ecco, sto cantando un po' in giro per la Sardegna qua, perché per ora sono qua, spero di andare anche oltre i confini magari.
0: Certo, però già la Sardegna è bella grande, dai, ha voglia di cantare anche in Sardegna, no?
3: Sì, certo.
0: Ascolta, qual è il posto più caratteristico dove hai cantato, dove ti sei esibita?
3: Guarda, ma qua è tutto suggestivo qua dalle mie parti, quindi non c'è un posto preciso, ecco.
0: Ho capito, però
3: ogni volta che io vado nei live mi lascia sempre qualche emozione in più, quindi non riesco mai a dire là sono stata meglio oppure lì. No, ecco, è sempre bello per me.
0: Ascolta, nei live canti solo canzoni tue o anche delle cover?
3: Sì, canto tutte le mie canzoni, però capita anche di cantare delle cover, perché no, sì.
0: Di chi, se posso così chiedertelo?
3: Certo, allora, un po' Giorgia. Oppure Irene Grandi, Emma Marrone.
0: Le grandi cantautrici, cantanti italiane.
3: Sì, ecco, ti ho detto giusto due.
0: Sì.
3: Così, a caso.
0: Sì, ho detto tre a caso: Irene Grandi, Giorgia, la Marrone. Vabbè, una meglio dell'altra. Ma noi abbiamo qui la migliore di tutte, Serena Skintu, La vita in controluce. Rimani con noi.

0: loro luce.
1: Serena Skin, tu la vita in controluce qui all'interno di Troppo Forti. Ascolta Serena, come mai hai scelto proprio Tolentino nelle Marche per girare il tuo video?
2: Sì, diciamo che è stata quasi una collaborazione, ecco, nello scegliere con il regista. L'atmosfera lì ci piaceva, quindi abbiamo deciso di girarlo lì, ecco. Ti svelo un piccolo segreto.
1: Dimmi.
2: L'abbiamo registrato tipo ad agosto. Io pensavo, no, di andare in un posto più fresco della Sardegna, ma il giorno invece c'erano lo stesso 50 gradi, quasi 50 gradi. Sono rimasta malissimo, ecco, di questa cosa.
1: Ma la prende un po' di fresco, invece niente.
2: Sì, no, niente, zero, forse anche peggio.
1: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, ti ricordi cosa deve fare l'artista mio ospite? Non te lo ricordi? Deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Ok, vai. Va bene, dai. E forse vivere questo, sbagliare indirizzo, tenersi in tasca un

0: 60 grandi piano, con le chiavi dentro al pugno, con la guerra sotto pelle, si fa pace con il buio. Facciamo finta di niente, se ci tradisce la voce, ma si vede meglio il cuore, con la vita in controluce.
1: Bravissima! Era in playback, guardate, era in
0: playback.
1: No, va benissimo. Ma sto dicendo. Dicevo agli ascoltatori. Dicevo agli ascoltatori che eri in playback, non era vero che stavi cantando. No, scherzo.
0: Guarda, brava. Ti ho fatto una versione tutta per te, perché mi trovo a casa e quindi ho dovuto moderare i toni.
1: Va benissimo, no, andava benissimo. Brava, complimenti, grazie. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Beh, allora, tutte le mie canzoni sono su tutti i digital store, quindi basta cercare Serena Skin, tu trovate tutte le canzoni, e poi ho la pagina Instagram, quindi andate a cercarmi lì. Si dice così? No, non si dice
1: sì,
0: così.
1: Sì, va bene, andate a cercare.
0: Su Instagram e Facebook.
1: Va benissimo, noi parliamo pane pane e vino al vino, non ti preoccupare. Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te come sempre.
0: Grazie mille, sicuramente ci sarà la prossima.
1: Certo, io ti aspetto.
0: Io vado avanti, mi fermo così.
1: Fai bene, ma certo, devi andare avanti. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De C.
3: Hai capito? E ho capito sì.
4: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.

0: sì, la buona musica italiana firmata da Ultimo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano anche i consigli di Daria.
1: E ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe, potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto, ma sempre ben strizzato, di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Bring the action.
3: Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.

Davis Radio, Radio TV Web, John Tix, vi benvenuto a questa 152esima puntata, seconda puntata del mese di luglio e terz'ultima puntata della stagione, che abbiamo aperto con un brano che arriva da un disco che si chiama Washakie Wind, uscito qualche giorno fa. Loro sono Trace Music ed è Innocence, di cui vi avevo già parlato, e questa era Roots. Allora, intanto fatemi salutare i colleghi di WCN che anche questo weekend si sono dati da fare con i dance party, e quindi venerdì sera a Trachea Giuliano, sabato West e domenica Ilaria. E anche complimenti al buon Mr. DJ che in compagnia di Giovanna domenica dalle 5 in poi si hanno fatto sentire nella gran bella musica anni 90, e personalmente vi ringrazio per avermi seguito nell'appuntamento dalle 15 alle 17 di domenica in diretta. Ma adesso andiamo avanti, perché questa sera avremo tanti brani nuovi, tipo questo nuovo singolo dei Night Owlers.

Dopo Turn Tables the Night Owler, forse veramente le orecchie più fini di voi avranno riconosciuto che come sottofondo questa sera abbiamo il main team del film Once Upon a Time in West, ovvero c'era una volta

nel West del maestro Ennio Morricone, che purtroppo lunedì ci ha lasciato, e quindi Blue Bob Nelson ha pensato di omaggiarlo in questa maniera. Intanto andiamo avanti, nuovo singolo anche per Walt Wilkins, One True Beautiful Thing.

Della World Wilkins con questa splendida One True Beautiful Thing. Ma intanto io vi devo ricordare, se non l'avete già fatto, di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Manetzilla, a quella di WC Radio, dove Blue Manetzilla va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Manetzilla Live, dove in contemporanea l'emissione del martedì vi mostra le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Manetzilla va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso continuiamo con i nuovi singoli. Lui è Charlie Crockett e questo è Run Horse Run.

con le ultime note di Corri Cavallo Corri, Run Horse Run di Charlie Crockett che ci stanno filando in sottofondo. Vi ricordo anche di mettere il partecipo all'evento Facebook Blue Bonnet Seal e di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di storie da bancone contenute in un album uscito qualche giorno fa, si chiama Ice and Lows. Loro sono The Break Room e queste sono delle Bar Stool Lessons.

cosa bella è sentita lezione da sgabello da bancone dei The Break Room. Andiamo avanti, altro nuovo singolo. Loro sono The Status Bureau Review e hanno lasciato questa Good Love.

purtroppo il grande Josh Withers, vi devo dire che siamo purtroppo giunti al termine di questa prima parte di questa 152esima puntata di Blue Man & Steel, la seconda del mese di luglio e la quart'ultima, ho controllato bene, dopo questo martedì ce ne saranno altre tre, quindi quart'ultima puntata di questa stagione che andiamo a chiudere con la prima parte, andiamo a chiudere con la cover di un brano del 1984. L'originale era dei Bronski Beat di Jimmy Somerville, un gruppo synth pop inglese, che però questa canzone è stata rifatta adesso ed è uscita come nuovo singolo di Orville Peck, il cantante country mascherato, dovete dire sì, la canzone è Small Town Boy.

0: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Avanti con un cantante californiano che ha fatto uscire un album veramente

bentornati alla seconda parte di Blue Bonnet Silly in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio Radio Tiguglio Web. Sempre Gianluca X al microfono e seconda parte che abbiamo aperto con i Reckless Kelly. Con questo brano che proviene dal loro ultimo album uscito qualche settimana fa che si chiamava American Jackpot American Girls, e questa era Lost Inside the Groove. E adesso andiamo avanti, un'altra serie di nuovi singoli, a partire da quello di James Taylor che è This Evening.

di Clay Hollis, vi devo chiedere scusa perché prima il titolo mi si sono accartocciato un po' di L. Il titolo corretto è Anybody Loving You Lately. E allora intanto io vi ricordo, se l'avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Silva, a quella di WCR di Blue Bonnet Silva in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Silva live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti con un brano che arriva da un album che si chiama Is My Mind, nuovo album di Mason Marek, e questo è Mile by Mile.

Era Mile by Mile di Mason Marek. Intanto io vi ricordo che di mettere il partecipo all'evento Facebook di Blue Bonnet Seal, dove potete interagire con me durante l'emissione del martedì, e vi ricordo anche di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E adesso andiamo avanti con un altro nuovo singolo, quello di Coe Besser, Sunday or Monday.

E col finale distorto di questa Sunday Romande di Coe Beth che ci sfida sottofondo, vi devo parlare dei Sequester Songwriter che questa notte hanno regalato emozioni a non finire con un tributo spettacolare al grande Randy Travis. Avrei voluto tanto mettervi un brano di Randy Travis, ma la scaletta era già piena e allora io vado avanti con... prima di continuare, andatevelo a vedere perché merita tutto. Oltre 3 ore di musica di artisti che hanno rifatto canzoni di Randy Travis da pelle d'oca dal primo all'ultimo secondo. Va bene, andiamo avanti. Chris Gantry, Box of Crayons.

Chris Guntry, andiamo avanti con un cantante californiano che ha fatto uscire un album veramente molto molto interessante da qualche giorno. L'album si chiama Same Town. Lui è Brian Lanning e noi questa sera ci ascoltiamo con Little Big

Morning e la sua Little Bit Better. Devo dire che purtroppo il tempo a mia disposizione è terminato. Ma prima di avervi ricordato di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Ballet Seal, a quella di WS Radio, dove Blue Ballet si va in onda tutti i martedì sera alle 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Ballet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì dimostra le copertine degli album da cui parlavo, le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tigui Web, dove Blue Ballet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di mettere il partecipa all'evento Facebook Blue Ballet Seal, dove potete interagire con me durante l'emissione del martedì. E vi ricordo anche di mettere il follow la playlist di Blue Valley che trovate su Spotify. Io vi do un appuntamento a questo weekend, venerdì, sabato e domenica, per un altro esclusivo dance party su WCN. Adesso vedremo come sistemare i nostri DJ che fremono tutti per poter partecipare, ma purtroppo più di tre alla volta non riusciamo a mettermi. E quindi vediamo a chi toccherà questo fine settimana. Rimanete sintonizzati sulla pagina Facebook di WCN Radio, dove vi daremo tutte le indicazioni. E intanto io vi saluto e vi do l'appuntamento a martedì su WCN Radio o a mercoledì su Radio TV Web per la terza ultima puntata di questa stagione. Vi saluto con il nuovo singolo del grande Dale Watson, il titolo è Shabby Van. Gianluca X mi saluto e l'appuntamento ripeto a martedì su Radio TV Web, mercoledì su Radio TV Web, e adesso Shabby Van, lui Dale Watson.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale J-Ax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi.

Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, qualcosa per te.

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Benvenuti nella Italian Chart. Adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Io sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.
3: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto

0: dividerà.
1: La bella canzone italiana all'interno della Italian Chart che stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 9 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 8 è stabile Julie con Brash e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nella Italian Chart ci sono i grandi successi italiani. Serenamente con Julie Bresch al numero 8 e al numero 7 entrano Annalisa e Madame con Amica.

Tante novità all'interno della Italian Chart di oggi. Sono Massimo Esposito al microfono, insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 7 Annalisa e Madame con Amica, mentre al numero 6 è stabile Lisa con la sua Kintsugi.

0: E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart di oggi. Al numero 5 sale Ernia con la sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un momento straordinario per Ernia. Questa volta all'interno dell'Italian Chart sale al numero 5. Al numero 4 sono stabili Marrakesh e Guè con Casini. E attenzione, perché la scorsa settimana al primo posto c'era Saif con Parlar d'amore. Oggi lo troviamo nella Italian Chart al numero 3.

cambiato totalmente questa settimana il podio della Italian Chart. Parlare d'amore con Saif, che era al primo posto la scorsa settimana, oggi al numero 3. E attenzione, perché entra direttamente alla seconda posizione Cesare Cremonini con Paparazzi.

Questa settimana all'interno dell'Italia Chart c'è una nuova numero 1, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Alla posizione numero 9 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stabile Giulia insieme a Brescia con Serenamente al numero 8, mentre attenzione che al numero 7 entra Annalisa insieme a Madame e la loro amica. Kintsugi di Elisa è stabile alla posizione numero 6, sale Ernia con Dedica al quinto posto. Cassini con Marrakesh e Gue sono stabili alla posizione numero 4. Sul podio Parlar d'amore con Saif, che la scorsa settimana era al primo posto, oggi è al numero 3. Al numero 2 entra Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie anche questa settimana per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa sogni?

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tiguglio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: La vita è come un pianoforte. I tasti bianchi sono i giorni felici e quelli neri sono i giorni tristi. Ricordati solo che servono entrambi per fare della bella musica.

0: sempre detto che la musica è la miglior terapia per tutti i guai, quindi anche una bella terapia per far scomparire questo brutto raffreddore. Abbiamo iniziato quindi questo Sentieri Rock, ovvero Rock Trails. Antonio Semmini al microfono con voi, ci facciamo quindi compagnia con AC/DC con You Shook My Me Whole Night Long. Quindi buona musica ancora a voi, rimanete qui.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Semmini.

uno dei maggiori gruppi in Inghilterra con questo heavy metal rock. Si chiamano Saxon Wheel of Steel, 43 album all'attivo, anzi 46, pardon, 9 live, 23 in studio, e danno così avuto un momento direi importante in Inghilterra tra l'80 e l'81 con 3 album che sono andati veramente alla grande ed hanno influenzato band come Metallica e Megadeth, giusto per dare dei nomi importanti. Quindi Saxon, un punto di riferimento per molte band. Arriva Black Dog dei grandi Led Zeppelin con questa struttura musicale davvero rovente, particolare, della cantante Beth Hart.

Ricordo le prime volte che venne in Italia Bad Art, fu invitata ad un programma di calcio dove c'era Simona Ventura e lei si mise a disposizione dopo aver fatto un brano blues. C'erano dei minuti di rimanenza e gli chiese a Simona Ventura e beh, se poteva fare un brano in quel momento lei congeniale. E fece uno straccio di questo brano, Black Dog 1971, Made in Zeppelin, e si racconta che questo brano è nato un po' per caso, mentre provavano in una sala d'incisione. A Robert Plant, il cantante, gli venne subito un'urgenza per andare al bagno. Quando arrivò in bagno si è seduto al trono e quindi rimase la porta aperta e su e giù vedeva un cane nero che non riusciva a trovare l'uscita in cui era capitato, e gli venne appunto di dare il titolo a questo brano, Black Dog, cane nero.

una vecchia conoscenza per noi in queste belle frequenze, per questa meravigliosa radio, radiosa, spumeggiante, direi super importante. Anna Popovic, questa ragazza che viene dall'est, poi confermatasi come una delle icone blues rock mondiali, fa parte anche della linea Crossroad, dove i migliori chitarristi vengono annoverati per i concerti e il, diciamo, il devoluto va in beneficenza. Funkin' Attitude è una mossa importante che ha fatto da tempo per inserire il funk nei suoi arrembaggi e ritmi di rock blues. Anna Popovic quindi con noi con il suo Funkin' Attitude.

Ticket 41, Lenny Kravitz 2024 con il suo ultimo album, la sua strana storia con il mondo del Star Wars, ed arriva un brano un po' vintage, vi ricordate Garbage con I Think Paranoid?

ed abbiamo tirato così fuori dal nostro sacco vintage un bel brano della band dei Garbage, un gruppo che nasce nel Madison, Wisconsin, composto da Butch Wig, Steve Maker, Duke Erickson e saltuariamente anche Daniel Schulman, e la cantante, la bravissima Shirley Manson. Hanno pubblicato 8 album, sono stati attivi sino al 2000 qualcosa, poi non si è sentito più nulla, anzi pare che abbiano inciso per l'ultima volta un album dove hanno annoverato un pochino tutti i grandi successi. Ricordiamo nel 95 anche Stupid Girl, che li portò al grande successo, e non si sono mai voltati indietro per dire che le loro ispirazioni erano verso gruppi importanti con nomi come Patti Smith, Cocteau Twins, David Bowie, Siouxsie and the Banshees, The Pretenders e naturalmente la band grande del Roxy Music. Ma andiamo avanti con la nostra bella scaletta e parliamo un attimino del grande Stevie di Bowie. Molti sanno che questo cantante è stato sempre schietto e diretto, e quindi una cosa importante era quella che quando aveva qualcosa da dire non è che si tirava indietro. Ci ha lasciato il 10 gennaio 2016 all'età di 69 anni con tanta eredità musicale, e il suo album, il suo ultimo Black Star, molti lo hanno definito come la vera eredità musicale. Però forse qualcuno non sa che ultimamente e anche nei suoi ultimi anni si è un po' pentito di quello che ha fatto, come quello che è accaduto negli anni 80 quando frequentava Ola Hudson, madre di Slash, che era un po' il personaggio che le stava accanto in quel momento, e c'era anche da parte Axl Rose dei Guns N' Roses, e in un momento dove lui, David Bowie, era un po' alticcio con qualche bicchiere di troppo, molestava un po' la sua ragazza in quel periodo.

Andy Murray si girò di colpo, gli sferrò un pugno e da lì poi nacquero dei diverbi, anche se poi negli ultimi anni, come si suol dire, hanno fatto pace. Se anche la storia, un invito in Italia con il programma di Celentano, che non fu mai tanto garbato. Benissimo, la storia è lunga perché ci sono anche altri nomi, Gary Numan, ma la stazione è lunga, Jason Mary Chain, Elton John, anche con Elton John ha avuto delle frecciatine, però anche se Elton masticava un po' amaro, non ha mai nascosto la grande ammirazione per questo stupendo artista che ci ha lasciato il 10 di gennaio del 2016. Buon ascolto ancora da Dark Trails e andiamo proprio in questo momento ad ascoltarci un brano del grande David Bowie.

È stato un grande momento importante per la musica pop rock internazionale. Space Oddity di David Bowie diventa uno dei brani veramente straordinari. Pensate un po', il 12 maggio 2013 il colonnello comandante della Expedition 35 Chris Hadfield ha intonato la canzone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, con il testo un po' in parte modificato prima di rientrare sulla Terra. Oltre ad ottenere il disco d'oro in Italia nel 2015 e il disco di platino nel Regno Unito nel 2016, Space Oddity è stata comunque anche inclusa, inserita tra le 500 canzoni che hanno plasmato il rock and roll. Quindi nasce con lui l'11 luglio del 69, è un momento importante per quanto riguarda lo space rock, oppure il rock psichedelico, del grande ragazzo trasformista e eclettico particolare David Bowie.

0: Non credo in un Dio interventista, ma so, cara, che tu ci credi. Ma se ci credessi, mi inginocchierei e gli chiederei di non intervenire quando si tratta di te, di non toccare un capello della tua testa e lasciarti così come sei. E se lui sentisse di doverti guidare, allora gli chiederei di guidarti nelle mie braccia. Nelle mie braccia, oh Signore, nelle mie braccia.
1: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Jim Morrison.

dall'album Loaded, Velvet Underground, Steve Jane, qui con la bellissima performance della band dei Cowboy Jenkins.

Naturalmente avete subito compreso che era la bellissima Old Man, però eseguita dal grande artista quale Beck, da quel meraviglioso album che ha per titolo Harvest, del grande poeta country folkman Neil Young. Il lupo solitario, come definito, quest'album è stato inserito al 78esimo posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, quindi complimenti al grande Neil Young e a quest'album che io ce l'ho in vinile e lo conservo gelosamente. Ragnatela è un brano da un album molto interessante degli Anima Noir, un gruppo salentino qui dalle mie parti, ve lo faccio ascoltare. Ragnatela.

0: Bello, bell'album, ve lo consiglio. Anima Noir, band salentina, 4-5 km dalle mie parti. Spero di poterli intervistare, così capire un pochino il loro percorso artistico. Ed era Ragnatela che dà il titolo all'album Anima Noir, qui su Rock Trails.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

un po' rock vintage quest'oggi. In questa bella puntata abbiamo ripescato da un bellissimo album del 79, il decimo in ordine di tempo per Emerson, Lake & Palmer, oggi purtroppo scomparsi Keith Emerson e Greg Lake, due pedine fondamentali per quanto riguarda il rock progressivo, e anche in quel tempo è denominato anche rock sinfonico. Quindi c'est la vie, e questa è la vita, Emerson, Lake & Palmer.

0: esponenti del rock shoegaze, dream pop, un rock direi molto particolare, un po' ovattato. Infatti molti fan si sono avvicinati a questo tipo di musica perché crea un po' di estasi, relax e diciamo temperamento godibile della vita. Erano gli Slow Dave con Alive, un brano molto bello, interessante, un gruppo che si era inserito in Inghilterra nel 95, si sono sciolti e poi dopo un bel po' di anni si sono ripresentati ed hanno ricostruito la band e ci hanno fatto ascoltare live. Un'altra band polacca, si chiamano You Feel, che più o meno evocano la stessa denominazione musicale, lo shoegaze, con Shadow, ombre per noi qui su Rock Trace. Siamo alla fine, ci salutiamo tra qualche minuto.
1: Ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Non c'è tempo, non c'è tempo, oggi il tempo ci ha preso la mano, ma terminiamo con gli UFIL, questa band polacca, con il genere shoegaze, Shadow, il brano. Un saluto particolare a voi, grazie per la vostra compagnia, ci riepiloghiamo alla prossima puntata con Sentieri Rock, Rock Trails. All'ascolto con voi, al microfono, Antonio Simmini. Ciao ciao, bye bye, grazie ancora a voi, buon proseguimento.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, un po' influenzato, insomma un po' di malattia di raffreddamento, pizzicore alla gola, un po' di abbassamento della voce, raucedine, insomma cose che succedono quando le temperature sono così, magari alla mattina alle 7 ci sono 15 gradi, al pomeriggio ce ne sono 25-26 e via così. Bene, detto questo si parte con il nostro appuntamento musicale al 50% italiano, 50% internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Partiamo con un Massimo Di Cataldo, questo cantante è quasi sempre stato un malinconico, come Claudio Baglioni.

così, ragazzi, siamo entrati anche quest'anno nel mese di ottobre. Se ci penso, mancano un paio di mesi a Natale. Siamo già arrivati alla fine. Dai che balliamo un po'. Lo facciamo con Gianfranco Bortolotti DJ.

Abbiamo aperto il nostro appuntamento musicale con qualcosa di morbido, poi abbiamo proposto questo pezzo assolutamente dance. Adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che ci attendono da qui alla fine. Allora, tanta musica nel nostro appuntamento di Flipper, ma correlata da tante notizie curiose. Vi racconteremo di un lago sotterraneo in Veneto, grande come il lago di Garda. Poi vi racconteremo dell'addio di un macellaio che è stato riconosciuto con bigliettini d'affetto dai suoi clienti. E poi ci sarà spazio anche per dei ladri pasticcioni, o anche sfortunati perché hanno beccato la macchina sbagliata.

Ma che carica non aveva questa Catch the Fox di Dan Harrow, ragazzi, eh? 1985, bellissimo. Turati e Chieregato, i produttori di questo artista. Loro tra l'altro hanno prodotto tantissimi altri artisti della musica dance, dagli Stylo ai Flex ed ancora ad altri. Comunque beh, non dilunghiamoci, partiamo da Santa Lucia di Piave, siamo in Veneto, dove Tiziano Bortolamin, dopo 8 anni, chiude la sua macelleria a 2 passi dal centro del paese e i clienti, come attestazione di stima, gli riempiono la vetrina di bigliettini: non andartene per favore, ci mancheranno i tuoi prodotti, eccetera. Gli hanno persino chiesto di restare, se rimani ti facciamo sindaco, solo che lui deve andare in pensione. Il Bortolamino aveva prodotti di qualità nella sua macelleria da Tiziano. Tra l'altro aveva in passato già avuto un'attività in provincia di Padova insieme alla moglie, 15 anni di un generi alimentari. Ora l'unico suo rammarico è quello di non essere riuscito a trovare qualcuno che proseguisse la sua attività, eh? Questo è un problema che riguarda tantissime attività commerciali, tantissimi negozi, macellerie, eccetera. Vabbè, noi intanto, Tiziano, ti auguriamo un buon proseguimento.

Non posso certamente lasciarvela per intero, perché questo pezzo degli anni 70 di Gianna Nannini dura 13 di minuti, quindi pensate un po' voi, era California. E intanto, insomma, abbiamo scoperto, dopo una partenza disastrosa, l'Italia si è prima ben comportata con la Turchia infliggendo le 4 gol, e poi nello scorso weekend, il venerdì, insomma, un ottimo pari in trasferta a Saint-Denis contro la decisamente più forte Francia, 1-1, e lì ci ha messo i suoi guantoni Donnarumma, ragazzi, San Donnarumma, e di andare. Bene, intanto, dopo un bel pezzo rock degli anni 70, qui ci si mette la mia raucedine, è arrivato il tempo di dedicarci a un po' di disco degli anni 70. Can You Feel the Force, ve la ricordate questa canzone di The Real Thing? Cos'era, il 1978? Mamma mia, oggi è facile fare il disc jockey, trovi tutto su Wikipedia, trovi tutto su Google, allora dovevi andare a memoria. Se non ti veniva in mente qualcosa, erano decisamente guai. Intanto siete all'ascolto con Flipper, o di Flipper, con Marco Mari. 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri, e tocchiamo tutti i generi musicali, non ne sbagliamo uno.

Il mio nome è Nina. Sappiate che non sono mai caduta, né scivolata come chi è maldestra. Ho solo amato il cuore di una

0: il mio nome Nina.
1: È una semplicissima canzone, ma con un testo che dice tante cose. Basta ascoltarla bene, questa canzone di Valentina D'Ambrosio. E intanto, ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso di Flipper. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo di un lago sotterraneo, un lago d'acqua dolce vicino al mare che è stato trovato in Veneto.

0: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Bene ragazzi, rimaniamo in Veneto dopo la notizia del macellaio che se ne va in pensione nella disperazione dei suoi clienti. Siamo però questa volta in provincia di Venezia. Pensate che secondo una ricerca svolta a livello internazionale europeo che coinvolge Italia, Germania, Croazia, è stato scoperto appunto in provincia di Venezia, nella parte meridionale della provincia, del capoluogo di regione Veneto, un lago grande, qualcosa come il lago di Garda. Peccato che questo lago è sotterraneo, tra l'altro protetto da una spessa coltre di argilla. 30.000 ettari d'acqua dolce che quando il mare sale non ne subisce alcun disagio.

delle certe notti di Luciano Ligabue, ragazzi. Lui è un mago per realizzare delle ballate come questa, come una, anche quella dedicata a Oriali. Vabbè, lasciamo stare, altrimenti mi perdo. Anche le canzoni, anche le ballate per le donne, tipo Viva e tutto il resto. E intanto, ragazzi, il tempo scorre via veloce. Un quarto d'ora alla conclusione del nostro flipper. Ancora qualche canzoncina da giocare e l'ultima curiosità.

Tullio D'Episcopo ci ha portato in Francia e a Parigi. Francia scossa negli ultimi giorni da disordini, da scontri tra studenti e polizia un po' in tutto il paese. E sentite cosa è successo la scorsa settimana, prima dei disordini e degli scontri. Tre giovani tra i 18 e i 19 anni a Parigi hanno rubato una BMW da oltre 80.000 euro. Peccato che i tre non sapessero che quell'auto aveva un sistema satellitare come antifurto che permette al proprietario di vedere dove si trova la sua macchina, e lui se ne è accorto, gli è stato segnalato il furto e lui ha visto in tempo reale dove stavano andando, così ha avvertito la polizia si è messa a seguire i giovani e praticamente con il proprietario ha concordato dove far fermare la macchina attraverso lo smartphone. Attraverso un'applicazione sullo smartphone il proprietario, mentre stavano avvicinandosi al casello autostradale, ha bloccato il motore, la polizia è intervenuta, ha arrestato i tre e poi ha restituito il veicolo al legittimo proprietario. E intanto noi proseguiamo il nostro percorso. Ora abbiamo un bel pezzo degli anni 80. Con noi c'è Ricky Maltese. Questa è Old Night, 1986.

0: E con All the Night di Ricky Maltese, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro appuntamento di Flipper. Mi sono giocato tutto il giocabile. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.
1: Game over.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web

farla arrabbiare, Betcha Wouldn't Hurt Me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha Wouldn't Hurt Me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Givens. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna, qui con Jock Wegbe. Il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: La splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday, e con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

perché non ti innamori? E se le scrivi come minimo e con altri 5 autori? E allora scrivila un po' tu una canzone d'amore. Ma tra le parentesi voglio vedere solo il tuo nome d'autore.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.
6: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tigullio Web.
7: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
8: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

con condanne per un totale di...

0: Lego. Lego. Lego.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale

0: paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: Buonasera con Emanuel.
4: Ma sempre delle giustificazioni.
5: Ah, ecco.
4: E poi alla fine sai come se ne è uscita questa donna? Ha detto che praticamente io ho trovato la scusa perché poi volevo semplicemente andarci a letto. Ah. E ho detto scusami, se volevo semplicemente andare a letto con te non sarei andato via. Me ne sarei fregato e sarei rimasto lì, no?
5: Infatti, è ovvio. Almeno. Così. Va bene. Oh, Simonetta, prego. Di Gemma, passiamo a Simonetta.
6: Io ho finito, io ho finito. Okay. Prima.
5: Sì, sì, vai, vai, sì. No,
6: allora, ciao, benvenuto. Allora, mi dispiace tantissimo che hai avuto queste esperienze negative, purtroppo le viviamo quotidianamente tutti i giorni, anche noi donne e anche gli uomini. Però io volevo inquadrare un attimo la situazione, soprattutto in merito a quella signora con la bambina che frequentavi da 10 giorni, giusto?
4: Sì,
6: da quello
4: sì,
6: che ho capito io. Ecco, allora, ecco, sì. Il problema, secondo me, è che all'inizio c'è il corteggiamento, ok? Poi c'è la frequentazione, ma questo non significa sostanzialmente che c'è un impegno formale. Quindi entrambi i partner possono continuare a cercare in giro, a meno che non sia un colpo di fulmine. Questo è il problema, cioè nel rapporto di coppia, cioè uno non si può impegnare se l'altro non si impegna, se non c'è, quindi nella fase della conoscenza, se non c'è un impegno formale, perché sono decisi entrambi, è normale che un'altra persona può frequentare altri partner, ma lo dico sia per l'uomo che per la donna. Scusatemi, vado un po' controcorrente, ma io la penso così. Poi al momento in cui ci si accorge, e qui devi essere fortunato, che c'è da ambedue le parti lo stesso sentimento, si prende un impegno formale. Cioè, è questo il classico anello di fidanzamento che si usava tanto tempo fa. In realtà era un impegno formale. Quindi, questo per far capire un attimo come la penso io, perché è normale, io ti conosco da 10 giorni. Tu, Alfonso, facciamo l'esempio: tu frequenti, cioè, ci conteggiamo, no?
4: Guarda, per dire. Non c'è bisogno di fare troppi esempi, io la risposta ce l'ho alla tua domanda, alla tua affermazione, al tuo modo di vedere, che io rispetto, perché io rispetto tutti, però credimi
6: ti ha fatto male quella donna, è normale, ti sei rimasto male.
4: Guarda, non voglio essere presuntuoso, ho avuto una vita bellissima, ho stravissuto, e se ti dico stravissuto, che c'è gente che deve vivere 3 vite per fare tutto ciò che ho fatto io. Però nel momento in cui a 32 anni è arrivata la mamma di mio figlio, io in 10 anni non ci siamo mai traditi. È finita perché è finita l'amore. E abbiamo ancora un bellissimo rapporto. Inerente a quella signora di 10 giorni. No, è iniziato con... Allora, vuoi sentire la verità? All'epoca non c'era WhatsApp. Io ero già scocciato di conoscere donne a 32 anni. Ero arrivato proprio esausto. Lei me la trovai nel mio atelier... Si presentò perché era un mese che mi invitava ad uscire, si è presentata una bellissima donna, io ho detto gli ho offerto il caffè e lei poi è andata via, cioè no, lei ha detto Alfonso a che ora finisci di lavorare, ho detto stasera ti aspetto, ho detto ma come mi aspetti? No, io ho prenotato una cena in Corsera Amalfitana, comunque alla fine mi invitò a cena e a tavola poi, lascio immaginare, riva al mare, nacque anche l'intrigo e lei aveva preso la camera sopra. Ma tutto questo lei non è che l'aveva organizzato in virtù del fatto che se gli fossi piaciuto e se poi fosse nato l'intrigo. Lei si è fatta trovare pronta. Che dovevo dire, che era una donna cattiva? Una cattiva donna? No. È una donna determinata, si è presa quello che desiderava. Okay. E poi da lì è iniziata una conoscenza molto soft, molto leggera. Dopo 7 mesi ci siamo trovati a convivere e dopo un anno di convivenza abbiamo concepito il nostro figlio. Okay. Ritornando a quello tuo concetto tuo di prima, e credimi che se te lo dico io è perché effettivamente un po' di esperienza ce l'ho. Ti dico che non sono d'accordo, perché se vuoi avere rispetto, devi avere rispetto prima della tua persona. Quindi io, se sto ascoltando Anna, faccio un esempio, mi sto sentendo con Anna, io non sono la persona di stare con due piedi in una, come si dice, due piedi in una scarpa. Io, che può essere una settimana, 10 giorni, un mese, non lo so, intanto io dedico del mio tempo a questa persona. Ma logicamente, se io volessi fare quello che dici tu, carissima, io ho migliaia di donne che ci provano ogni giorno, io non posso vivere così. Allora io cosa faccio?
6: Sì, ma io trovo una donna che mi interessa,
4: mi dedico a lei, poi non va, e allora mi guardo oltre. Ma non è che mentre mi sto comunicando con quella donna lì, perché se io comunico con quella donna lì anche solo il buongiorno e buonasera o 20 minuti al giorno, per me è già tanto, è importante.
5: Sì.
4: Perché lei gli sto dando del mio tempo.
6: Certo. No, io ti do ragione, però non funziona così, perché è uno dei motivi per cui io, Anna, tu, da quello che ho capito, siamo single. Non funziona più così. Quindi cioè, questo modo di pensare è perché nella società attuale, tu attualmente sei single?
4: Assolutamente sì. Lo sa tutta l'Italia.
6: Già. Anna è single, io sono single. Perché noi siamo un po', da questo punto di vista, in questa società che va molto veloce, sì, siamo sì. Un po' retro. Io la penso come te, non è che voglio criticare, però al momento, cioè, a meno che non prendi proprio una classica sbandata che ti piace tantissimo subito quella persona, ma se sei un po' titubante, sia l'uomo, soprattutto l'uomo, però bisogna dirlo, perché l'uomo, diciamo, più che mai si appassiona, tra virgolette, alla presenza, no? La forma fisica. Tu per esempio hai detto già una cosa molto intelligente, che dice, io, no? Come per dire, di donne ne ho avute parecchie, a me piace la testa di una donna, ben venga.
4: Però la testa però è anche una bella donna, attenzione, perché
6: certo, l'altro vuole tutte e due, però chiaramente ci deve avere anche, insomma, no?
4: Deve prevalere la mente,
6: sale in zucca, è questo il discorso. Ma trovamelo tu un uomo così, cioè, nel senso, per me, per Anna, non esiste, perché purtroppo i social, da questo punto di vista, ci hanno impoverito. Allora, quello che consiglio, io ho fatto un po' di esperienza anche con donne che erano state maltrattate, cioè Emanuele lo sa.
5: Sì,
6: allora,
5: sì, certo.
6: Il problema dei social è questo: io ho conosciuto persone che addirittura hanno dato dei soldi all'amato che aveva la macchina rotta, che non poteva andarla a trovare, e quei soldi non l'ha mai più rivisto,
5: sì,
6: e l'amato non l'ha mai incontrato.
5: C'è anche di
6: okay?
5: peggio.
6: Allora,
5: anche
6: quello che dico io e te, no? Facciamo un esempio, Alfonso, ci conosciamo sulla chat, ma nel giro di una settimana io e te ci dobbiamo incontrare vis-à-vis.
4: Ma assolutamente sì.
6: Io anche oggi ho bloccato un profilo farlocco, e poi io non sono un profilo che desta, diciamo, interesse dal punto di vista sessuale, per farti capire, perché ce ne sono altri che io ho visto, mi vergogno delle volte ad essere donna, no? Perché mettiti su un'altra chat, ce ne sono tanti di siti, per carità, perché poi il mondo è bello, perché vario, ognuno fa quello che gli pare. Però ripeto, il problema rimane sempre questo: i social in realtà non ci hanno unito così tanto, ci hanno allontanato. Io conosco uno che magari
4: ti hanno allontanato le persone vicino e ti hanno avvicinato le persone lontane.
6: Esatto, anche quello. Però dopo una settimana io ti devo incontrare, devo vedere chi ho davanti, almeno anche solo per prendere un caffè, in maniera molto tranquilla, cioè,
4: allora,
6: non è che in un luogo pubblico di giorno, possibilmente, perché comunque succedono anche tante disavventure. No? Non ci dimentichiamo la droga dello stupro, scusate, faccio un po' polemica, poi la schioppo, però è la realtà, no? È la realtà. E allora, ripeto, purtroppo viviamo in una società che va troppo veloce. Quindi io non giudico quella donna che ha fatto sesso con il tuo amico, perché fondamentalmente forse non vi eravate promessi nulla.
4: No, questa è mancanza di rispetto, assolutamente, perché ti ripeto. Se io sto sentendo te da 10 giorni e ci siamo visti già 3-4 volte, perdonami.
6: Uno che scrive su una chat
4: che neanche conosce, che è la metà di me, è brutto, quando non è brutto, insomma. Io sono alto 1,87, lui è alto 1,68. Insomma, non c'è proprio paragone, perché magari, voglio dire, ci fosse
6: non
4: stato...
6: Non avevo capito che vi eravate incontrati, no, perdonami.
4: Magari fosse stato più bello di me, cioè, ma ci sta pure, ma lì è proprio malattia. Cioè c'è gente che proprio si eccita a fare queste cose.
6: La gente è sola, Alfonso, la gente è sola, la gente in realtà è sola.
4: La solitudine la volete combattere con questi social? Allora io ti dico che sono... Io pubblico una foto una volta al mese. Se tu vai sul mio profilo Alfonso Barone 73 Instagram o Alfonso Barone normale, Alfonso Barone 2 su Facebook, vedi che io pubblico una foto al mese, perché ogni volta che io pubblico una foto sui Facebook e via discorrendo arrivano migliaia di commenti e mi tocca stare 10 giorni e rispondere pian piano alle persone, perché ti danno attenzione e meritano attenzione. Quindi faccio una volta al mese,
6: giusto.
4: La pubblico una volta al mese e scappo via, perché veramente sono terrorizzato ai social. E poi ti dico un'altra cosa, è uscito questo fenomeno di TikTok, no? Che mi fa ridere, perché tutte le donne che fanno che prima, insomma, adesso sembrano le superstar.
5: Sì, vabbè, con questi filtri a quintali, no? 100.000 filtri.
4: Carissimo Manuel, sì. Si sono date una mazzata sui piedi, sai perché? Perché su TikTok ha talmente tanti filtri e questo è talmente che si filtra.
5: No, che non ti puoi presentare poi, come fai a presentarti?
4: Che non ti puoi presentare all'incontro.
5: No, cioè, dice scusa, ha visto, no, sto aspettando.
6: Ecco perché è importante subito il primo approccio. Ecco, una settimana, perfetto, ci si incontra vis-à-vis, vediamo chi ho davanti. Questo.
4: Sì, però un consiglio che do
6: retro, ricordati Alfonso, perfetto. Noi, infatti io sono single, Anney è single, tu sei single, insomma anche Gemma credo, non lo so, adesso non ho indagato, però è perché noi viviamo in un'altra realtà, in un'altra dimensione.
7: Ma io volevo però dire, agganciarmi se posso fare un discorso, essendo appunto stata sposata a 37 anni, ora divorziata, secondo me abbiamo tutti dei parametri, sia uomini che donne, dove abbiamo il nostro, devono tutti corrispondere a determinati requisiti fisici e in base a quelli scegliamo. E secondo me quello è vincolante. Perché una persona va conosciuta, va frequentata, invece si basano solo, sei così, già ti scarto.
6: Hai capito che ti voglio dire, frequentarsi però significa incontrarsi dal vivo, perché purtroppo coi social, sì, facciamo colazione insieme col telefonino, ma che, cioè, per carità, nulla togliendo, per carità, relazioni che poi sono nate sui social e sono finite anche bene, perché io conosco persone che si sono conosciute, si sono poi sposate, hanno famiglia, cioè per dire, no? Sono stati fortunati. Però
4: non vi dimenticate una cosa, che la cosa peggiore dei social, che possono essere anche Tinder, Badoo e tutte queste chat,
6: esatto,
4: che non fai neanche in tempo a dire c'è una persona, che ne arrivano altre 10, soprattutto quando poi dall'altra parte c'è una persona, un uomo, una donna carina, bella, diciamo, no? Quindi non fai neanche a scrivere con un'altra donna o con un uomo che già ne arrivano altri 10, quindi ti distrai facilmente. Io ci ho provato anche lì qualche annetto fa, ma sono durato una settimana. Sono durato una settimana perché arrivavano, cioè io avevo buttato tutte, boom, match, cioè praticamente non riuscivo neanche a dire buongiorno, piacere Alfonso, che già ne arrivavano altre 10 di donne, quindi diventa tutto un casino.
7: Però allora... va fortuna, perché io per esempio...
6: diciamo che il fattore C.
4: Comunque dico sempre, signore care,
6: però posso dire una cosa, Alfonso? Emanuele non lo sa nessuno. Io ho fatto lo chiamo esperimento sociale. Mi ero proposta, sì. E la maggior parte di quelle che mi hanno risposto erano tutte persone impegnate alla fine, perché poi io ho il mio modo per farli parlare. E l'ho chiamata
8: scoperta, Simonetta.
6: Sì, no, ma io ho fatto l'esperimento, non sono uscita con nessuno, vada bene. Però mi sono esposta e erano tutte persone impegnate che volevano un'avventura extra, che volevano diciamo un'occasione al volo.
4: Vabbè, meno sono stati tutti.
6: Sì, ho capito, però non si erano presentati così. Allora,
4: no, vabbè, questi social, sì,
6: incontro funzionano, ma poi bisogna sempre vedere se sei fortunata che incontri magari quello onesto oppure incontri il disonesto, che magari c'ha moglie e figli a casa, capito? E che magari si trova in crisi.
4: Allora, queste cose che tu mi stai dicendo, ragazzi, non è che bisogna fare la scoperta della mente, cioè se si vogliono
6: veramente
4: scoprire le cose si fa in fretta. Cioè ci sono i modi per capire se le persone sono impegnate oppure no, o ti stanno dicendo delle bugie. Ci sono, a volte siamo anche noi che non vogliamo accorgercene. Ah no, io no, assolutamente, perché io insomma voglio dire,
6: le donne di più si fanno un po' infatuare, perché le donne poi magari se si fanno prendere dal soggetto.
4: Mi devi stare a sentire, fidati di me. Io proteggo le donne, anche quelle stronze, però credimi, non dico che sono diventate peggio degli uomini, ma poco ci manca, non tutte, per l'amor di Dio. Ma credimi, allora mia sorella mi dice: Alfonso, ma non esci mai? Io finisco di lavorare e sto a casa, cresco mio figlio e vado in palestra. Cioè io non ho voglia di uscire. Sono stato a una serata di gala 2 mesi fa, io e Giorgio Manetti. Io dopo circa 20 minuti ho detto: Giorgio, tu vai via col taxi, io me ne vado, perché insomma mi sono scocciato, perché vedo tutta gente mascherata. Il solo fatto di andare a scoprire, una donna per vedere quello che fa, io non ho tutta più questa pazienza, io l'ho bruciata. Quindi a me una cosa o capita in maniera occasionale che mi deve colpire, che capita perché magari in quel momento sto rispondendo ai commenti pubblici e arriva un commento in privato e io mi trovo lì e vado a cliccare e magari mi può piacere. Ma questa è questione anche di fortuna, come avete detto voi prima, no?
6: Sì.
4: Però ripeto, io dico sempre, meglio soli che male accompagnati.
6: Confermo,
5: questo
6: è sempre bello.
5: Questo sì, questo sì.
4: Le persone vanno viste.
5: Ok, allora.
4: Okay.
6: Scusami che ho fatto questa. Scusate a tutti, però Emanuele mi conosce, io poi quello che c'è.
5: Esatto. Beh, allora, guarda, ragazzi, Alfonso, è veramente davvero bellissimo stare a parlare con te. Io ci starei, purtroppo, stiamo dimenticando, è una radio ai tempi, mannaggia. Quindi dobbiamo stringere, anche se siamo andati oltre. È veramente piacevole comunque parlare con te, anche perché sei davvero. Cioè, mi hai tenuto all'attenzione, sai cosa vuol dire? Cioè, non so il perché, o sarà l'argomento, la cosa, comunque davvero.
6: È un uomo.
5: Con la U. Però Alfonso, sicuramente ritornerai, uomini e donne, dimmi di sì, dai.
4: Assolutamente. Ok. Guarda, ormai ho deciso perché effettivamente è l'unico modo per vedere.
5: Comunque,
4: veramente una persona,
5: dato che ti ho conosciuto, anche se così diciamo in audio, ti fierò per te quando sarai lì. Mi divertirò, fammi divertire, vediamo un attimino quante cose che verranno a galla. Ok, senti, allora prima di lasciarti, però ci lasci un bel saluto che rimane impronta, diciamo, la tua presenza qui da noi in radio, quindi da parte tua, nome e cognome, vedi tu un po', e saluti la radio, che rimane adesso registrato e rimarrà sempre. Ok? Quando
4: assolutamente vuoi. Allora io vado, saluto a tutte le persone, io sono Alfonso Barone, ex tronista di Uomini e Donne, e forse ritornerò di nuovo, e vi mando tantissimi saluti alla radio, l'isola che non c'è, grazie a tutti voi, siete stati gentilissimi, Emanuele e tutte le persone che ho ascoltato fino adesso, e a presto. Ci risentiremo, giusto Manuel?
5: Perfetto, sei grande in tutto, davvero. Comunque dobbiamo vedere anche un po', dobbiamo vestirci da barone, questo è importante. Vestirci da barone, cioè non da barone nel senso come nobile, da barone come cognome, perché dobbiamo confonderci. Ok, bene, assolutamente. Bene, grazie Alfonso. Okay?
6: Grazie Alfonso.
5: Grazie davvero di cuore. Una buona serata a te. Ciao Alfonso,
6: ciao.
5: Perfetto, è stato davvero bello, no? È volato così, questi quanti minuti? 40? Mamma mia, quanto tempo, ragazzi,
6: Emanuele,
5: 45 minuti.
6: Sì, lo so, sono andata fuori, dovevo fare
5: sì,
6: la domandina.
5: Ma te l'ho detto, a te ti dobbiamo buttare fuori, perché altrimenti tu sei qualcosa, ma comunque non è questione tua, è questione che anche era piacevole rimanere.
6: Molto, ma avere un personaggio di questa caratura.
5: Certo.
6: Ti fa capire che Anna, ci abbiamo speranze, sì, Gemma, ci abbiamo speranze,
8: certo. Perché se capitano magari uno come è Alfonso.
5: Bene,
8: sì.
5: Certo. Ok, allora grazie comunque, grazie, ecco, dice, grazie poi, ad Anna, sì, che abbiamo avuto Alfonso, perché Anna ovviamente con la moda, insomma, con tutte era facile arrivare, cioè facile nel senso, sì, che era, c'era più probabilità di arrivarci. Perfetto, noi ci sentiamo dopo qualche brano, ok? Ragazzi, fate pausa.
6: Ok,
5: okay. A dopo, ciao ciao.
3: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Con l'avvento di internet sono nate nuove forme di comunicazione in continua evoluzione, come Facebook, Twitter e soprattutto WhatsApp, l'applicazione che consente anche di controllare l'uso che gli altri utenti fanno del programma, vedere se sono online o quando si sono connessi per l'ultima volta e se ci stanno scrivendo. Questo canale viene usato in famiglia, al lavoro, con gli amici e naturalmente con il proprio partner. Queste caratteristiche fanno di questa applicazione lo strumento più utilizzato negli scambi interpersonali a distanza e anche la risorsa smartphone più abusata in ambito sentimentale. L'immediatezza della risposta e la vicinanza offerte diventano importante proprio all'inizio di una relazione, nella fase dell'innamoramento iniziale. Tuttavia il discorso diventa poi più complicato nel periodo successivo, quando ormai il legame tra i due ha aggiunto una fase di consolidamento. Per quanto riguarda il ruolo di WhatsApp appunto nella coppia, la dipendenza dalla doppia spunta blu, cioè per vedere se lui ha letto o meno il messaggio, può portare poi a situazioni estreme, dinamiche di controllo assoluto, argomentazioni basate su equivoci che possono persino causare rottura. Quindi attenzione all'uso dei social e all'uso anche di WhatsApp, soprattutto nei rapporti di coppia. La seconda breaking news invece riguarda una cosa proprio che è successa in una farmacia di Sesto San Giovanni nel Milanese. Pensate un po', film porno appare per errore sull'insegna luminosa di questa farmacia ed è subito uno scandalo, no? Diciamo, a segnalarlo sono stati alcuni passanti stupiti del fatto di vedere le immagini hot di fianco alla classica croce verde della farmacia. Qualcuno ha poi ripreso tutto ovviamente con il cellulare e ha pensato bene di pubblicarlo sui social. Ora si sta pensando, ma com'è stato possibile questo? Tra le ipotesi più probabili hanno accreditato che si sia trattato proprio di un attacco di hacker. I primi a essere sorpresi sono stati proprio i farmacisti, che hanno cercato di risolvere in breve tempo quello che stava capitando. I titolari della farmacia non si sanno spiegare il motivo di quanto è successo. Il display, dicono a loro dire, è gestito sempre da una società esterna. E i titolari della farmacia giustamente dicono: noi non ne sappiamo nulla. A seguito però, dopo un po', sono arrivate le segnalazioni dei nostri clienti, le telefonate ricevute ci hanno confermato che per fortuna il video è stato trasmesso solo per 5 minuti, ma alcuni clienti e cittadini hanno commentato l'accaduto dicendo: è stato esilarante, è stato divertente vedere gruppetti di persone che si fermavano per strada e ridacchiavano appunto nell'osservare le immagini. Quindi immaginate un po' cosa è successo in questa farmacia del Milanese. L'ultima breaking news riguarda invece Piero Pelù durante un concerto all'Alta Piazza di Milano ha perso l'equilibrio, probabilmente cantava ed è caduto diciamo con la testa all'indietro. Nonostante questo si è ripreso, ha continuato a cantare e ha finito il concerto. Successivamente ha poi postato su Instagram il video della caduta del concerto e anche le immagini delle laster che ha fatto, perché ha avuto dei problemi poi alle vertebre di fatto, perché poi dopo il concerto è andato subito in pronto soccorso. Quindi volevo fargli un grosso in bocca al lupo e dire che comunque è stato un grande, perché ha portato a conclusione, a termine il concerto fino alla fine. Allora, per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking
1: news. È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera a tutti. Questa sera faccio una pillolina un po' gourmet. Parliamo di tre semplici ricette da fare per condire la pasta. È un'idea che mi balenava da un po' e ho pensato che potrebbe essere utile, visto che adesso è caldo e cambiamo tutti quanti di fretta. Allora, a parte il classico sughettino, aglio, olio e peperoncino, a cui si abbinano perfettamente spaghetti, ma anche altri tipi di pasta, tipo anche le mezze maniche, eccetera. Il procedimento è molto semplice, neanche lo sto a ridire, però per correttezza facciamo rosolare 1-2 spicchi d'aglio, li togliamo quando sono ben dorati, poi aggiungiamo il peperoncino, scolare la pasta e condire. C'è un

frutta ricca di vitamina C, quindi va benissimo per tutti, non ha controindicazioni. E il procedimento per fare questo sugo, beh, si fa anche qui in 5 minuti. Si prende la passata di pomodoro, intanto si prende l'olio e si prende il sale e l'erba cipollina, possibilmente fresca, perché ha più sapore ovviamente, e si spezza, no? Si fanno tutti, si taglia col coltello, con le forbici, con quello che volete, si mette tutto insieme questo sugo, non c'è bisogno di fare per gradi, e si copre 5 minuti al massimo e il sugo è pronto. Vi assicuro che è un modo diverso di fare il classico sugo finto, no? Che sappiamo essere basato su carota, sedano e cipolla, classico italiano, no? Lo chiamano sugo finto perché, almeno dalle mie parti, perché di solito il sugo viene concepito con la carne, o carne di maiale o carne, diciamo, di vitello, no? Macinato, o anche altre parti del, diciamo, dell'animale, sì. Però il sugo finto è fatto con le verdure. Beh, provate questa ricetta alternativa che vi consiglio, con l'erba cipollina, e scoprirete un gusto, una delicatezza e soprattutto una facilità di preparazione. E quindi magari uno arriva all'ultimo minuto e prepara, ovviamente bisogna avere gli ingredienti, ma penso che tutti ce l'abbiamo, prepara un sugo di facile diciamo degustazione e consumo. E poi volevo parlarvi della giornata del 1° giugno, che è la giornata dedicata ai genitori. È una giornata importante, no? Visto che comunque chi di noi non ha avuto dei genitori, o al tempo stesso è diventato genitore. Ora faccio una riflessione, perché capisco che essere genitori non è semplice, credo che sia il mestiere più faticoso e forse più difficile, no? Sì. Quello che vorrei dire ai genitori o a chi avrà la fortuna di diventarlo, o a chi ha la fortuna di ancora avere i genitori a casa come me, come tanti altri, è che i genitori non devono essere perfetti, ma devono essere affidabili. Cioè, un genitore ci deve essere sempre, anche se il figlio è a chilometri di distanza, e viceversa. Questa unità, diciamo, di unicità di legame è quello che poi caratterizza le famiglie, anche se attualmente la maggior parte sono separate o divorziate, ma in realtà questo legame non si cancella, e anche se molti disturbi legati alla crescita dipendono poi dalla relazione che noi abbiamo con i genitori, è molto importante tenere vivo e saldo il legame. Quindi viva i genitori, viva chi ha la fortuna di averli ancora a casa, viva chi diventa genitori, e per questa sera è tutto.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Eccomi, allora, stasera noi abbiamo un grandissimo marchio, un grandissimo brand, Fendi, però la storia è nata da una signora che si chiamava Adele Casalgrande. È nata nel 1897, ha iniziato a disegnare giovane in età di 20 anni, 21 anni, e ha aperto il suo primo laboratorio di pelletteria e pellicceria in via del Plebiscito a Roma. Ha cambiato il nome dell'azienda in Fendi dopo aver sposato Edoardo Fendi nel 1925, e da lì partita azienda Fendi. Poi è stata mandata, diciamo, ai figli, ai nipoti, comunque gestita sempre dai familiari. Quello che volevo aggiungere ai Fendi è stato grandissimo, diciamo, che dirigeva anche azienda Fendi, diciamo, grandissimo stilista che conoscono tutti, che purtroppo non c'è, come Karl Lagerfeld. Lui ha lavorato sia per azienda, sia per marchio che si chiama Chanel francese, che per Fendi che è italiano. E poi nel 2020 è subentrato Kim Jones e gestiva lui. Il marchio Fendi, come conoscono tutti, ora ha di tutto, cioè orologi, diciamo, bigiotteria, anche oreficeria, vestiti e pelletteria, anche arredamenti, case, tutto di più, quindi si è allargato tantissimo in questi anni, diciamo, e quindi questo sta da tutti. Ultimamente va gestito da un gruppo francese che si chiama LVMH, ha una sede in Palazzo della Civiltà Italiana a Roma, e diciamo che Fendi ho parlato già tutto di Fendi, quindi non lo so, da aggiungere penso che il resto conoscono già tutti.
3: Ma io ricordo le sorelle Fendi, so che...
4: sì?
3: Le sorelle Fendi, che erano poi, insomma, credo le nipoti.
2: Allora, l'azienda non è nata dalle sorelle, è nata forse dopo, no, dall'Edoardo Fendi. Edoardo Fendi, sì, avendo figli, c'erano anche, c'era Simona.
4: Ah, dopo poi,
2: altri.
4: Certo, dopo poi.
2: Sì, dopo, gestivano figli, c'erano tanti. Però, loro avevano, ecco, 4-5 figli.
4: L'origine, diciamo, era appunto...
2: L'origine è un marchio,
4: è un marchio, dalle origini ed è rimasto marchio di lusso, diciamo, no? Un marchio
2: di molto,
4: molto,
2: molto,
4: molto,
2: molto, molto grande. Sì, è vero.
4: Beh, possiamo dire, non è di tutti, ecco, forse no.
3: E anche molto taroccato, però
4: ah,
3: devo
4: vabbè,
3: dire.
4: Vabbè, certo.
3: Quello sì. Tra l'altro,
4: cos'è che
3: una
4: non
3: curiosità,
4: è taroccato?
3: No, quando andai a Sharm, non sapevo che i primi, entro le 24 ore si poteva accedere a questi negozi che vendevano marchi famosi, anche se non erano originali. E io riportai a casa un bel fazzoletto che mia madre ancora ha, con la scritta Fendi, ma non è originale. Ecco, questo lo voglio dire, però laggiù era
5: sì, ci sono tutti, diciamo, in tutti i paesi ci sono persone che copiano marchi, sia Chanel che Fendi.
3: Ma
5: che
3: in Italia è reato, In Italia è reato anche acquistare marchi contraffatti, in questo modo.
5: Sì,
3: invece
5: però
3: all'estero è possibile.
5: Sì,
3: infatti lo fanno tutti.
5: Sì, lo fanno tutti, comunque la vediamo, cioè non è da una cosa che scopriamo la cosa, ovunque vai lo trovi comunque, quindi ma e questo è stato da tanto tempo che copiavano tutti i marchi, quindi grandi lo copiano tutti.
4: Vabbè, adesso riescono a fare delle copie identiche Infatti, ecco, se non erro, anche una trasmissione nota televisiva hanno fatto un test con un articolo taroccato al 100%, sono andati nel negozio di questa firma molto conosciuta, dove insomma abbastanza, cioè un oggetto di questi costa un sacco di soldi, tipo 3-4-5 mila euro, cioè una cosettina piccola, e infatti aveva un difetto. Dice: guarda, c'è questo difetto. Sì sì, loro l'hanno controllata, tutto bene, se la può riprendere fra un paio di giorni. Cioè infatti loro sono rimasti, hanno portato un prodotto taroccato, no? Come funziona questa cosa? Infatti anche poi allo stilista stesso hanno portato l'oggetto, infatti lo stilista ha guardato, era identico al loro originale, cioè hanno utilizzato gli stessi prodotti. Poi come fanno ovviamente al 100%? È qualcosa di... Vabbè, poi diciamo che ci sono anche le cinesate, no? Quelli che magari sì, hanno un marchio incollato con un adesivo, una cosa che poi...
3: Vabbè, ma la cinesata fa anche sorridere, certo, perché comunque vabbè, si vede. Invece sì, ci sono proprio dei falsi molto molto simili, molto anche bene, uguali all'originale. Io non ho mai capito perché in Italia è reato e ti sanzionano, se chiaramente con una sanzione amministrativa, e all'estero invece puoi fare di tutto e di più. Cioè, mi vado a fare un viaggio a Oxford Street, insomma a Londra, no? Ritorno con borse, cioè tutto, perché lassù si può comprare tranquillamente.
4: Esatto.
3: Vabbè. Misteri del mercato.
4: Certo, comunque
5: da una parte, scusa Emanuele che ti voglio interrompere, da una parte Simona allora Italia, facendo queste leggi qua, cerca di proteggere i brand originali,
3: assolutamente
5: che poi ti dico sinceramente che non è sbagliato, però come tutti lo sappiamo non si può evitare tutto a tutti, quindi poi anzi se più eviti più vogliono fare, quindi c'è sempre questa cosa anche, e quindi purtroppo funziona così, però secondo me cioè, no, adesso non voglio criticare Italia per questo motivo, si può criticare di tutto ciò che vuoi, però di questo no, perché secondo me è giusto da una parte, perché giusto in confronto a queste aziende che comunque ci impegnano e tutto e di più, e trovano tutte le stesse cose, diciamo, per strada vendute e tutto il resto, sì, un po' disclassifica il suo marchio, no?
3: Certo. Sì, questo sì, assolutamente.
4: Va bene. Dunque, ragazzi, il tempo stringe perché oggi stiamo andati veramente
5: perché pensavo che non avevamo
4: oltre il limite. Sì. Allora, noi spazio alla musica e ritorniamo con i momenti quelli un po' paranormali. Sì.
5: Ok.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Buonasera a tutti, buonasera, come sempre siamo al momento del paranormale, caro Emanuele. Stavolta ci spostiamo in Messico, dove questi famigerati Ghost Hunter che cercano di avere la prova di questi fenomeni paranormali vanno un po' oltre anche nel rispetto. Praticamente uno di loro si chiude in queste bare che trova aperte in questo cimitero per sfidare un'entità e viene attaccato praticamente da un poltergeist. Si vede un'immagine che praticamente gira su internet che viene proprio alzato e sbalzato fuori dall'inizio. È stato visto anche se era uno di questi video controfatti, invece il video risulta vero. Quando poi è andato in ospedale c'ha praticamente dei graffi proprio sull'addome dove è stato afferrato, e quindi si fa anche capire che a volte anche nel fare una ricerca su una cosa del genere ci vuole sempre del rispetto, perché poi stiamo parlando sempre se la cosa poi sia reale, di rispettare anche i defunti, perché poi se si arrabbiano sono cavoli amari, come si vuol dire. E sempre su questo argomento ci sposiamo sempre lì in Messico, dove un negozio tipico messicano, dove un uomo vende le pignatte famose in tutto il mondo, le pignatte messicane, dice di avere un poltergeist all'interno del suo negozio, e di notte, mentre riprende quella telecamera di sicurezza, si vede una pignatta in effetti che si muove, si sposta proprio dal posto dove è, ed è molto impotente. Se ogni giorno lui ritrova una pignatta rotta o qualcosa distrutto all'interno del negozio. Questi sono un po' di fenomeni paranormali che possono capitare e a volte possono anche spaventare per chi non riesce a concepire. Diciamo che questo è un mondo particolare, certo. E questo è un po' l'argomento. Diciamo, chissà, trovarsi davanti a questa cosa, come si potrebbe reagire, mettiamola così.
4: Certo, terribile. Beh, infatti sì. Bisogna stare attenti, no? Bisogna molto, importantissimo.
3: Infatti quando si contatta con qualche entità si chiede sempre con gentilezza, perché possono, se nel caso ovviamente ci sia qualcosa, possono essere anche molto aggressivi e pericolosi.
4: Eh sì, infatti. Beh, insomma, ragazzi, voi avete mai, ne avreste voglia di farmi
5: no.
4: Vabbè, ho detto paura. Immagino. No, io non lo so, forse con Luigi potremmo fare qualcosa, che ne so. Mi piacerebbe, veramente io mi sentirei fortunato a vedere, trovare qualcosa di davvero paranormale, non lo so.
5: Dipende dall'entità, se è benevola, fosse un'entità femminile, per esempio, no, Emanuele?
4: Sì. Un ex
5: si concede che
4: vabbè, che faceva? Beh, stasera tutto in fumo, facciamo tutto in aria, cioè, vabbè, comunque
5: vabbè. Perché no?
4: Anzi, è il caso di dire, magari quando rientra, niente, è andato l'appuntamento, è andato in fumo, cioè ormai vabbè. Allora, grande Luigi, non l'avevamo sentito prima, appunto perché sappiamo che è nella fase, diciamo, ormai di trasferimento, perché quando si avvicina l'estate. E se non sbaglio, Luigi, quest'anno un pochino prima ti sei spostato, l'impressione mia, no?
3: Vabbè, di solito prima del Covid mi spostavo ancora prima, però adesso abbiamo iniziato un pochettino prima, perché i villaggi adesso apriranno normalmente.
4: Ecco, vedi. quindi si farà tutta la stagione il nostro Luigi, perché è animatore, fra le mille cose che fa, mille uno, fa anche l'animatore, lo fa bene sicuramente, perché lo chiamano dappertutto, quindi vuol dire che insomma sa fare bene questo lavoro, oltre anche al buttafuori, anche al bodyguard, anche all'animatore, l'abbiamo detto, l'imitatore, cantante, insomma,
3: ci divertiamo.
4: Teatro, macchine, vuole chi ne, insomma, come si dice, Simonetta, cavolo, insomma, fa 100
5: è un uomo da sposare,
4: mamma, davvero,
5: sì,
4: guarda,
5: ti troviamo la moglie,
4: quasi quasi, Simonetta. Ma, che, Luigi, organizziamo qualcosa così, che ne so, tipo non lo so, Simonetta e Luigi, che dici, Anna, Gemma, starebbero bene insieme, magari dopo tanti anni nasce un qualcosa, che ne so,
5: io penso bisogna Anna e Alfonso sarebbero una bella coppia,
4: sì,
6: adesso non esagerare, ma Alfonso è molto più grande di me, mi sa,
4: Alfonso? Ah, beh,
5: sì, un po' più grande, però dai.
4: Vabbè, ma l'età, l'età non c'entra nulla, poi in amore ormai non è che
5: sì,
4: no.
5: Sì, sì.
4: Ne vediamo tante, figuriamoci. Va bene, comunque,
6: no, non lo so.
4: Il tempo stringe molto e siamo quasi alla conclusione. Io vorrei di nuovo salutare, perché sta ascoltando, lo salutiamo. Vogliamo salutare di nuovo, non voglio essere, perché io pensavo di averlo, ma non ce la facciamo. Salutiamo il Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta, ragazzi, che sono lì ad ascoltarci ad alto volume, come abbiamo detto prima, anche perché... come ricordiamo che oltre il caffè e il cocktail, perché ce lo presenta anche al buongiorno, ci presenta anche delle cose buone, anche dei consigli, e Gianni Vendemmi, che è lui appunto l'autore di tutto questo, insomma è anche DJ, quindi fa parte degli Angels of the Night, che noi salutiamo, quindi il grande amico Gianni Vendemmi, comunque...
6: anche un bel ragazzo,
4: hai visto? Ecco,
5: sì,
4: Gianni, hai sentito?
5: La vita,
4: Gianni, ti... guarda, ti posso dire, Gianni, che Anna è una bella, bellissima donna, molto bella, quindi quasi quasi, a suon di musica, a suon di DJ,
5: sì,
4: beh, certo,
5: è
4: certo,
5: vero, è vero, è vero.
4: Comunque, Luigi, tu fumi? No, mi pare di
3: no.
4: Non fumo, no, perché mi aveva detto appunto,
6: è unica Simonetta,
4: sì, Gianni Vendemmi
5: ho ripreso,
4: è nata una sigaretta, già, Luigi, non so se tu lo sai, che si chiama usa e getta, praticamente fino a 600 tiri e poi la butta elettronica. Normalmente si scambia, mi pare, che le sigarette elettroniche, no? C'è il fil, la fare.
6: Sai che non ho mai sentito neanche che esiste una così.
4: La sigaretta elettronica?
6: No, infatti. No, che si tira usa getta.
4: Ah, no, tipo, infatti, no? Nemmeno io l'ho saputo oggi, perché me l'ha detto Gianni. Infatti al Bar Tabacchi Rendezvous sono molto avanti. Capite? Quindi, esatto. Quindi là, insomma, tra un caffè, un gratta e vinci, un super analotto e una fumatina con questa sigaretta elettronica, 600 tiri, ragazzi, non so quanti...
6: Poi ti serve, poi ti tutto servito da un ragazzo come questo. Come
4: esatto,
6: questo ragazzo,
4: vedi. Secondo te, Gianni, secondo te, Luigi, quanti tiri può una sigaretta? Quanti tiri possiamo fare?
6: Ho cominciato a fumare anch'io.
4: Una trentina.
3: Sì, una ventina,
4: vero? 20, 25. 600, quindi quante sigarette sono? Come se fossero tante. Secondo me conviene. Secondo me conviene. Sì. Va bene. Sicuramente si addormenterà con tutti questi complimenti che facciano a Gene. Poi c'è Anna pure, che ha concluso in bellezza. Quindi chiaramente va bene. Allora, noi ci sentiamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Mi raccomando, fate i bravi se ci riuscite. Ragazzi, vi voglio soltanto anticipare, vi voglio anticipare che la prossima settimana avremo un altro grande, ma che dico, grande, grandissimo ospite. Vuoi anticipare una piccola frase, Gemma? Che ti ricorda la canzone? Poco.
5: Non esistono leggi in amore, basta.
4: No.
5: Del cuore,
4: va bene, va bene così, basta,
5: bellissimo,
4: ok,
5: grazie.
4: Questa è una grande anticipazione, tutto merito,
6: sì,
4: di
6: bello.
4: Gemma, ok, bene, ci sentiamo,
6: grazie,
4: fra 7 giorni, ok, Luigi, ok, Gemma, ok, Anna, ok, Simonetta, okay. Ciao,
6: grazie a tutti,
4: ciao.

0: Che capolavoro, ragazzi! Francesco De Gregori, il brano originale suo Rimmel, che poi è stato riproposto anche in tanti, tanti cantanti. Se non erro, anche Tiziano Ferro. Allora, dunque, giunge il momento di passare, a proposito di revival, agli anni Ottanta. E chi ci pensa se non il Marco, eh? Che ne dite? Vi lascio un 20 minuti con lui, mi raccomando, sempre con il Buonasera con Emanuele. Regia, c'è Marco? Come?
1: One Shot 80, benvenuto sul pianeta di One Shot 80.
2: Oltretutto è anche divertente, perché? Perché io lo so che ci sono molti di voi che hanno la possibilità, riascoltando queste canzoni, e le ascoltano magari in coppie, tre o quattro. Uno dice: ma questa te la ricordi? Te la ricordi che canzone era questa qua?
3: Lo sai che non me lo ricordo proprio? Ma che canzone era questa qua?
2: Io non lo so. Certo che però se fosse una canzone di quelle cantate da qualcuno che conosco io, sarebbe veramente una cosa facilissima per me da indovinare. Uè, ce ne fai ascoltare ancora due? Subito, una dietro l'altra, su One Shot 80.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Certo, ritornerà la prossima il nostro Marco ormai con questo viaggio negli anni Ottanta, tanta bella musica. Oh, che bello, anche perché quanto tempo abbiamo, pochissimo tempo, siamo vicinissimi all'arrivo della nostra stazione ferroviaria, quella di destinazione. Nel frattempo che stavo trascorrendo queste tre orette insieme a voi, è arrivata la news, che io ho anche divulgato sui social. Si sente che sono felice, non lo so, ma comunque questa storia con Johnny Depp e la sua ex Amber Heard, non so se pronuncia così, è andata a lieto fine. Certo, per lui Johnny Depp, pensate, dice: la giuria mi ha ridato la vita. Sì, perché la donna dovrà pagare all'ex marito, quindi a Johnny Depp, la bellezza di 15 milioni di dollari. Lui soltanto 2, quindi alla fine sono 13. Che bel numero il nostro portafortuna in Italia. Beh, sì, è andata così, quindi per diffamazione, eccetera, quindi tanto denaro, ragazzi. Finalmente ogni tanto capita qualcosa di buono, eh? Come si dice, forse questa volta la verità è venuta al galla prima del solito, sì. Non avere paura, Johnny, i soldi li avrai. Tommaso Paradiso a parte tutto.

Nice con Per favore. Bellissima musica, ragazzi, qui al Buonasera con Emanuele. Gli ultimi minuti insieme, quindi li dedichiamo davvero, come si dice, in totale relax, no? Dolcemente, magari facendo anche bei pensieri, pensare al proprio amore, vicino, lontano che sia, insomma, anche vicino, perché stringersi forte, oppure se è lontano, pensarlo intensamente. Potete inviare i vostri messaggini quando volete al 331 82 8843. Emanuele Scida sarà sempre piacevolmente, come si dice, no? Piacevole, insomma, leggervi o magari anche mandare in onda un vostro vocale. Andiamo ad ascoltare un po' di musica, regia, perché non ho nient'altro da dire. No? Perché? Ah, perché tu dici gli ultimi minuti devo dedicare a parlare. No, basta, abbiamo già parlato abbastanza oggi. Abbiamo avuto davvero un grande ospite, siamo andati oltre il tempo, e quindi, per favore, metti qualcosa di bello. Che ne so, tipo dance. Esatto. Ma guarda questo regista e come gli voglio bene. Children, in una versione, diciamola, va, di J. Carlos Rivera. Una versione che mi piace molto.

Golden Shoes con On Repeat. Oh, prima di salutarci, o meglio, prima di passare quindi con il brano di chiusura come al solito e dirsi ciao, mi ricordo anche un titolo del brano, volevo ricordarvi, mi raccomando, ma sul serio, attendo le vostre letterine, i vostri messaggi, come si diceva una volta, letterine, insomma, no, letterine nel senso di ragazze, cioè una volta c'era la carta, si scriveva, si imbucava, le poste, ecco, cioè il postino portava la lettera. Quindi no, potete inviare i vostri messaggi quando volete, mi raccomando, potete scrivere sui social, vi aspetto veramente, magari, che ne so, se avete qualche idea anche per la prossima stagione, perché siamo nel mese dove andremo a chiudere poi la stagione, poi arriva l'estate, chiaramente anche io mi fermo un attimino con la trasmissione, ok? Quindi entro fine questo mese andremo con le ultime puntate, mi raccomando. Vi voglio poi, in tanti, e potete scrivere e darmi qualche consiglio, qualche idea, se avete qualche proposta, se vi va o magari non vi va quella cosa, magari la possiamo togliere, oppure dici guarda Emanuel, facciamo una cosa, togliti tu completamente perché mettiamo un'altra cosa, tipo, no? Che ne dite? Oh, tutto questo su un diario lo dobbiamo scrivere. Non quello degli errori, perché Michele Bravi ci cantava questa canzone molto bella.

0: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: Tempo di dirsi ciao e io vi aspetto alla prossima puntata, mi raccomando, il buonasera con Emanuel, immancabilmente insieme con un grande ospite, un rappresentante della musica italiana che ci ha dato veramente tanto. Diciamo che in quel periodo fu anche un teorema. Questo è tutto, ciao.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Eccoci qua, appuntamento rinnovato con La voce della notte. Iniziamo in questo istante, trascorriamo 30 minuti circa insieme, pochi ma buoni, musica altrettanto adatta all'orario e quindi anche qualche cosa di cui parlare, sì, perché La voce della notte, come sempre, ha il suo argomento della serata. La parola persona in latino significava propriamente maschera teatrale, a testimoniare che la vera identità di ogni individuo è sempre nascosta sotto una maschera. Ecco, l'argomento della puntata di oggi è la maschera.

la maschera. La maschera è, subito uno pensa al periodo classico in cui ci si maschera, il carnevale. Adesso poi ci sono anche altre feste durante l'anno in cui ci si veste in maschera, come il famoso Halloween. Ma la maschera è vista anche sotto molti punti di vista e noi siamo proprio qui a parlarne tramite frasi, aforismi e anche qualche poesia che abbiamo raccolto un po' in giro, un po' qua, un po' là. Frasi che ovviamente portano il più delle volte delle firme famose, come questa di Luigi Pirandello. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Anche Erasmo da Rotterdam ha lasciato il segno per quel che riguarda questo argomento. Tutta la vita umana non è se non una commedia, in cui ognuno recita con una maschera diversa e continua nella parte finché il gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico. Fabrizio Caramagna, grande autore di aforismi, afferma che viviamo in un mondo dove domina la virtualità, un mondo di maschere, apparenza e finzione. Il grande scopo della vita è trovare di nuovo la realtà. E Nathaniel Hawthorne dice: nessun uomo può, per un tempo considerevole, portare una faccia per sé e un'altra per la moltitudine, senza infine confonderle e non sapere più quale delle due sia la vera.

Ricordiamo che state ascoltando La Voce della Notte. Bruna Malaguti al microfono. Voi siete lì che vi state rilassando. La musica, beh dai, diciamo la verità, è proprio bella. E quindi possiamo dire che stiamo veramente bene insieme. Che ne dite? Questa sera parliamo di maschere e abbiamo anche Piero Angela che racconta qualcosa in merito. I contatti su internet hanno questa peculiarità. Sono un modo nuovo per parlare a uno sconosciuto senza esporsi troppo. È come andare a un ballo in maschera e fare un giro di valzer con un cavaliere anche lui mascherato. Parlando con uno sconosciuto, sotto anonimato, si possono dire cose che non si direbbero forse neanche alle migliori amiche, aprendosi e raccontando i propri pensieri e le proprie fantasie. È la realtà dei nostri giorni questa. Françoise de la Rochefoucauld dice: in ogni situazione ciascuno assume un contegno e un atteggiamento esterno per sembrare come vuole che lo si creda. Perciò si può dire che il mondo è composto soltanto da maschere. E infine Lord Byron afferma: dopotutto una bugia cos'è? Nient'altro che la verità in maschera.

Carissimi amici della Voce della Notte, io volevo ricordarvi che sono presente sui social Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Bruna Malaguti è facilmente reperibile in queste quattro formule. Se avete voglia di riascoltare qualche puntata della Voce della Notte che vi siete persi, perché no? Mettetevi in contatto con me, vediamo cosa posso fare. Sono sicura che troveremo un punto d'incontro. Intanto questa sera continuiamo a parlare della maschera, che è l'argomento principe della serata. William Somerset Maugham dice: a volte le persone portano con tale perfezione la maschera che si sono imposte da finire col diventare davvero ciò che volevano apparire. Eh beh sì, questo è proprio il così, l'entrare nel personaggio al 100%. Chloe Farlow dice: le maschere rivelano, non nascondono. Le maschere rivelano il vostro desiderio, la vostra passione, i vostri più profondi e segreti desideri. Ed è proprio vero anche questo. Infine, due frasi di Oscar Wilde. Spesso una maschera ci dice di più di un volto. Questo è vero. E anche un'altra, sempre di Oscar Wilde, è: l'uomo è meno se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità.

0: Come sempre sono filosofi, scrittori, personaggi del più svariato mondo dell'arte che lasciano queste frasi lapidarie, ma a me piace anche andare a cercare qualcuno che, pur essendo sempre un artista, ma non fa parte di questa cerchia che ho appena menzionato, ma un personaggio come John Lennon, vogliamo ignorarlo? Anche lui ha detto qualcosa sulla maschera. Puoi indossare una maschera e dipingerti la faccia, puoi persino dire di appartenere al genere umano, puoi indossare un colletto e una cravatta, ma c'è una cosa che non puoi nascondere, è quando tu sei marcio dentro. Siccome non ci facciamo mancare nulla, abbiamo anche una piccola poesia di Emily Dickinson. Un fascino circonda un volto imperfettamente scorto. La dama non osa alzare il velo per paura che si disperda, ma scruta al di là del tessuto e desidera e si nega affinché il parlare non annulli un desiderio che l'immagine soddisfa.
1: Since you've been away,

Sarebbe bello poter interagire con voi in diretta e sapere quante volte in un giorno siete costretti a indossare una maschera. Oppure quante volte in un giorno cercate proprio di indossare la maschera che preferite, perché è quella che vi rappresenta tutto sommato. Sarebbe veramente simpatico avere la vostra esperienza. Comunque noi ci accontentiamo, si fa per dire, ci accontentiamo anche delle frasi che abbiamo recuperato in giro per il mondo dell'internet, dove ci sono tutti questi personaggi che parlano dell'argomento. Arthur Schopenhauer: vi sono certi individui sul viso dei quali è impressa una tale ingenua volgarità e una tale bassezza del modo di pensare, nonché una tale limitatezza bestiale dell'intelletto, che ci stupisce come mai simili individui abbiano il coraggio di uscire con un simile viso e non preferiscano portare una maschera. Sergei Sidorov.

Anche per questa notte facciamo calare il sipario sulla voce della notte, ma appunto un sipario è bello perché può scendere, ma poi può risalire, può riaprirsi e si riaprirà. Quindi seguitemi con attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Cosa succede adesso? Molto semplice. A tutti, buonanotte!

0: iniziato con l'energia The Madness, One Step Beyond, anno 1979. Ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Calisto. Sta per partire un nuovo appuntamento con Troppo Forti. Anche oggi avremo le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo, almeno spero, e poi avremo tanta musica sia del presente che del passato, dando uno sguardo attento anche alla musica degli emergenti. Tutto questo ed altro naturalmente qui
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

In autunno Deodato porterà la sua musica nei teatri italiani. La data zero è per il 28 di settembre al Teatro Moderno di Grosseto e l'ultima data sarà il 27 di novembre al Teatro Reggio di Parma.

0: sempre un torcicollo. Oh, lo sai che pure hai giraffe, mia? No, no, davvero, puglia pure le giraffe.
1: Eh sì, è vero, in Sudafrica è stata fotografata una giraffa con un gravissimo caso di collo storto. Sono varie le ipotesi se le cause del torcicollo, ma ancora non ci sono certezze. Lim Scott, che è una travel blogger che sta lavorando presso il Kruger National Park in Sudafrica, il 5 luglio ha fatto un incontro molto particolare. Mentre stava seguendo un tour in una riserva privata, ha incontrato sulla sua strada una giraffa con un grave caso di collo storto, meglio detto a zigzag. Le foto sono state pubblicate sui social senza indicazioni geografiche precise per evitare che i bracconieri possano trovare questa riserva. Secondo Sarah Ferguson, veterinaria che si occupa proprio di giraffe, consultata da Live Science, ha detto che la giraffa ha chiaramente il collo storto, ma senza una radiografia non si può dire che se le ossa siano rotte. Secondo la donna, in assenza di altre prove, la giraffa è così perché soffre di un grave caso di torcicollo, una condizione che può essere presente dalla nascita oppure essere causata da infezioni, ernie o altre patologie del collo. Non sappiamo però se l'esemplare sia effettivamente nato così o se abbia sviluppato il torcicollo con gli anni. Una delle ipotesi più accreditate è che si sia rotto il collo lottando con un altro maschio.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Povera giraffa, tante supposizioni, ma non si sa realmente cosa abbia. Oh, arrivano i consigli, eh? Sì, è pronta la nostra Daria per i consigli, ma hai dei consigli anche per la giraffa? No, niente. Però a noi ce li devi dare dei consigli utili, dai.
1: Stai ascoltando.
2: Troppo forti!
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Le torte iniziate si manterranno fresche e friabili più a lungo coprendo i lati già tagliati con due fette di pane. Se macchie di vino o di cacao hanno sporcato la tovaglia, intervenite strofinandole con un panno bagnato con l'acqua di cottura delle patate sbucciate. Le macchie spariranno in un batter d'occhio. Se vi ritrovate con le mani sporche di colla, non grattatele ma spalmatele con la crema più grassa che avete in casa. Poi pulitele con del cotone idrofilo e finite l'operazione sciacquandole sotto l'acqua corrente. Come lavare i capi con le paillette? Sarebbe meglio ricorrere alla tintoria per un lavaggio a secco di capi decorati con lustrini e paillette, ma nel caso non sia possibile, potete anche lavarli a mano, utilizzando un detergente delicato e senza strizzarli. Fateli poi asciugare stesi su un panno. Abbiate l'accortezza di asciugare subito e delicatamente tutti i lustrini che potrebbero rovinarsi o perdere lucentezza, tamponandoli con un asciugamano. Solo se necessario, stirate il capo dal rovescio e con il ferro tiepido.
4: Troppo forti.
5: Radio Tigullio.
6: Soul and Dreams.

0: riconoscere che Tananai e Annalisa sono veramente una bella coppia musicale, eh? Sì, funzionano bene assieme. Oh, questo è il tormentone di questa calda estate 2024, ma tra qualche istante ascolteremo un tormentone del passato. Rimanete con noi.
1: Canzoni d'estate, non vi ho dimenticate. Canzoni d'estate, non vi ho dimenticate.
0: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, questa chi se la dimentica? Run to Me, anno 1986. Lei è Tracy Spencer. Il brano, dovete sapere, che era già stato proposto l'anno precedente da Ray Foster, che ha anche scritto il brano, ma non ebbe grandi consensi. Invece nell'86, con la produzione di Claudio Cecchetto e con l'interpretazione di Tracy Spencer, fu un vero e proprio tormentone.

0: Tracy Spencer con il brano Run to Me, che vinse il Festival Bar del 1986, diventò il tormentone estivo di quell'estate.
1: Troppo forti con Alex De C.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sushi.
3: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: ormai più fai le cose strane meglio è, no? Vuoi stupire gli altri con cose particolari. Un bimbo che porta le fedi nuziali è una cosa scontata, no? Allora che facciamo? Facciamo portare le fedi nuziali ad un gufo. Un'idea dir poco bizzarra che si è rivelata fallimentare per una coppia di sposi inglesi. Durante la cerimonia il gufo non ha seguito gli ordini dell'addestratore ed è volato via con i due anelli, lasciando tutti i presenti così senza parole e stupiti. Un colpo di scena inaspettato che ha di fatto rovinato il matrimonio con la coppia che ha dovuto aspettare quasi 8 ore prima di avere le fedi e dire il fatidico sì. Come hanno raccontato i media locali, la vicenda è avvenuta il 20 luglio nel West Yorkshire, nei pressi di Leeds in Inghilterra, nello splendido scenario dell'abbazia di Kirkstall. La cerimonia prevedeva l'arrivo in volo del gufo per le 13, ma all'altare il rapace non c'è mai arrivato. Tra la confusione e lo stupore di sposi e invitati, il rapace si è andato a fermare in alto sopra la struttura, rovinando di fatto la cerimonia. L'addestratore ha provato in ogni modo ad attirare l'animale, anche utilizzando dei pezzi di pollo, ma senza successo. Il gufo ha deciso di scendere e riconsegnare il bottino soltanto alle 8 di sera, circa 7 ore dopo l'orario previsto per le nozze.
1: Troppo forti.

0: questo è l'originale, Radio Edit, e poi ne sono scappate fuori un casino di versioni, remix lunga, mezza lunga, mezza corta, dai, Coldplay, sono bravi però, Coldplay qui all'interno della nostra programmazione, ancora ben sintonizzati, buona estate a tutti voi, cosa state facendo di bello? Che combinate di bello? Qualsiasi cosa state combinando, potete continuarla a fare e ascoltare le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Io ci sono, ma c'è anche il nostro ospite, Mario Aprile. Ciao Mario.
3: Ciao Alex.
0: Allora, come va?
3: Ciao, buonasera, tutto bene?
0: Tutto bene.
3: Tu come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Te l'hanno fatto mai la battutaccia ad aprile, ma ancora è presto,
3: sì,
0: dai.
3: Sì, l'hanno fatta tante volte.
0: Oppure troppo tardi.
3: Invece... sì, che sono sempre fuori stagione.
0: Sì, sì, sì. Ma anche i tuoi allievi, perché io so che tu sei anche un prof, o sbaglio?
3: Sì, sì, sì, sono anche un prof. No, no, gli allievi no.
0: Non si permettono.
3: Non c'è stato ancora qualcuno di così ardito da provare a fare questa battuta.
0: Che cosa insegni?
3: Allora, io insegno lettere, uh-huh, e poi sono anche insegnante di sostegno.
0: Ho capito.
3: Quindi entrambe queste cose.
0: Ho capito. Allora, è la musica che c'entra, la musica? La fai ma non la insegni?
3: No, no, non le insegno. In realtà la musica è nata proprio quando ero molto molto piccolo. Questa forte passione, un pochino è nata tramite i cartoni animati della Walt Disney, insomma, che guardavo da piccolino, quindi queste canzoni, questo stile musical che poi mi ha attirato tanto anche con i vari musical, tra cui Notre Dame de Paris, Romeo e Giulietta, che sempre mi hanno affascinato sin da quando ero piccolino. E poi qualche mese fa, in realtà piuttosto tardi, ho iniziato a prendere qualche lezione di canto dalla mia insegnante che si trova qui a Foggia, che è la maestra Tania Frasca.
0: Ascolta, dai, che prima o poi farai come un altro molto famoso, no? Anche metà di quel successo ti andrebbe bene? Di un professore, un professore che canta?
3: Sì, sì, sì, va benissimo, anche metà, veramente.
0: Davvero, anche metà di Roberto Vecchioni va benissimo, no?
3: Sì.
0: Ascolta, il brano è stato scritto da te?
3: No, il brano è stato scritto da Sergio Nakira, da Giampaolo Guerrieri, Ercole Marsili e Leonardo Libero. Io l'ho interpretato. Qui ovviamente poi c'è stata una collaborazione dietro, c'è stato tutto un brainstorming, un lavorare insieme per arrivare a questo prodotto finale.
0: Cosa racconti, cosa canti in Sono Qui?
3: Allora, sì, Sono Qui parla, diciamo che affronta tanti temi, di sicuro parla di questa autoaffermazione, questo un inno alla libertà, a volersi esprimere, a voler essere pronto appunto a rinascere, a brillare e a essere sempre se stessi e a sfidare, sfidare i propri limiti, ecco.
0: Ma vogliamo ascoltare, che dici?
3: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, l'ascoltiamo, tu rimani qui con noi, sono sì, qui, sì. Mario Aprile su Troppo Forti. Ciao!

0: gli applausi sono tutti per te, eh? Però te li devi guadagnare, caro Mario, questi applausi, perché dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto di Sono Qui.
1: Ok, vabbè, facciamo il ritornello.
0: Va benissimo.
1: Ok. So-

0: mai.
1: Non c'è nessun trucco, era proprio lui, eh? Sì, sì, era proprio lui. Mario Aprile, gli applausi tutti per te, Mario. E c'è anche il nostro timbro, lo sai? Senti un po', senti un po'.
2: Troppo forti.
1: Però il timbro di Troppo Forti, sei nel nostro libro bianco, caro Mario.
0: Benissimo, benissimo.
1: Ascolta Mario, qui si gioca, si scherza un pochino, perché tanto occupa la vita, bello anche giocare un pochino. Ma dove ti vedi fra un po' d'anni, musicalmente parlando?
0: Musicalmente, dove spero di vedermi a Sanremo.
1: Te lo auguriamo. Te lo auguriamo, oh, sognare non fa male, no? È un bel sogno veramente, te lo auguriamo veramente di cuore. Ascolta, ma sei anche live, hai fatto già qualche live musicale?
0: Allora, qualche live, diciamo, sono in programmazione per il momento, e infatti sulla pagina Instagram sia mia che dell'etichetta ci saranno presto delle novità relative ai live.
1: Oh, ascolta, per saperne di più, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, Mario Aprile, mi trovate su Facebook, Instagram e TikTok.
1: Basta scrivere Mario Aprile e musicista ti troviamo, perché ho cercato anche un altro Mario Aprile, ho letto che è nato nel 1915, credo, cose simili.
0: No,
1: non sei tu, non sei tu, credo. Okay.
0: Sono poco più giovane.
1: Un bel po'. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima. Grazie, vedi che vuole.
0: Grazie mille a te.
1: Ciao.
2: Troppo forti.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: ok, va bene, va bene così, ok.
1: Ma ragazzi, non vi preoccupare, è tutto ok.
2: Ok, una delle parole più usate al mondo, lo usiamo anche noi qui in Italia tutti i giorni, no? Per dare un consenso, per dare per un'affermazione. Ma cosa vuol dire realmente e da che cosa derivi? Credo che siano in pochi a saperlo. Ci sono diverse teorie, alcune ben documentate e altre piuttosto curiose, che cercano di spiegare come ok sia nata e si sia diffusa in tutto il mondo, a partire dall'abbreviazione scherzosa di All Correct, utilizzata dai giornalisti di Boston negli anni 30 del 1800, fino al suo legame con la campagna presidenziale di Martin Van Buren. E poi c'è anche la tesi, che probabilmente almeno una volta abbiamo sentito tutti, l'idea che ok derivi dall'espressione militare zero killed, utilizzata per indicare che non ci sono state vittime durante una missione militare. Ci sono inoltre ipotesi meno note, come il collegamento con l'espressione greca ola cola. Ogni teoria aggiunge un pezzo al puzzle, come ok sia diventata una delle parole più usate e riconosciute al mondo.
3: Troppo forti!